0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.
7: Radio Number One.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Number One Nights.
2: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
2: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra! Ma cosa serve?
3: E uno, due, tre, quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
4: La combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 4 e un minuto. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
3: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
2: Oh, taci e rispondi.
3: Va bene, ci provo.
2: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
3: Ma è facile, Federici.
2: No, la risposta è PN1, ti maledico!
4: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

mattino. Buongiorno, o meglio, buongiornotte, per chi è ancora nel mondo dei sogni. Qui è tutto pronto per gli scombriccolati del mattino, per strapparvi un sorriso, anche se il gallo ancora dorme.

0: Sì, è davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
1: Ciao Sergio, sei un personaggio eccezionale, ma in versione veneta insuperabile. Ciao Paolo da Bergamo e grazie della serenità che date alla giornata.
2: Fratelli, Eli e sorelle, Ele. Ascoltare gli scombricolati, ati, è cosa buona e giusta. Usta.
3: Gli

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Buongiorno Combricola, qual è il cantante che fa andare gli aerei? È Fausto Leali, ciao Federico!
2: Semplicemente fantastici, guarda, mi sto sbudellando dalle risate.
3: La Combricola,
4: la Combricola,
3: la Combricola
5: di Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del mattino.

0: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Uè, scombriccolati, qui è il vostro vichingo padano. Se volete un bel segno di battaglia, lo sapete già, ragazzi. E adesso sentite il vostro bello allulato. Qui dal vostro vichingo padano. Ciao scombriccolati, siete stupendissimi tutti e tre. Birichini, ciao, buona giornata a tutti.
2: Ali, Ali, Ali, combricolale. Ci svegliamo al mattino per sentirvi da vicino. Siete i numeri uno, Roby da Cantignaga.
3: Number one. Gli scombriccolati del mattino.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli Scombriccolati del Mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Buongiorno Combriccoli, ma sono fuori tema, ok? Ma non ci vogliate fare niente oggi? Aiuto? Aiuto? Potete aiutarmi in qualche modo?
2: Allora, signore Longari, le facciamo una domanda. Quanti anni ha la sua fagiana? Su, parta il conto alla rovescia.
3: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Ma vi dovete svegliare il lunedì! Ciao a tutti, Omar! Ma vieni, Omar! Sei mitico! Ciao, Copricolatti! Radio number one! Buongiorno number one, buongiorno Copricola, buongiorno, buongiorno. Praticamente sono di nuovo con la macchina di... e quindi non c'ho la radio, che tristezza senza la vostra compagnia. I primi della classe siamo noi, i primi della classe siamo noi, ultimi della classe. Ciao, un bacione, Omar D'Averzo.
2: Tra poco tornano gli scombriccolati del mattino, il miglior modo per iniziare al meglio la giornata.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Gli scombriccolati del mattino.
6: Benvenuto nel futuro.
7: Siamo nell'anno 2046.
6: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
5: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Combriccolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Amici, so che della provincia di Padova, tema che bel tempo che fa qua, non c'è nuvoloso neanche un po', proprio bellissimo cielo, veramente terzo. Che se brutto, che se tutto brusato, la solita frase che dico io. Ciao a tutti combricolini.
2: Buongiorno scombricolati. Il mio papà mi ha sempre detto: studia così fai lavorare gli altri al posto tuo, che la terra è bassa. Io invece sono voluto andare a lavorare e sono andato a lavorare, non è che si è arrabbiato tanto. Ha cominciato a arrabbiarsi un po' di più quando ha cominciato a bere il prosecco e ha visto che la cantina si svuotava molto più velocemente di prima. Ecco, allora lì mi ha detto: ma perché non vai a drogarti come fanno tutti gli altri?
3: Più vi ascolto e più mi rendo conto che non sono l'unica sbalvolata on the road della mattina. Ciao, buona giornata da Roberta, la Montagna Pianta.
4: Gli scombriccolati del mattino. Ciao.

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: È un mondo difficile. Quando devi incontrare quelle persone lì che non sopporti, che quando le vedi devi per forza dire ciao, è da tanto che volevo vederti, come stai, tutto bene?
2: Premariaci vecchissimi,
3: ma vitali e fortissimi, sono matti da legare, a volte fingono di essere un po' seri, ma ci fanno stare in allegria, loro sono la combricola, la la la la la combricola, la la la la la combricola, e questo è il nome del trio compatto, sono tre mariachi che hanno fatto un patto, la combricola su Radio Number One.
4: Voilà la combricola, voilà la combricola, voilà la combricola, voilà la combricola, voilà la combricola. Buongiorno miei cari mariachi radiofonologi.
5: La combricola,
6: la combricola,
5: la combricola
7: di Radio Number One.
8: Gli scombricolati del mattino.
9: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
10: Hey, what up, girl?
9: Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
10: Let's
9: before
10: go.
9: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, cause when I leave

0: Attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombricolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
1: Se io posso sgombricolare e voi potete sgombricolare, allora tutto il mondo può sgombricolare. Manuela! Manuela!
2: È lunedì, aiuto! È lunedì, aiuto!
3: Buongiorno ragazzi, ma io volevo dirvi, con 70 milioni al giorno d'oggi non è semplice, è fare benzina all'elicottero, fare, paghi l'assicurazione del 4 o 5 Ferrari, dei Lamborghini, lo yacht, 70 milioni non è così una cifra tanto buona, per i poveri magari, ma per i ricchi cosa vuoi che sia? Ciao! Paolo da Gallarate.
4: Gli sgombriccolati del mattino.

0: Avviso ai sognatori, ai pendolari e ai dormienti. I vostri vocali sono la colonna sonora di questo risveglio scombriccolato. A tra poco.
1: Number one! Gli scombriccolati del mare.

0: momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: Buongiorno scombricolati, Simone Camionaro, anch'io voglio la tessera. Oggi faccio bonifico, domani, dopodomani, faccio bonifico.
2: Buongiorno Radio Number One, Combricola, il momento difficile è quando vado al bancomat e infilo dentro la tesserina e guardo il saldo del mio conto. Il bancomat si rifiuta di farmelo vedere, poi mi sputa fuori pure la tesserina del bancomat. Pum, miserabile! Vai a lavorare, vai a là. Ciao a tutti, un bacione, Flavio da Berzo.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: insieme ai messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Cambia frequenza, la combriccola crea dipendenza. Cambia frequenza, la combriccola crea dipendenza.
2: E vai, buongiorno combriccola, buongiorno Maria C Radiofonologi, vai che si parte, su e vai. Con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani,
3: Sono morto.
2: Ce l'ho al max.
4: I primi della classe siamo noi. I primi della classe siamo noi. Buongiorno combriccola. Buongiorno Radio Numbers Ones. Dai con la grinta del lunedì che comincia una bella settimana di mere. Ciao a tutti, un bacione, Omar da Berzo. Dai che ci serve la grinta.
5: La combriccola,
6: la combriccola,
5: la combriccola
7: di Radio Number One.
8: Gli scombriccolati del mattino.

0: oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché? Sappiate che non siete i soli, ma non temete, ci siamo noi, gli Scombriccolati del Mattino.
1: Buongiorno, Chuck, si gira, il caffè della Pierina non si beve alla mattina, né col latte né col tè, ma soltanto con voi tre. Ciao Manu, ciao Pat, ciao Serginio, abbraccio di gruppo. Manu, hai ragione, anche in questo momento ho più occhiaie che neuroni, mamma mia che fatica la mattina. Comunque meno male che ci siete voi che mi fate tanta compagnia, baci baci baci baci, ciao.
2: Buongiorno, carica carica sveglia, Scombriccolati, ciao Dasti.
0: Sta per partire un vocale che mette d'accordo tutti, chi ama le riflessioni profonde e chi ama le parole a caso o così alle 6 del mattino. A tra poco.
3: La Combriccola.
4: La Combriccola.
3: La Combriccola.
5: Di Radio Number One.
6: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: Bricolati del mattino.
1: Attenzione, tra poco sentirete una voce profonda, non per il tono, ma perché è ancora sonnata. A tra poco con gli scombricolati del mattino. Let's go.

0: La vostra sveglia è suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: Wow, la compricola, che botta di energia, yuppie.
2: Buongiorno ragazzi, io vi ricordo che se avete bisogno di un pirla sono qui, eh.
3: Sì, allora quando esco con la famiglia paga la moglie, e quando esco invece con un'amica paga la moglie.
4: La combriccola,
5: la combriccola,
4: la combriccola di Radio Number One. Gli scombriccolati del mattino.

0: vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombricolati, le vostre perle.
1: Quando dovete prenotare un ristorante per più persone e volete pagare voi, dovete assicurarvi che il bagno sia nella stessa direzione dell'uscita. Così mangiate, fate tutto quanto, arrivati al caffè, scusate, vado un attimo in bagno, e sparisci e se lo pagano loro.
2: Ciao a tutti, sono Max da Como. E l'altro giorno mia moglie mi ha chiesto: amore, fammi vedere come sei romantico, dimmi cos'è che ci lega oltre l'amore. E io gli ho risposto: il mutuo. Buona giornata.

0: diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Ragazzi, stamattina tra tosse, raffreddore, mal di gola, naso chiuso, ossa rotte, avrò dormito un'ora come Pat quando sta bene, ma piuttosto che stare a casa con mia moglie preferisco andare a lavorare pure in queste condizioni. Ciao da Anonimo da New York.
2: Scombriccolati, il vostro amico vichingo padano vi vuole salutare, cuccioloni, e io sono il vostro pastore. Ciao scombriccolati, giornata da lupi qui in Valpadagna.

0: Chi dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco, eh.
1: Buongiorno. Stamattina, percorrendo la tangenziale di Bergamo all'alba e guardando il cielo, mi è venuto in mente l'animale per eccellenza del mattino, che è l'albatros. E ho pianto per aver detto sta cazzata, però volevo condividerla. Ormai siete i miei compagni di rientro dal lavoro, quindi almeno ancora per un po'. Ciao, buona giornata, l'albatros.
2: Buongiorno Combricola, buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. Sono in ritardo, non mi sono andata a sveglia, non so che cazzo è successo, sto sveglia. Ciao dal Curia, cavallo del western, corre forest.
3: Buongiorno Combricola, buongiorno Radio Snambers Ones. Allora, quando è che facciamo il parco giochi della Combricolandia? Così andiamo tutti a divertirci. E comunque, ragazzi, calcia gnagna, non sono tanto diversi. Ciao a tutti, un bacione, Omar D'Averzo.
4: Gli scombriccolati del

0: È il momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombriccolati.
1: Sono il lunedì, sto arrivando.
2: Buongiorno, io rimanendo in tema, penso che il vero romanticismo è quello che ti danno i tifosi ultras quando esci da Trigoria e dicono mister grazie, quello romanticismo, più romanticismo di quello niente.
0: Tra poco ancora con i vostri vocali che sono belli anche se parlate di tasse, multe e bollette.
3: Gli scombriccolati del mattino.
4: Donne, è arrivato al parlucchino.
5: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
6: Sono qui, non mi vede?
5: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
6: Le stavo appunto cercando.
5: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
7: Sono la nuova barista.
5: Ancora lei?
6: Ah, io non so nulla, eh?
8: Non mi meraviglia, mio sire.
5: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
9: Però si poteva far meglio.
10: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
11: Tutta la musica che cerchi è qui.
12: Radio Number One è dove vivi tu.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
2: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
1: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
2: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
1: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
3: Radio Number One Meteo.
4: Un cordiale buon mattino da Deni Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata al meteo. Nella giornata di lunedì l'alta pressione sarà dominante su tutta l'Italia. Al centro-nord inizialmente il contesto sarà stabile con prevalenza di sole e con qualche nuvola di passaggio. Nella seconda parte del giorno segnaliamo però isolati deboli fenomeni sui settori alpini, così come anche su parte delle regioni centrali, specialmente nelle aree interne. Il contesto climatico comunque si manterrà piuttosto umido, con temperature massime che arriveranno a toccare i 26-27 gradi, specialmente sulla fascia tirrenica. Al sud qualche addensamento sulla fascia tirrenica e le isole maggiori, ma con bassa probabilità di fenomeni locali piogge. In Sardegna temperature stabili con massime tra i 24 e i 28 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: state? Questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Ove, Giove, Ove, buongiorno, Ove. Ciao, number one, Marco Di Lazio, appena svegliato. Ciao, ciao, la combriccola.
2: Pronto, buongiorno, è la sveglia, ma di muoversi manca la voglia. Buongiorno amici, la voglia me la fate venire voi di sorridere.

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi vi ascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Buongiorno ragazzi, l'ironia salverà il mondo. Grazie anche a voi, siete mitici.
2: Sono tre radiofonologi su Radio Naberua. Questa è la combricola con la mano Sergio il Pat. Ciao dal Max.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Sì, buongiorno a tutti, sono Max Tacomo e vorrei ringraziarvi perché è la prima volta che vi riesco a mandare un vocale e vi ringrazio a tutti, soprattutto allo stimatissimo Sergio Sironi. Buona giornata.
2: Patromano, tu vuoi fare l'americano, ma sei nato in Val Verbana.
0: Tra poco un messaggio scombricolato che più scombricolato non si può.
3: Number one! Gli scombricolati del mattino.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: combriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: Ma buongiorno, combriccola. Questa mattina mi sono svegliata presto, sì, sono in pensione. Ho da fare e quindi ho detto ciao, aspetta che do il buongiorno ai miei amici della combriccola. Ciao ragazzi, siete fantastici. Buona giornata. Qui da me è un po' nebbioso. Rossana, ciao.
2: Buongiorno scombricolati, buongiorno. Io sto andando a fare le consegne in quelli di Lecco Como col mio camion. Bip. Ciao a tutti, Andrea da Bergamo.
3: Gli scombricolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombricolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Buongiorno mattina! Comunque ragazzi, stavo pensando che potreste cambiare nome al vostro programma, visto che state con noi tutte le mattine e ci fate ormai da seconda pelle, perché ci servite. Io posso di Combricola del Mattino vi chiamerei Pellicola del Mattino. Ciao ragazzi.
2: La Combricola. La Combricola. La Combricola. Gli scombriccolati del mattino.

0: Tra le 5 e le 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombriccola come gli scombriccolati del mattino.
1: Ma veramente, ma basta con queste donne mezze nude in televisione, che si spoglino del tutto, insomma. Ah, poi volevo dire, ma che bella è la combricola adesso?
2: Sergio, ma se anziché un gatto nero mi attraversa la strada un gatto bianco e nero, porta ancora più sfiga? Ciao!
3: E chi corre, chi è già in ufficio, chi sta ancora combattendo con le coperte, ovunque siate, a domani. Con gli scombricolati del mattino, rigorosamente, dalle 5 alle 7.
4: Gli scombricolati del mattino!

0: buongiorno scombriccolati, sono le 7 in punto, tra poco inizia la combriccola e questa è Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi è lunedì 5 ottobre 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura la guerra in Ucraina, giorno 1685, l'ONU in Ucraina, 15.000 civili uccisi o feriti nel 2026, una catastrofe. Ancora raid russi sui ponti di Kiev, anche durante la visita del cancelliere tedesco Merz, che promette a Zelensky.

0: Zelensky, 1 miliardo di aiuti in armi e 350 milioni per l'energia. Trump nomina il capo dell'intelligence zar dell'AI e lancia la Super Intelligence Force. Il presidente USA affida al direttore dell'intelligenza nazionale Jay Clayton il coordinamento della nuova squadra federale. L'obiettivo dichiarato è mantenere la leadership americana nello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Guerra in Medio Oriente, Teheran, Hormuz resta chiuso. Si dimette intanto il ministro iraniano del petrolio. Gli Houthi attaccano siti di Saudi Aramco. Riyadh annuncia nuove offensive in Yemen. A Gaza, Israele uccide il capo di una ONG turca, secondo loro era di Hamas. Passiamo alla cronaca. Garlasco, i genitori di Chiara in TV. Per noi il colpevole resta Stasi. Rita Preda e Giuseppe Poggi richiamano gli 8 anni di iter giudiziario culminati nella condanna definitiva. La famiglia afferma che valuterà eventuali sviluppi delle nuove indagini solo davanti a diverse conclusioni della magistratura. Tragedia in Piemonte. Un uomo di 37 anni ha tentato di uccidere la moglie 31enne dopo una lite, poi si è gettato dal balcone di casa. Tragedia in Lombardia. Anziana muore nell'incendio del suo appartamento a Milano. Tempestivo l'intervento dei pompieri. Una bombola di ossigeno era avvolta dalle fiamme e rischiava di scoppiare. Veneto. Vasto incendio in un camping a Peschiera del Garda. Diversi feriti. Le fiamme hanno interessato una ventina di casette mobili. Estero. Presidenziale in Brasile. Flavio Bolsonaro a sorpresa supera Lula di 2 punti. Si va al ballottaggio. Il candidato di destra al 47%. Il Brasile vuole cambiare. Il presidente uscente resta al 45%, ma dice: sono bravo ai supplementari. Scelta rinviata al secondo turno del 25 ottobre. La crisi della casa. Spagna e socialisti in pressing su Sanchez per il voto anticipato. La destra soffia sul fuoco. Alcuni ministri, occasione elettorale, ipotesi urne il 29 novembre. Oltre 500.000 di persone sfilano a Madrid, a Valencia cariche e 5 arresti. All'origine della protesta lo sfratto di Mari Carmen e la questione abitativa. Sport in chiusura. Calcio. Nation League stasera al Dallara. L'Italia in campo contro la Turchia. Gli azzurri tornano sotto le due torri. Mancini si troverà di fronte l'amico Montella, strapassato per 4-1 nella gara d'andata nella tana del Bursaspor. Calcio d'inizio alle 20:45. In Malesia, Formula 1, Verstappen vince a Sepang dopo il caos pioggia. Antonelli secondo, Hamilton terzo. Gran premio del Giappone MotoGP. A Motegi vince Marquez, Martin secondo, ora Mark è a -2. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
1: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
2: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
1: Certo, parte da 18,99€ al mese e 0 costi di attivazione.
3: Signora, pronto?
4: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
1: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese, 0 costi iniziali di attivazione.
5: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Come va? Buongiorno, buon lunedì.
1: Buongiorno, buongiorno. Voto da 0 a 10 il tuo weekend, Sergiù?
2: 11.
1: 11, voilà.
0: 11, il mio 10.
1: 10.
0: Sì, a parte la domenica, nel senso, sono uscita troppo. Mi devo ricordare che ho una certa età e che non posso strafare, quindi la domenica sono così, sono uccisa praticamente.
1: Hai gozzovigliato.
0: Ho gozzovigliato. E tu, Patrizio?
1: 7 e mezzo, anch'io semi gozzovigliato, però per altre cose. Sì.
0: Cioè, quali sono queste altre cose?
1: No, c'era un piccolo trasloco da dover compiere, quindi insomma.
0: Dai, non fare
1: dos marones, per dire la spagnola. Sì.
0: Eccoci qua, siamo lo Scatorciones di Radio Number One. Buongiorno, il vostro weekend. Che voto diamo questo weekend? 3 4 4 4 0 4 4 4, i primi della classe, già un po' ce ne sono, altri arriveranno. Il primo di oggi è Stupid Song di Olivia Rodrigo.
3: La combriccola,
4: la combriccola,
3: la combriccola
4: di Radio Number One,
3: la combriccola di Radio Number One.

0: Sarà contento Patromano che abbiamo iniziato con la sua prefe, la sua cantante prefe.
1: Assolutamente sì, la grande Olivia Rodrigo.
2: Però wow. era distratto, perché? Era già in versione Papa Ratzinger, perché ha parlato di gossip, di gente fotografata in giro.
1: Dove? Paparazzamenti, anche a Milano, c'è di tutto di più, ragazzi.
0: Ma voglio sapere tutto, lo dici nel Focus?
1: Non lo so, devo pensare.
0: Ma io, ragazzi, ho capito questo mistero. Non lo capisco,
3: oh yeah! I primi della classe tocca a voi, i primi della classe poi per noi, oh yeah!
0: Tutti questi misteri questa mattina, non lo so, meno male che c'è della positività, dai nostri primi della classe, sì!
4: La combricola, oh yeah, la combricola, oh yeah. La combricola, da, ciao combricola, ciao tesori miei, tutto bene? Avete passato un bel weekend? Baci, ciao!
0: Baci, la Piera, sempre di buon umore, la Piera, così si fa, ma meraviglia!
5: Buongiorno combricola, buongiorno Radio Numbers Ones! Dai che lunedì con la grinta che parte di nuovo la bella settimana carica. Volevo salutare un mio ammiratore di Berzo Sanfermo, questo ragazzo sempre allegro, sempre sorridente. Ciao Pitagora! Vai a lavorare in cantiere, dai che non sento il martello che batte, picchia, inchioda, dai puttelli lì, hop hop, dai, lavorare. Ciao a tutti, un bacione, Omar da Berzo.
0: Hai capito, Omar da Berzo, che c'ha i suoi seguaci?
2: Ma Pitagora non un martello, è un geometra.
0: È un geometra Pitagora. Allora, è arrivato questo messaggio da un nostro ascoltatore che si chiama Paolo, che è il motivatore della combriccola. E dice delle cose belle di lunedì. Allora, un po' di riflessioni alla buon'ora. I problemi non finiscono mai, ma per fortuna nemmeno le soluzioni. E anche se non tutti i giorni sono buoni, in ognuno c'è sempre qualcosa di positivo da trovare. E ricordiamoci che la nostra felicità non può dipendere sempre da quello che fanno gli altri. Ogni tanto dobbiamo metterci del nostro. Hai capito?
1: Ha ragione, perfettamente.
0: E buon lunedì, in fondo anche un sorriso e un piccolo sogno che ce l'ha fatta.
2: Mamma mia.
1: Caspita.
2: Vai, continua.
1: Poi vero, altre massime, tipo un uomo senza pancia è come un cielo senza stelle. Questa è una grandissima massima che approvo, appoggio.
2: Se c'ha la pancia, mangia di pan di stelle, che è diverso.
0: Sì,
6: ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota, cerco d'andare dritto.

0: anche con l'alta marea.
1: Alta marea, sono Coez e Fra Quintale insieme su Radio Number One. Ancora buongiorno, buon lunedì. Hey!
2: Fermi lì, fermi tutti.
3: Basta, fini un po' meno.
4: Sì. Buongiorno scombricolati, sono Cinzia da Brescia.
1: Ciao.
4: E volevo dirvi che se osservate fuori dalla finestra c'è un'alba, un cielo che è spettacolare, perlomeno qua a Brescia. E potrebbe ricordare una piccola aurora boreale.
1: Ah.
4: E volevo dedicarvela.
2: Grazie.
4: Buona giornata.
2: Beh, ci ha inviato una foto che è stupenda, in
5: è
2: effetti.
5: Vero, l'aurora.
1: È bellissima. Io ho guardato dalla finestra, ma qui alle Canarie è ancora buio. Perché sono le 6:15?
5: Qui c'è un muro.
1: Esatto.
6: Buongiorno, Radio Number One.
1: Dai, su Alega.
6: Ricolati.
2: Ciao.
5: Classico trattore.
7: Buongiorno scombricolati, buon inizio settimana. Ciao 14-1, ciao 14-2, ciao 14-3.
2: Calma. Finisce così. Ma finisce così.
1: Sì, lo scatorciones.
7: Buongiorno con Bricola. Chi è la showgirl che va in onda solo la mattina presto? È Alba Parietti. Ciao Federico.
2: Signori, signori, questa parte è la foca maestrata.
5: Allora, c'è un tizio che entra in una ferramenta e chiede al commesso: buongiorno, volevo una trappola per topi, però in fretta che devo prendere il treno. Il commesso lo guarda perplesso e ci risponde: mi spiace, ma così grandi

0: si chiama Tissues, questa bella canzone di qualche anno fa, 2022, di Young Blood su Radio Number One. Ma meno male che ci sono i nostri ascoltatori che mi proteggono, che mi difendono, altro che sindacati.
1: Giorno come ricola, buongiorno meccani, mariachi, radiofonologi. Oggi è lunedì e vorrei spezzare una lancia a favore della nostra Manuela, il quale domenica mattina ero in giro in macchina, no, e stavo ascoltando Radio Number One e ascoltavo ovviamente lei. Lì per lì pensavo, oh sti poverina, però la Manu, cazzo, deve lavorare tutta settimana con quelle due cose lì per tenerli su, no?
0: Diglielo.
1: E poi dopo la domenica mattina stanca, magari tocca anche lavorare la domenica mattina. Quei due palandroni invece cosa fanno? Magari non fanno niente. Lì probabilmente va al parco a leggere e con l'altro chissà dove va, no? Cioè, poverina, questa qua bisogna fare una petizione.
0: Bravo.
1: Una nuova petizione, fa lavorare due cose la domenica.
0: Bravo.
1: Ciao Max! Ciao Manuela.
0: Ciao Max, grazie, grazie, grazie per queste parole, grazie, grazie, sono commossa. Allora, secondo me potremmo fare una roba, tutte e tre insieme no, nel senso che
2: no.
0: Sono sufficienti 5 giorni.
2: Sì.
0: Secondo me dovremmo ruotare, cioè nel senso una mattina ci sono io, una domenica ci sei tu, una domenica c'è quell'altro.
3: No. E quell'altro chi?
2: Come idea non lo so se mi piace.
3: No, a me non piace assolutamente.
2: Posso pensarci?
0: Va bene, pensiamoci.
2: Faccio sapere entro
3: Natale. Entro Natale, dai.
4: La combriccola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One.
0: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
5: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
0: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli spacca notizie.
5: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
0: Io ho già chiamato Albano.
6: Pazzesca.
5: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli spacca notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
6: Da brivido.
7: Gli spacca notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Ehi, non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
2: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
1: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
2: C'è aria nuova che ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89€. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Monini a 4,99€. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Radio Number One. Viabilità.
6: Rieccoci insieme, primi aggiornamenti della mattina che riguardano il traffico sulla 8, la Milano-Varese tra Gallarate e Castellanza. Ci sono incidenti e code in direzione Milano, code anche sulla 4, la Milano-Brescia tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Brescia per un veicolo fermo. Abbiamo poi rallentamenti sulla tangenziale ovest di Milano tra allacciamento 1 e allacciamento 7, problemi anche sulla A26, la Genova-Gravellona-Toce tra Ovada e Masone direzione Genova-Voltri, dove c'è un incidente con diversi veicoli coinvolti. Sulla 5, la Torino-Courmayeur, all'uscita di Quincinetto in direzione Courmayeur, ci sono materiali dispersi in carreggiata con altri rallentamenti. Spostandoci invece a Roma e dintorni, segnaliamo code sulla tangenziale est della capitale tra Grande Raccordo Anulare e lo svincolo proprio per la tangenziale est. Rallentamenti anche su via Salaria tra via Cortone e via di Villa di Spada in direzione tangenziale est. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con gli scombricolati.
7: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.

0: Morning Stars Daylight, è la nuova splendida canzone di John Legend su Radio Number One alle 7:30. È il momento di sentire con grande attenzione il primo focus di Pat Romano di oggi.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. Rita Preda e Giuseppe Poggi hanno parlato in un'intervista televisiva della nuova indagine sul delitto della loro figlia Chiara, che vede come unico indagato Andrea Sempio. La giustizia ha dato un colpevole, per noi è Stasi, ha affermato il padre della ragazza uccisa a Garlasco nel 2007. Non è facile cambiare idea, non è che ci siamo intestarditi, se la giustizia ci darà un nuovo colpevole ne prenderemo atto, ha continuato Giuseppe Poggi. Ci sono stati 5 processi, ricorsi, un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, un ricorso alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e tutti hanno detto che è Stasi, ribadisce la mamma di Chiara, che poi ha aggiunto, se la giustizia lo disporrà, restituiremo il risarcimento che ancora su un conto corrente che condividiamo con nostro figlio. Parliamo adesso di vicende spagnole, quindi che interessano da vicino anche la nostra Manu Doriani, che è in territorio spagnolo. La Spagna potrebbe andare alle elezioni politiche anticipate, attenzione, perché il premier Pedro Sanchez starebbe valutando di annunciare già oggi il ritorno alle urne dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge legati sulle agevolazioni della casa. A riferirlo è il País, secondo cui il Partito Socialista Operaio Spagnolo, di cui fa parte Sanchez, e il governo stanno ormai lavorando allo scenario elettorale. La decisione tuttavia non è ancora stata annunciata. Il governo starebbe infatti studiando la possibilità di approvare nuovamente i decreti anche dopo un eventuale scioglimento del Parlamento. Secondo il País, i provvedimenti potrebbero successivamente essere convalidati da un organo parlamentare nel quale l'esecutivo disporrebbe appunto ancora della maggioranza. Quindi c'è odore di elezioni anticipate in Spagna e con questa notizia direi che al momento è tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: forsaken me.
1: Una bella Katie Tunstall, ci stava proprio bene a quest'ora, eh? Black Horse and the Cherry Tree. Allora, prima di buttarci nel domandones, volevo aprire una parentesi sul fenomeno Federico.
2: Che sta colpendo,
1: come un virus.
3: E ciao, sono un estimatore di Federico. Un cavallo entra in un caffè, splash.
1: Vabbè, è così, ragazzi, è lunedì. E dai, è lunedì.
4: Torna il domandones. Allora parliamo di risvegli complicati. Lunedì poi sono particolarmente complicati. E allora vogliamo chiedervi: qual è il rumore del mattino che sopportate meno? Facciamo alcuni esempi: la sveglia, il traffico, il trapano del vicino, i bambini. Ce ne sono tanti che rompono i marones. Qual è proprio quello marones che vi rompe i timpani fino al midollo?
1: La sveglia, non ce la posso fare.
4: Come fa la tua sveglia?
1: No, non lo so, la odio talmente tanto che non mi riesce neanche l'imitatrice. Io che sono una imitatrice
4: professionista, certo,
1: una nota, certo. Imitatrice, no, la detesto. Sì, ho anche provato a cambiarla, però se la metto meno fastidiosa non la sento, e quindi deve essere proprio una roba che ti trapana il cervello, e quindi niente, la sveglia.
2: Io sono praticamente d'accordo con te, però ho risolto, perché non so per quale motivo mi sveglio un minuto prima della sveglia.
4: Incredibile, cioè svegli la sveglia, questa è pazzesca,
2: una roba terribile, insopportabile.
1: Ma beato te, quindi se non suona comunque tu ti svegli, no?
2: Però l'ansia di andare a letto, mi fa svegliare un minuto prima, quindi pensa come sto messo tutta notte.
4: Vuol dire che è un orologio biologico pazzesco il nostro Sirone.
1: Sì. Orologio biologico, sì, certo. Doria, lo invidiamo molto. Tu, Patrizio.
4: Sveglia. E io ho una doppia sveglia, anzi tripla addirittura, quindi sono abbastanza tranquillo da quel punto di vista. Però ti dico, in questo momento sono anche in una situazione di traffico, proprio dove c'è l'ingresso che porta poi all'autostrada. Quindi già a quell'ora, anche a mattino presto, sento già ambulanze scorrere, le sirene spiegate, che cominciano a darmi un po' di fastidio.
1: Capisco. E sentiamo i nostri ascoltatori invece, che rumori proprio non sopportano. Non lo so, perché qui sai, essendo le 6:30 del mattino, in effetti quando mi sveglio io è tutto silenzio, perché è ancora proprio notte, quindi è difficile che mi diano fastidio. I primi rumori che mi danno fastidio siete voi due.
4: Fantastico, che bello.
2: Esatto.
1: Sto scherzando, naturalmente. 393 4...

0: torna al tuo paese, torna al tuo paese.
1: Buongiorno a tutti quanti, sono Serena Bangale.
2: Ancora?
1: Sto cantando mia sorella, adesso sto parlando con Pedro Sanchez, gli sto mandando le elezioni a casa. Quattro bangali di schede elettorali. Quattro barattoli di vernice bianca da 100.000 quintali l'uno, così ridipinge le case. Perché noi facciamo le cose in grande, gli mandiamo tutto a lui e lui fa le elezioni, le rivince, capito?
0: Muore, sei sicura di essere la sorella, non il fratello?
1: Sono la sorella, sono un po' più chiatta. Perché lavoro, fatica e sudo.
0: La voce profonda.
1: Profonda, sì. Male. Quando venga al tuo paese faccio tutte le tue spese.
0: Oh, tra poco c'è la grande canzone di Radio Number One. Grazie per questo prezioso contributo. E torniamo indietro al 1987.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: In furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
7: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
11: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
12: La piadineria.
10: La più buona, perché mia.
13: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
14: Amore, la vasca?
15: Leviamo.
14: Le piastrelle?
15: Leviamo.
14: Anche i mobili del bagno?
15: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
14: E i lavori?
15: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
14: Mi hai levato le parole di bocca.
15: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: number one! Grande, grande Madonna! Buona giornata, buon lunedì!
1: Oh, che bello! Quanto entusiasmo! 1987, la isla bonita di Madonna, grande Madonna! Ho un paio di cose da raccontarvi, ma non è un vero e proprio pippone. Allora, vi racconto semplicemente che... pensavo fosse la sigla. Allora, vi racconto semplicemente che questa canzone l'avevano offerta Michael Jackson. La isla bonita cantata da Michael Jackson, però no.
2: Mi sa che stavolta ci ha azzeccato lui.
1: Ha fatto bene, infatti, a rifiutarla. E la seconda scelta era appunto Madonna, che invece, perché no, va bene, mi piace già. Una delle cose più frequenti che hanno chiesto a Madonna su questa canzone è a quale San Pedro si riferisce. Ci sono un po' di San Pedro in giro.
3: San Pedro Sanchez.
1: Ce ne sono tre o quattro in Spagna, in Cile, in Argentina, eccetera, eccetera. E la risposta di Madonna è stata: non so nemmeno dove si trovi San Pedro. La canzone può fregare meno. La canzone è un omaggio generale alla bellezza e al mistero della cultura latinoamericana. Quindi si escludono le tre San Pedro spagnole.
2: Sembrava un po' Diana Ross quando ha detto.
1: Sono andato un po' verso di là. Sì. Va bene. Torniamo al domandone.
3: Yeba. Qual è il rumore del mattino che sopportate di meno? Sveglia, traffico, trapano del vicino, bambini o cos'altro?
1: Bambini.
4: Buongiorno, scombricolati.
1: Buongiorno.
4: Il rumore più fastidioso che sento la mattina, o meglio che sentivo perché è andato in pensione, quindi non me lo fa più sentire, è quello del mio vicino che faceva l'autotrasportatore e 2-3 volte alla settimana alle 5:10 del mattino, cioè il momento in cui usciva di casa, faceva suonare l'allarme. Voi non avete idea le volte in cui gli ho augurato che gli entrassero per davvero i ladri in casa e gliela vuotassero.
2: Però
4: in qualche occasione ho persino pensato di scritturare una colonia di zingari che vive non tanto distante per fargliela vuotare per davvero.
1: Bello.
4: Ciao, buona giornata.
1: Bello avere dei vicini che ti vogliono bene, quelli su cui puoi sempre contare, no?
5: Ciao. Ma è il rumore che dà fastidio in assoluto dopo aver risolto la questione sveglia con la vibrazione sull'orologio. È che ho un campo dietro casa e ci sono le galline e un gallo che sono a parte stonatissimi, ecco. Ma poi sono fuori di testa. Cantano orari infiniti tutto il giorno e la mattina sono una cosa incredibile. Non ho mai capito dove sono di preciso e perché cavolo hanno questi orari strani e fanno questi versi che sembra che tutte le volte li stiano strangolando.
2: Fatto l'uovo.
5: Ciao Chiara da Brescia.
1: I galli matti.
2: Quelli che gridano di più sono i galli che hanno appena fatto l'uovo. Perché di solito non facendoli.
1: Ma il gallo non fa l'uovo.
2: Quando gli capita, vabbè, urla con uno stesso.
1: Abbiamo un botta e risposta. Sentiamo.
6: Vai. Ciao, a me la mattina mi dà fastidio le grida di mio papà. Sara da Castiglione.
1: Ecco.
7: Qui è il papà di Sara che risponde e dice che se i figli non impiegassero tipo 7 quarti d'ora per svegliarsi e scendere dal letto la mattina per cominciare a fare colazione, papà non griderebbe.
3: Giusto. Scontro generazionale.
2: Giusto.
3: Bravi tutti e due.
1: Tutti ci mettevamo un sacco di tempo a svegliarci da bambini. Abbiamo imparato col tempo che bisogna svegliarsi subito, invece, in fretta, veloce. Cosa

0: collaborazione recente tra Fra Fri Fri e i pinguini tattici nucleari. Si chiama Adoia.
1: Eba, Fri Fri Fri, risvegli complicati. Qual è il rumore al mattino che sopportate di meno?
0: Sentiamo.
2: Buongiorno, scombricolati. Elena da Lierna. Allora, la cosa che mi dà fastidio al mattino è sentire parlare comunque. Ho bisogno di silenzio appena mi sveglio. Ma se vogliamo parlare invece proprio di rumori, il vicino che si mette a tagliare l'erba domenica mattina presto. No, veramente. Al di là della mattina, ma in qualsiasi momento della giornata, il tosa erba che va in continuazione non lo sopporto. No. Ciao, buona giornata.
0: Comunque ci dovrebbe essere una legge che vieta alla gente di rompere i maroni
3: di avere il giardino.
0: Per favore dormite la domenica mattina, cioè cominciate a far cose dopo le 10, per favore.
4: Mio marito si sveglia prima di me, quindi quando io apro gli occhi lui è già bello arzillo e pimpante e comincia a parlare. No, voglio silenzio. Ho bisogno di capire come mi chiamo prima che tu mi parli. Buona giornata, ragazzi.
0: Bravo. Invece, Luca.
3: Invece io per quasi 5 anni ho avuto un vicino anziano che non capivo perché si dovesse alzare a quell'ora e aveva il maledetto vizio di non mollare la frizione. Hai presente? Cioè il fuorigiri della macchina. E doveva fare 3 metri. Ma era in

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
2: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
1: Scontata!
3: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
1: Più scontata!
4: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
5: Dal 10 ottobre, Omegna ospita la 13ª edizione del Festival di Letteratura per Ragazzi dedicato a Gianni Rodari. Saranno giorni intensi, con laboratori, spettacoli, seminari, passeggiate narrative e letture animate per bambini e famiglie. La cerimonia del premio Rodari si terrà sabato 24 ottobre alle 16.30 al Forum di Omegna. Tra gli ospiti, Luigi Garlando, Giorgio Van Straten, Armando Travervo e l'artista Hervé Toullet, protagonista dello spettacolo teatrale Chiacchiere a Colori, domenica 25 ottobre al Teatro Sociale. Scarica il programma su festivalrodari.it.

0: segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, condannato a 27 anni per il tentato golpe a Brasilia dopo la sconfitta elettorale del 2022, vince il primo turno della nuova tornata in Brasile col 47% dei voti, 2 punti indietro l'attuale capo dello Stato Lula del Partito dei Lavoratori, in leggero ritardo anche al voto per il Parlamento e i singoli stati. Il 25 ottobre, ballottaggio, la pace

0: inizia da noi ed è l'unico futuro possibile. Non c'è tempo da perdere perché la sofferenza è enorme, ha sottolineato nell'omelia il presidente della CEI, Cardinale Zuppi, alle celebrazioni ieri ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia a 800 anni dalla sua morte. A intervenire anche il presidente della Repubblica, Mattarella.
1: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio. Non renderemmo giustizia al santo di Assisi se la sua figura fosse esaurita in quella di un ecologista, pacifista e operatore sociale antilitteram.
0: Tentato femminicidio seguito da un suicidio in un'abitazione di Torino. Una donna di 31 anni sarebbe sfuggita all'aggressione del compagno, che l'avrebbe trascinata sul balcone tentando di strangolarla o gettarla di sotto. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la donna è riuscita a divincolarsi ed è fuggita con la bambina di un anno in braccio. Negli stessi istanti l'uomo di 37 anni si sarebbe suicidato gettandosi dal balcone al decimo piano. Ci sarebbe un incidente sul lavoro dietro la morte di Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni, trasportato in fin di vita all'ospedale del Mare di Napoli dopo essere stato abbandonato gravemente ferito in una strada isolata. Lavorava in nero sul tetto di un capannone a Caivano, sostiene la moglie, riferendo le parole del marito. Dai primi accertamenti è emerso inoltre che Calignano sarebbe stato formalmente assunto il 1 ottobre. Ora la Formula 1. Verstappen vince il Gran Premio della Malesia davanti ad Antonelli, che allunga in vetta il mondiale di Formula 1. Terza e quarta le Ferrari in MotoGP. Marc Marquez domina il Gran Premio del Giappone. Gerardo De Vivo.
2: Pioggia, uscite di pista, safety car, motori in panne, succede di tutto sull'asfalto di Sepang, allagato da un temporale che fa ritardare il via, ulteriormente slittato dopo il giro di formazione per problemi a varia monoposto. Quando la gara inizia, le Ferrari scivolano nelle retrovie per la scelta sbagliata delle gomme, prima di mettere in pista una rimonta da applausi. Le safety car, fisica, virtuale, ancora fisica, regalano un finale spettacolare. Esce vincitore Max Verstappen su Red Bull davanti a Kimi Antonelli, che in testa alla classifica del mondiale si porta a più 84 sul compagno di Mercedes George Russell, fuori per la rottura del motore a pochi giri dalla fine quando era terzo. E la risalita delle rosse finisce con Lewis Hamilton terzo e Charles Leclerc ai piedi del podio. Spettacolo anche in MotoGP a Motegi. Marc Marquez con la Ducati dopo la sprint vince anche la gara lunga e si porta a soli 2 punti dal leader ereditato Martin su Aprilia, ieri secondo davanti alla altra Aprilia di Bezzecchi e alla KTM di Bastianini.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Miss.
1: Si chiama Miss Italia, la canzone di Dito nella piaga che abbiamo ascoltato, ma anche l'album che la contiene su Radio Number One. Oggi è lunedì. Cosa c'è, Patrizia?
2: C'è il tromboscopo del mese, della settimana, di tutti i giorni.
3: Tra l'altro vedo che il mio segno è in pole. Mamma mia, che bello.
1: Partiamo col botto, esatto, con la bilancia di Patrizio Romano e la tua settimana. La luna nuova del 10 ottobre nel tuo segno rappresenta un vero e proprio invito a voltare pagina. In amore puoi chiarire una situazione che da tempo ti lascia perplesso, e per i single non sono da escludere incontri capaci di riaccendere l'entusiasmo. E non solo quello, se sul lavoro hai la possibilità di rimettere ordine e proporre nuove idee. Gemelli, settimana dinamica e stimolante, la tua curiosità torna protagonista e potresti ricevere una proposta, un messaggio o un invito completamente inatteso. Nei rapporti personali cerca di non parlare troppo in fretta, una parola detta male potrebbe creare un equivoco evitabile. Leone, il cielo ti regala una bella dose di entusiasmo, la congiunzione luna-giove del 6 ottobre può amplificare voglia di divertirti, socializzare e metterti in gioco. È un momento positivo per uscire dalla routine e dedicarti a ciò che ti fa sentire vivo. Acquario è l'ultimo positivo, diciamo, questi sono i segni top della settimana. Qualcosa che sembrava fermo può finalmente ripartire, le relazioni diventano più interessanti e un confronto sincero può aiutarti a comprendere meglio le intenzioni di una persona. Nel lavoro potresti avere una intuizione preziosa, ascoltala anche se inizialmente sembra poco convenzionale.
3: Ed ora i segni neutri, cominciamo dal toro. Prudenza nelle questioni di cuore, non è una settimana negativa, ma alcune situazioni sentimentali potrebbero richiedere pazienza. Venere retrograda può riportare alla memoria una persona o una questione del passato. Prima di prendere decisioni definitive, chiediti se stai guardando il presente oppure un ricordo idealizzato. Cancro, emozioni da gestire, il tuo intuito è forte, ma questa settimana potresti essere particolarmente sensibile alle parole degli altri. Non trasformare ogni silenzio in un segnale negativo. In amore è importante comunicare in modo aperto. Vergine, mettere ordine, questo è il titolo. Hai bisogno di concretezza e questa settimana te ne offre parecchia. Potresti però sentirti costretto a rivedere alcuni programmi. Non viverlo come un rallentamento. Alcune modifiche sono necessarie per evitare errori futuri. Sagittario, voglia di libertà. Hai bisogno di muoverti, cambiare aria e lasciarti alle spalle ciò che ti pesa. Nei rapporti però qualcuno potrebbe chiederti maggiore presenza. Trova un equilibrio libro tra il tuo bisogno di indipendenza e quello delle persone che ti sono vicine.
4: Arriviamo ai segni un po' sfigatelli della settimana. Ariete, potresti sentirti provocato più facilmente del solito. Il rischio è reagire d'impulso e trasformare una semplice discussione in un conflitto. Sul lavoro serve diplomazia, soprattutto nei rapporti con superiori e collaboratori. In amore, invece di pretendere risposte immediate, lascia spazio al dialogo. Scorpione, Venere retrograda nel tuo segno rende questa settimana particolarmente intensa. Una vecchia storia, un sentimento mai chiarito, una questione economica potrebbero tornare al centro dell'attenzione. Capricorno, troppe responsabilità. No, potresti avere la sensazione di dover gestire tutto da solo. Sul lavoro non caricarti di compiti che spettano ad altri. Anche in amore è arrivato il momento di dire chiaramente ciò che ti pesa. E poi Pesci, le emozioni sono forti ma non sempre facili da interpretare, potresti oscillare tra ciò che desideri e ciò che pensi sia giusto fare, non prendere decisioni importanti basandoti soltanto sull'umore del momento.
5: Stai lì, schisci un attimo, fammi il ballo di
3: ballo. Non fare baleva, non devi fare baleva. Hai ragione.
1: E vabbè, insomma, un oroscopo che è positivo solo per Patrizio.
3: Io sono in pole position, ragazzi. Me la godo sta settimana, me la godo!

0: 2005 degli U2, degli U2 su Radio Number One alle 8:15. Torniamo a bomba sui rumori molesti.
1: Il rumore al mattino che sopportate di meno. Qual è?
0: Il mattino. Qual è?
2: Allora, premetto che anch'io odio chi taglia l'erba il mattino presto, perché anch'io ho avuto dei vicini dove stavo prima nel paese che tagliavano l'erba alle 6:30 del mattino in piena estate, ecco. Di domenica naturalmente, avendo tutta la settimana a casa perché erano pensionati, tutta la settimana da farlo, loro tagliavano la domenica mattina alle 6:30 l'erba, che poi l'erba va tagliata alla sera,
3: vero,
2: perché di notte riposa e cresce e si ripiglia. Mentre questi qui la tagliavano di giorno, ma giustamente poi avevano il prato bello bruciato perché il sole bruciava il prato di un pieno giorno. Buona giornata ragazzi.
0: Ah, vedi Paolo, non lo sapevo questa cosa qua, che l'erba va tagliata la sera. Vedi, non ho erba.
3: È bella asciutta almeno, se no fa pantano.

0: stamattina.
1: Quali sono?
0: Allora, oh, il rumore che sopporto di meno è il citofono, o meglio, qualsiasi essere umano che pensi che alle 7 del mattino io sia disponibile a parlare con lui.
1: No, infatti, bravo.
0: Oh, la sveglia la posso perdonare, il traffico lo posso evitare, il trapano del vicino lo posso denunciare, ma il bambino che corre sul pianerottolo alle 7:10, bisogna mettere le trappole fuori nel corridoio. Oh, poi c'è il vicino che alle 7 del mattino trascina i mobili. Ma dove stai andando, tesoro?
2: Ma perché?
0: Stai arredando casa o stai cercando di spostarla dal vicino? Non lo so. Ma soprattutto, oh, il rumore peggiore è quello della macchina del caffè quando finisce l'acqua, perché significa che devo alzarmi io. A quel punto la giornata è iniziata proprio di me.
2: La macchina del caffè fa dei rumori pazzeschi, sembra che stia per morire. Gaia in arrivo, Tokyo. Dove c'è?

0: Pinocchio, questa bella canzone di Gaia su Radio Number One alle 8:20 nella Combriccola, che torna tra poco.
1: La Combriccola di Radio Number One.
2: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
2: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
3: E le bollette a sorpresa.
2: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
3: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
2: Lo vedo, è uno spazio a 5.
4: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità? Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
5: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
7: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89€. Una bottiglia da 1 litro di olio extravergine di oliva classico Monini a 4,99€. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: Radio Number One. Viabilità.
11: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. Raffica di segnalazioni sulla A52, la tangenziale nord di Milano. Ci sono code per 3 chilometri per un incidente tra lo svincolo Vecchia Valassina e lo svincolo SS36 del Lago di Como, direzione tangenziale est. Anche sulla 8, la Milano-Varese, code a tratti per traffico intenso tra lo svincolo di Busto Arsizio e la barriera di Milano Nord, direzione Milano. Sulla 4, la Milano-Brescia, code a tratti per traffico intenso tra Agrate e Viale Monteceneri, direzione Torino. Sulla 26, la Genova-Gravellone Luna Toce, personale su strada per lavori tra Romagnano, Sesia e allacciamento con la A4 da Torino-Trieste, direzione Genova-Voltri. Poi sulla 10 la Genova-Ventimiglia, code per traffico intenso tra lo svincolo Genova-Voltri e l'allacciamento con la 7, direzione Genova. E ancora sulla 1 la Milano-Bologna, code per traffico intenso tra allacciamento Piazzale Corvetto e lo svincolo di San Giuliano. Guardando invece al traffico di Roma e dintorni, segnaliamo un incidente in via Collatina, proprio a Roma, all'altezza di via Guglielmo Sansoni, con traffico particolarmente rallentato. Code anche sulla Pontina in direzione Roma, all'altezza di Tor de' Cenci, per traffico intenso. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.

0: Che bella canzone, si chiama Parafulmini di Giorgia. Vedo con grande invidia un sacco di immagini sui social, di storie su Instagram, di questi concerti meravigliosi che Giorgia sta facendo in giro per l'Italia. Un sacco di persone hanno la fortuna, insomma, di poterla andare a vedere. L'invidio moltissimo. Sono le 8:30, sentiamo il focus di Pat Romano. Cosa ci racconterà?
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Buongiorno, buongiorno dalla Combriccola, buongiorno dalla redazione. Nel precedente focus avevamo parlato delle politiche legate alla casa che vengono portate avanti o non vengono portate avanti in Spagna, che stanno portando appunto la maggioranza sull'orlo appunto delle nuove elezioni. Parliamo di sfratti anche in Italia, perché bru e boom di sfratti in Italia, oltre 40.000 provvedimenti emessi dai giudici in circa un anno, 3 su 4 sono per morosità o per altra causa. Lo scorso anno sono state inoltre presentate gli uffici giudiziari oltre 81.000 richieste di esecuzione, anche relative a decisioni degli anni precedenti. L'indagine sugli affitti restituisce però un quadro delle difficoltà economiche legate proprio all'abitare, ovvero il 37% degli inquilini segnala affitti superiori al proprio budget tra gli ostacoli appunto nella ricerca di una casa, mentre ben il 74% dei proprietari dichiara di aver maturato nelle proprie esperienze di locazione crediti per canoni non pagati. Beh, è una percentuale molto alta, il 74%. Parliamo adesso dell'ora solare, dell'ora legale. Ora solare addio, punto interrogativo. Beh, Donald Trump vuole l'ora legale permanente, te pareva. Giocare a golf al buio, ha detto, è deprimente. Il presidente americano è tornato a sostenere la legge che renderebbe permanente l'ora legale negli Stati Uniti. Con la luce si può fare più sport e c'è meno criminalità, ha dichiarato il tycoon, che in un post sul proprio social chiede anche ai cittadini dell'Arkansas di aiutarlo a convincere un senatore che di nome fa Tom Cotton affinché sostenga questo disegno di legge invece di cercare di bloccarlo. Pubblicamente ha persino detto di chiamarlo al telefono, ha pubblicato il numero, invitando appunto i cittadini di quello stato, dell'Arkansas, a convincere questo Tom Cotton a cambiare idea. Vabbè. Secondo un sondaggio, la maggior parte degli americani preferirebbe avere un'ora di luce in più la sera. Soltanto il 12% degli adulti statunitensi è favorevole all'ora solare, il 47% è contrario e il 40% è neutrale. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Un classicoon, è un'icona della musica, The Killers con Human su Radio Number One alle 8:35.
1: Yeva, torniamo ad occuparci di rumori del mattino che sopportate di meno.
0: Mamma mia, qua c'è proprio un caso estremo, sentite un po'.
2: Ciao, io sono Fabrizio, sono un infermiere e ho addirittura dovuto vendere la casa e trasferirmi altrove. Avevo un vicino di casa che lui continuava a fare lavori fai da te. Sì, ma dopo 11 anni non aveva ancora finito. Tu smontavi dalla notte, che avevo lavorato di notte in ospedale, tu andavi a letto e stai tranquillo che lui proprio quella mattina martellava e faceva casino. Talmente esasperato, ho venduto casa e me ne sono andato via. Ciao.
3: Ciao. E tra l'altro si è trasferito anche lui perché è arrivato vicino a lui. Buongiorno Cobricola, dove viene i bettede sul rumore molesto la mattina quando mi sveglio, anzi la domenica mattina mi sveglio con la voce della mano, quindi cosa posso volere di più? Inoltre quei due là è inutile che facciano quel problema lì di alzarsi alla domenica, perché io voglio solo la mano. Abbiamo risolto anche il problema degli altri due.
1: E grazie, lui è Federico.
3: Ciao, sono Federico.
0: Se l'ha capito.

0: Alex Warren, ci piace Alex Warren,
1: si chiama, sicuro?
0: Si chiama Passenger, questa bella canzone che abbiamo ascoltato su Radio Number One. Tra poco io la vedo già che brilla lì, che mi abbaglia, una grande canzone di Radio Number One che è veramente una cosa, è veramente un'icona del 1979.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
10: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
9: La più buona, perché mia.
11: Amore, la vasca?
12: Leviamo.
11: Le piastrelle?
12: Leviamo.
11: Anche i mobili del bagno?
12: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
11: E i lavori?
12: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
11: Mi hai levato le parole di bocca.
12: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da... Iper.

0: Avevo detto che era tanta roba questa grande canzone di Radio Number One, e lo è davvero. 1979, Another Brick in the Wall dei Pink Floyd. Che meraviglia, mamma mia, abbiamo alzato il volume a palla, proprio grande intensità in questo momento. Allora, c'è una fava di Focus, Patrizio.
1: Una favetta, una favettina.
0: Abbiamo una favetta.
2: Fava di Focus.
3: Fava di Focus.
1: Ebbene sì, mi vorrei ricollegare a quello che aveva detto precedentemente il tycoon Donald Trump, che ha parlato dell'ora legale, dell'ora solare, vuole un'ora legale permanente. Voglio ricordare che tra sabato 24 e domenica 25 ottobre ci sarà appunto il ritorno dell'ora solare. Alle 3 del mattino di quella notte le lancette saranno riportate indietro di un'ora, tornando alle 2. E questo provocherà che cosa? Beh, dei piccoli effetti, anche grandi effetti, anche ad esempio sul nostro organismo: sonnolenza, irritabilità, tutti quelli che sono gli effetti collaterali, insomma, di tornare indietro con le lancette.
0: Per me sono le 4 di notte quando mi sento.
1: Aspetta, la nostra mano come fa a alzarsi alle 4 di notte?
0: Ho 2 ore indietro io, rispetto al resto del mondo.
4: Ho capito, però la tiri indietro, la guadagni.
1: E la guadagni tu.
0: Ma non me ne frega niente, troviamo la pace con questo orario, cioè cambia di qua, ricordati, de porta indietro e porta avanti. Mi costa dirlo, ma è uno dei rari casi in cui sono d'accordo con Trump.
1: Incredibile. Legale, la Manu Doriani d'accordo con Donald Trump. Incredibile sull'orario legale permanente.
0: Non darei il numero di uno per rompergli i baroni, cioè nel senso, però vabbè.
4: Se non siete d'accordo, chiamate Pat Romano 393.
0: Esatto. E voi come vi ponete rispetto a questo tema?
1: Io sono perfettamente d'accordo. Anche perché facendo così, adesso tornando indietro di un'ora, praticamente diventa buio tra poco alle 4 e mezza del pomeriggio. E quindi ci si intristisce un po' tutti.
0: Già c'è l'inverno, fa freddo, diventa buio alle 4 del pomeriggio, ti svegli alle 4 del mattino, cioè nel senso non mi sembra proprio la condizione ideale, però vabbè, più volte avevano proposto
1: ma ancora non passa sta legge,
0: di porre fine a sta rottura dei baroni, però
1: sì, perché c'è il risparmio energetico, lo ricordiamo,
4: capito, io lo farei al contrario, cioè tirerei avanti l'ora d'inverno, così fa buio più tardi,
1: ma spendi di più a livello energetico,
4: fa buio più tardi spendi di meno,
1: no,
4: se la tiri avanti d'inverno.
1: Ma capito, ma lavori di l'orario di lavoro si procrastina di un'ora, però.
4: Perché? D'estate si procrastina, no?
0: Non lo so, il mio cervello si è fermato molto prima.
4: Cioè,
0: nel senso d'estate, che a un certo punto
4: d'estate,
0: ho perso...
4: d'estate fa già buio alle 9, perché deve far buio alle 10? Se la tiri avanti.
1: C'è la mano che sta fumando dalle orecchie.
0: Non ho veramente voglia.
1: Ok. Diciamo, allora, semplifichiamo. Siete d'accordo nel tirare avanti Andreste lancette 2 volte all'anno? Perché poi succederà ancora nel marzo 2027.
4: Non lo so, adesso
0: cosa facciamo? Continuiamo così? La lasciamo legale o la lasciamo solare? Ditecelo un po'.
1: Dai,
0: facciamo questo referendum.
1: Conta su.

0: la nuova canzone di Taylor Swift su Radio Number One, ora legale, ora solare. Troviamo la pace con sta storia qua. Troviamo una pace, non si può cambiare sempre, Patrizio.
1: Non si può, non si può. Non c'è pace tra gli ulivi. Sentiamo quali sono i suggerimenti dei nostri amici.
2: Ragazzi, sì. Io abbraccerei la teoria di Alfio. Sempre legale. Ciao, giusto. Ciao.
3: Giusto, giusto, bravi, bravi, ottima idea.
0: Alfio, Alfio.
4: Io per me lascerei così legale e comunque che loro lo dicano che è un risparmio sulla classe energetica, non è, cioè non è classe energetica, comunque risparmio sull'energia non è vero, perché io vedo che le bollette anno per anno, mesi per mesi, non sono mai calate di costi, sono sempre aumentate. Sì, quindi lasciamo l'ora legale finita lì. Grazie.
1: Quello anche buongiorno, per altri ragazzi. Motivi anche internazionali, anche per direi tutto quello che sta accadendo nel mondo. Che sta
3: per una volta, dice Alex, concordo con Trump, viva l'ora legale.
0: Oh. Viva l'ora legale. Oh. Gigetto è a favore di lasciarla, non abbiamo capito che cosa.
3: La fidanzata, però... la fidanzata, la fidanzata.
0: Probabilmente la fidanzata. Oh, mamma mia, ma quante belle canzoni, in questo lunedì vi stiamo regalando una perla dietro l'altra.
3: Viva le perle.
0: Viva le perle, noi della copricola di Radio Number One. Ancora buongiorno, buon lunedì, siamo insieme fino alle 10. Come ogni mattina appunto su Radio Number One arriva una canzone del 2009 di Whitney Houston, molto bella, che ascoltiamo insieme, che si chiama Million Dollar Bill.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
2: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
1: Scontata!
3: Lo diceva anche l'Ariosto, non c'è uguale a sottocosto.
1: Più scontata!
4: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
5: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
6: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate.
5: Ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
6: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
7: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
8: Da oltre 20 anni Finestre Vesuzzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Vesuzzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Vesuzzo in via Trieste 54 e su finestrevesuzzo.it.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: Liberi di viaggiare!
12: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
13: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
12: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
13: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
14: Buona mattinata a tutti dalla combriccola di Radio Number One. Sono le 9 in punto.
15: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
16: Radio Number One Notizie.
17: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Le destre sudamericane, dal presidente argentino Milei al colombiano della Esperieglia, si congratulano con Flavio Bolsonaro, uscito in vantaggio il primo turno delle presidenziali in Brasile col 47% dei voti, 2 punti in più dell'attuale capo dello Stato Lula. Tra 3 settimane il ballottaggio è finito, il tempo del Partito dei Lavoratori festeggia il leader nazionale liberale, mentre il presidente laburista ricorda le ombre sulla famiglia del rivale, a iniziare dal padre predecessore Jair Bolsonaro, con condannato a 27 anni per il tentato golpe a Brasilia dopo la sconfitta elettorale del 2022. Ucraina e i radar russi non risparmiano Kiev durante la visita del cancelliere tedesco Merkel ieri nella capitale per un bilaterale col presidente Zelensky. Nella conferenza stampa congiunta il cancelliere ha annunciato un nuovo pacchetto da oltre 1,3 miliardi di euro, in larga parte in aiuti militari, incluse armi da attacco a lungo raggio. Nelle stesse ore le forze russe hanno colpito un ponte della capitale su Dnipro. Nella notte ancora raid, almeno un morto nel distretto industriale di Kharkiv. Avvio di settimana con 500 scuole superiori chiuse in tutto, in parte

è la Francia sconvolta dalle proteste degli studenti di questi giorni. Ad annunciarlo il ministro dell'istruzione Geoffrey, secondo cui negli istituti non sussistono le necessarie condizioni di sicurezza. 24 quelli che sono stati incendiati o saccheggiati dall'inizio di questa ondata di proteste. Vi sarà un ritorno parziale e graduale alle elezioni, ha assicurato il ministro. Il delitto di Garlasco: rompono il silenzio i genitori di Chiara Poggi, che sui canali Mediaset commentano gli ultimi sviluppi dell'inchiesta che vede indagato Andrea Sempio. A noi la giustizia ha dato un colpevole, per noi è Alberto Stasi, ha spiegato Giuseppe Poggi. Se la nuova inchiesta ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. I genitori hanno anche ricordato il lungo percorso processuale per l'omicidio della figlia nel 2007, con ben 5 processi. Formula 1: Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio della Malesia davanti a Kimi Antonelli, che in vetta alla classifica mondiale allunga a più 84 sul compagno di Mercedes Russell, fermato dalla rottura dei motori in una gara condizionata dalla pioggia e dalle safety car. Le Ferrari prima sbagliano clamorosamente le gomme, poi rimontano fino al podio, terzo Hamilton, a seguire Leclerc. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Ma vogliamo parlare d'amore, ragazzi? Vogliamo fare come Saif? Vogliamo parlare d'amore?
1: No.
0: No,
2: no, ma anche meno.
0: Rifletteteci prima di rispondere. Allora, parlare d'amore di Saif, la canzone con cui abbiamo aperto questa terza ora della combricola di Radio Number One. Siamo in pieno referendum, vero Pat?
2: Assolutamente sì. Ora solare sì, ora solare no, ora legale sì, ora legale no. Cosa volete dalla vita?
0: Votate, votate!
3: Ciao banda di adorabili fulminati, ciao Manu.
0: Ciao.
3: Allora, io mi casino sempre con legale o solare, non faccio mai un'ostia. Sono d'accordo con te, Manu. Quello che interessa a me è mantenerla sempre quando dura di più la luce la sera. Cioè, io arrivare a casa la sera e farmi il mio bel barbecue sul balcone alle 9:30 che c'è ancora luce, sono stata felice. Quando invece arriva l'inverno che alle 4 di pomeriggio appunto fa già buio, è una tristezza. Al di là che lavorativamente parlando, se ci pensate, cioè il corpo umano quando vede buio entra nella logica di dire boh, è ora di andare a casa, mettersi sul divanetto con la copertina, cenare, guardarsi il filmetto e poi andare a letto. Quindi già la propensione al lavoro va a calare, mentre d'estate quando hai luce, finché luce vai avanti. Io lo dico da ex commerciale, che d'estate lavoravo come un matto perché cazzo c'era luce, mi andavo avanti. D'inverno alle 2 già cominciavo, la testa cominciavo a dire dai, fra poco per andare a casa. Invece che cavolo, mancavano ancora 6 ore per andare a casa.
0: È un po' veloce,
2: sì,
1: è avanti di un'ora.
0: Sai che cos'era? Durava un minuto e mezzo, cioè nel senso neanche noi parliamo un minuto e mezzo di solito. Quindi ho detto lo voglio sentire perché dice delle cose intelligenti, però era un po', cioè bisognava velocizzarlo un po', ecco questo.
4: Ciao, a me sta bene tenere il cambio d'orario primavera autunno, segna un po' il passaggio da una stagione all'altra, quindi dalla stagione invernale buia alla stagione primaverile estiva con tanta luce in primavera, e in autunno invece la chiusura dell'estate e l'inizio di una stagione della stagione invernale, quindi con meno luce
1: tristezza
4: eccetera.
1: E poi sarà come morire.
5: Ragazzi, sono sempre Paola. Poi c'è un altro motivo per cui lascerei l'ora solare. Perché noi andiamo a letto come le galline, tipo le 10. Abbiamo provato anche 9:30. Quindi quando è estate ci vergogniamo un po'. Allora lasciamo tutto aperto, tutto sbarrettato. Andiamo a letto e puntiamo una sveglia a mezzanotte, così poi ci alziamo e chiudiamo.
0: Ma io non
5: quindi,
0: ho mica capito.
5: Ora solare.
2: Ciao. Io ho capito solo ora solare, però lei è d'accordo con quello.
1: Perché rispetto a quello che ha detto, l'ora solare non c'entra.
2: Comunque puntiamo la sveglia a mezzanotte e poi chi si è visto, si è visto.
0: Questa cosa della sveglia a mezzanotte che mi ha lasciato un
2: c'è
0: po'.
2: C'è il sole, nei paesi nordici c'è il sole a mezzanotte.
0: Però ragazzi, è una bella guerra qui, Io non ho capito cosa preferiscono i nostri ascoltatori, non ho ancora capito. Ora legale tutta la vita, la sera la luce l'accendiamo tutti, la mattina molti meno. Questo è un altro parere.
1: Questo è pro-

0: Watermelon Sugar.
1: Watermelon Sugar, il pezzo di Harry Styles su Radio Number One. Mi sembra di capire che la maggior parte dei nostri ascoltatori sia d'accordo con Trump, no?
2: Sì.
1: Che ha detto di tenere l'ora legale. Quindi io avrei una proposta: diamo anche noi il numero del governatore.
3: Sì, quello della Lombardia, del Veneto, sì, dell'Emilia Romagna. Quale governatore?
1: No, quello degli Stati Uniti. Non si sa mai che magari lo fa. Non si sa mai che magari se lo fanno loro, poi lo facciamo anche noi, no?
3: Va bene.
1: Ma ci sono cose più importanti, amici miei.
4: Buongiorno, buongiorno, Domenico. Il mio unico dubbio della giornata è pollo arrosto o stinco a pranzo? Mi aiutate?
1: Mangiali tutti e due.
2: Allora, ti consiglierei di metterlo sulla notte tra il 24 e il 25, ma non il pollo, lo stinco. Siccome serve un'ora in più per cucinarlo, tirando indietro l'ora la guadagni, lo metti su alle 2, alle 4 è già pronto, anche se sono passate 3 ore.
1: Ma è geniale tutto ciò.
2: Assolutamente, però volevo dire anch'io la mia per quanto riguarda questa diatriba.
1: Ma certo.
2: Ora legale, ora solare. Allora, perché continuare a spostare le lancette 2 volte l'anno? Abbiamo già abbastanza persone che cambiano idea ogni 6 mesi.
1: Ma che vero.
2: Oppure lo

0: La noia di Angelina Mango su Radio Number One. Per prima di archiviare l'argomento ora legale versus ora solare, c'è Pat Romano che ha qualche dato.
1: Sì,
0: che,
1: velocemente spieghiamo anche lo scopo primario dell'ora legale per ottimizzare appunto l'uso della luce solare durante i mesi più caldi. Allora, i dati diffusi da Terna, che è la società che gestisce la rete elettrica nazionale italiana, evidenziano questo impatto per quanto riguarda i 7 mesi di ora legale: un risparmio di circa 302 milioni di kilowattora, che è pari al consumo medio annuo di 115.000 famiglie italiane, un risparmio economico di 80 milioni di euro per il sistema elettrico nazionale e una riduzione di 142.000 tonnellate di CO2 che non vengono immesse nell'atmosfera. Questi sono i dati che vanno a rappresentare i 7 mesi di ora legale. C'è però da dire che con il passaggio ai LED, quindi a un sistema energetico che costa di meno e inquina di meno, questo discorso va via via scemando, nel senso che questi numeri vanno riducendosi, e da lì appunto secondo me è assolutamente pertinente il discorso di ora solare contro ora legale. Forse è veramente tutto da ripensare.
2: Esattamente. Ha parlato un quarto d'ora e poi è tutto da ripensare?
1: Sì, perché

0: La combriccola di Radio Number One.
1: Eila!
2: Ciao amore, ma dove sei?
1: In macchina.
2: Da solo?
1: No, no, sono con due donne.
2: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
3: Ma tranquilla, siamo noi. Le donne al volante.
4: Lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: One Meteo.
1: Yepa yepa. Yepa yepa yepa yepa. Colleghiamoci anche con le meteopattine canarie, capitanate dalla nostra Manu Doriani, che sta continuando ad osservare attentamente la cronaca politica spagnola.
2: Stavo leggendo un messaggio e mi ha... Dicevi? Sì.
1: No, che stai seguendo la cronaca spagnola, perché è ufficiale, è il 29 novembre, una piccola parentesi nel meteo, il 29 novembre elezioni anticipate in Spagna. Annunciate
2: la cadena Ser lo annuncia proprio in questo momento.
1: Annunciate anche da Pedro Sanchez. Allora, veniamo al tempo, perché dopo tanta siccità sta per tornare questa settimana che riporterà l'odore di che cosa?
2: Non lo so, della primavera.
1: Non di mucca, non di stalla, di pioggia sul nostro paese. No. Sì, quell'odore è quando il terreno si inumidisce, è particolare. Si tratterà, peraltro di una saccatura che predispone correnti da sud-ovest, quindi di libeccio, e per come sono delineate queste correnti, dunque non riguarderà tutte le nostre regioni. Allora, oggi andiamo per ordine. Oggi nuvolosità in aumento sulle regioni settentrionali e sul lato tirrenico, con le prime locali precipitazioni sui settori di ponente, specie tra pomeriggio e sera, qualcosina. Temperature massime in Valpadana direi stazionarie, forse in lieve calo tra 23 e 25 gradi. Domani peggiora su Alto Tirreno, Sardegna e una piccola parte anche del nord-ovest con rovesci. Per il resto tempo direi ancora invariato con quelle nuvolette di passaggio. Temperature massime tra 22 e 25 gradi. E mercoledì arriva il fattaccio. Arriva il peggioramento più strutturato al nord, ma anche su parte del centro, con precipitazioni che potranno essere anche intense, temporali e calo generalizzato delle temperature massime, che al nord-ovest potrebbero non superare i 19-20 gradi per chi ama insomma quell'inizio di autunno e per chi vuole che insomma venga anche posto un freno a quella che è la siccità che al momento sta colpendo gran parte dell'Italia. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.

0: con Move Like an Animal. Cazzo, Radio Number One nella combriccola, sentiamo. Lo vedo concentratissimo, lo vedo proprio, mamma mia. Chissà cosa avrà da raccontarci Pat Romano nel suo focus, lo scopriamo subito.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Rieccoci insieme, ancora una buona giornata dalla nostra redazione. L'abbiamo annunciato così eccezionalmente anche all'interno di Meteopat, lo ribadiamo: in Spagna il presidente del governo Pedro Sánchez ha annunciato in una conferenza stampa poco fa che il 29 novembre si terranno le elezioni anticipate, una scelta dettata anche dalle tante proteste degli ultimi giorni, ma soprattutto dopo un fine settimana dettato da numerose consultazioni con i membri del suo governo, con i dirigenti del partito, con i soci anche di altre formazioni politiche. Sánchez dunque ha deciso di sciogliere il proprio governo con 9 mesi d'anticipo rispetto alla fine della sua legislatura. Rimaniamo all'estero per fatti di cronaca. Le intenzioni, a quanto pare, del copilota omanita del volo Fly Dubai sarebbero state quelle di far schiantare il velivolo sull'aeroporto di Tel Aviv in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio. Progettava, a quanto pare, da mesi questo attentato. Lo riportano alcuni media israeliani, rivelando altri dettagli emersi nell'interrogatorio di Amam al-Ammami, sospettato appunto del tentato attentato terroristico. Intanto il premier israeliano Netanyahu ha ordinato al Consiglio per la Sicurezza Nazionale di nominare una figura ad hoc che sarà incaricata di condurre una sorta di attenta revisione di tutti gli aspetti legati alla sicurezza dei voli civili verso Israele. E adesso ci spostiamo in Francia velocemente per dire che fino a 500 scuole in tutto il paese transalpino rimarranno chiuse oggi, totalmente o parzialmente, a causa questo della protesta degli studenti che hanno scosso l'intero paese francese in questi giorni. Lo ha dichiarato il ministro dell'istruzione francese. Le lezioni saranno dunque parzialmente o totalmente sospese perché non sussistono, questa è la spiegazione del ministero, le necessarie condizioni di sicurezza. Al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Love You. Abbiamo riascoltato questa canzone del 2016, una delle più belle secondo me, cantata da Justin Bieber, però prodotta da DJ Snake su Radio Number One. Come sono emozionata, ragazzi, è il mio primo voto spagnolo, quello del 29 di
1: novembre. Ah, bello.
0: È la prima volta che voto da, come cittadina spagnola. Va bene, e meno male so cosa votare. Allora, attenzione, torniamo al volo sull'ora legale, perché abbiamo ancora un paio di pareri dei nostri ascoltatori che rispondono alla nostra domanda. Sentiamo.
2: Ciao scombricolati, sono la Elena. Ma a me non è che mi cambia poi tanto, perché tanto comunque l'inverno, quei mesi lì, dicembre, gennaio, febbraio, il tempo è comunque brutto, è sempre notte, quindi che ci sia un orario, che ci sia un altro, sempre l'inverno è una stagione che fa sempre cagare, con tutti gli orari, quindi non mi cambia assolutamente niente. Buona giornata.
0: Buona giornata. Con questa voce, con questo modo così duro, fa sempre cagare.
1: Esatto.
0: Ecco.
1: A parere mio, trovo che il semestre autunno-inverno sia già deprimente per le temperature fredde, la nebbia, il maltempo, eccetera, eccetera. Quindi, se non dovessimo già spostare le lancette dell'orologio a fine ottobre per trovarci nei mesi più freddi al buio alle 16:30-17, sarebbe già tanta roba. Il buio piace solo ai vampiri. Tanti saluti da Maurizio, dalla provincia di Torino.
0: Tutta la provincia di Torino, va letto così questo messaggio. Poi a Faos alle 17 è già buio,
1: Ma è già buio anche a Cuneo.
0: Ci facciamo una bella bagna cauda e via, andiamo a dormire belli pieni.
1: Volentieri.
0: Belli soddisfatti, noi pure un bagnantlöli, tutte queste cose qua. Si sente che sono piemontese, Ah, che bello! Ritroviamo la canzone dell'estate, vedi, parliamo d'inverno e invece ritorniamo indietro all'estate quando sentivamo questa The Wave Jungle.

0: Ah, che bei ricordi, vi ricordate quando eravamo a bordo piscina con sembrava il Belinetti a bordo piscina con un cocktail in mano in vacanza ascoltando questa canzone The Wave Jungle, eh? Lo ricordate?
1: Certo, molto che ci ricordiamo.
2: Che ricordi?
0: Che caldo che faceva,
2: porca miseria,
0: che fastidio.
2: Ma che fastidio.
0: Tra poco c'è una grande canzone di Radio Number One, ci riporterà indietro al 2004 e non vi dico nient'altro. Suspense, a tra poco.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
5: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da
10: Iperceramica.
11: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
12: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
13: Amore, quanto di anticipo?
14: Zero.
13: E di interessi?
14: Zero.
13: E quanto ci pensi ancora?
14: Zero. La prendo.
15: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
16: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: straordinario, mamma mia, Anastasia, era il 2004 con Left Outside Alone, me la ricordo benissimo, io lavoravo al Music, una televisione musicale che adesso purtroppo non esiste più, e mi ricordo che era venuta appunto a presentare questa canzone, che era tra l'altro la sua prima canzone, simpaticissima, piccolina però con un'energia che era veramente una cosa, cioè una di quelle persone che le vedi la prima volta e ti rimangono in mente per sempre. Tra l'altro questa canzone aveva praticamente, diciamo, dato il via, lanciato il genere sprock, che è l'unione inventato da Anastasia, perché comunque calza a pennello con il mood della canzone, ed è l'unione tra soul, pop e rock, e lei l'aveva soprannominato così, insomma aveva coniato sprock. Questo sprock, soul, pop e rock, ci sta assolutamente, e basta, non ho nient'altro da raccontarvi.
1: Non so se è fatta qualcosa da dire.
2: No, assolutamente no, non voglio aggiungere niente a quello che ha già detto
0: sicuro?
2: La mano. Assolutamente
0: secondo me
2: sicuro.
0: Hai qualcosa da aggiungere?
2: No. Invece vorrei collegarmi con qualcun altro, tra poco almeno.
0: Tra poco sì. Ecco, attenzione, single che ci ascoltate da tutta Italia nella combricola di Radio Number One, tra poco c'è un momento che potrebbe essere per voi molto interessante e cambiare la vostra vita. Sì. È un lungo inverno, non si può affrontare da soli, bravo. E quindi dobbiamo...

0: c'è chi ha bisogno di un'amica, c'è come Madame e Annalisa che abbiamo appena ascoltato, c'è chi ha bisogno di un fidanzato o di una fidanzata.
1: E allora arriva lui,
2: Eccoci, eccoci qua, il vostro Erminio Giraudo, passato dall'immobiliarismo all'immobilismo, perché ci sono troppi single e noi dobbiamo muovere questo mercato. Perché che ci sia l'ora legale, l'ora solare, il tempo da soli passa molto più lentamente.
0: È vero.
2: E passiamo direttamente alle offerte di oggi. Abbiamo un bilocale con ottima esposizione. Lei, 48 anni, luminosa, indipendente, recentemente ristrutturata. Ottima esposizione al dialogo, no uomini, con abusi edilizi sentimentali.
0: Bravo, oh. Giusto.
2: Attico panoramico. Lei, 51 anni, elegante, vista libera sul futuro, nessuna servitù di passaggio con gli ex, terrazzo ampio per aperitivi e crisi esistenziali. Insomma, ecco, vediamoci. Poi, affare da non perdere. Lui, 62 anni, un solo proprietario precedente, classe energetica F, però vabbè, insomma,
1: un po' bassa,
2: classe sentimentale in aggiornamento, prezzo trattabile soprattutto dopo cena.
1: Certo,
2: perché
1: certo.
2: Quando ho bevuto va bene, tutto. Sì, va bene. Attico con doppia esposizione, questo è l'affare del giorno. Lei, 50 anni, guarda il futuro ma ogni tanto controlla ancora il passato. Doppia esposizione, mattina indipendente, sera disponibile. No, perdi tempo, né?
0: Esatto, bene. Pochi uomini però, solo un uomo, c'era solo il 62enne che beve e alcolizzato che si addormenta.
2: Guardi, sono proprio cercate un po' ad hoc, ecco, non so come spiegargliela meglio.
0: Lo so, se mi trova qualcosa per qua.

0: Michael Bublé, haven't met you yet. Tutte le volte che sento Michael Bublé la domanda mi sorge spontanea dentro il cuore e dentro il cervello: quanto manca a Natale? 81 giorni, un'ora e un minuto.
1: Caspita, stavolta la fai tu, mamma mia. Il conto alla rovescia, mamma mia ragazzi.
0: Esatto. Non volevo prenderti così alla sprovvista. Allora, va bene, con questa bella consapevolezza noi vi salutiamo, vi auguriamo una splendida giornata, vi lasciamo con gli spaccanotizie. Grazie Patrovano!
1: Grazie a Sergio Miley Sirons! Sergio Sironi!
2: Sì, sì, sì, e soprattutto a lei, a Manuela Doriani!
0: A domani!
3: Guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru.
4: La vita è fatta di scelte, per questo al ristorante guardiamo il menù per 20 minuti e poi ordiniamo sempre la stessa cosa.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Liberi di viaggiare.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
4: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
6: Dal 10 ottobre, Omegna ospita la 13ª edizione del Festival di Letteratura per Ragazzi dedicato a Gianni Rodari. Saranno giorni intensi, con laboratori, spettacoli, seminari, passeggiate narrative e letture animate per bambini e famiglie. La cerimonia del premio Rodari si terrà sabato 24 ottobre alle 16.30 al Forum di Omegna. Tra gli ospiti, Luigi Garlando, Giorgio Van Straten, Armando Travervo e l'artista Hervé Toullet, protagonista dello spettacolo teatrale Chiacchiere a Colori, domenica 25 ottobre al Teatro Sociale. Scarica il programma su festivalrodari.it.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
10: E le bollette a sorpresa.
9: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
10: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
9: Lo vedo, è uno spazio a 5.
11: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5 con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
12: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
13: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One, sono le 10:01, ci sono le notizie.
14: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
15: Radio Number One Notizie.
16: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Flavio Bolsonaro in vantaggio al primo turno delle presidenziali in Brasile col 47% dei voti, 2 punti in più dell'attuale capo dello Stato Lula. Fra 3 settimane il ballottaggio è finito, il tempo del partito dei lavoratori festeggia il leader nazionale liberale, mentre il presidente laburista ricorda le ombre sulla famiglia del rivale, a iniziare dal padre predecessore Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni per il tentato golpe dopo la sconfitta elettorale di 4 anni fa. 2 episodi gravissimi ieri di violenza familiare a Montesilvano, nel Pescarese, piantonato in ospedale in gravi condizioni un uomo che ha accoltellato la moglie, ora fuori pericolo di vita, e poi avrebbe tentato il suicidio dandosi un profondo taglio alla gola, il tutto davanti al figlio. E si indaga su un tentato femminicidio seguito da suicidio in un'abitazione di Torino. Un 37enne avrebbe prima aggredito la compagna di 31 anni, poi fuggita con in braccio la figlia di 1 anno, e poi si sarebbe gettato dal proprio balcone al 10° piano. Ancora una sparatoria negli Stati Uniti, in Georgia 2 persone sono morte e quasi 30 sono rimaste ferite nella notte tra sabato e domenica. Non sono stati comunicati arresti, le autorità stanno ancora cercando

0: di ricostruire la dinamica durante una grande festa cittadina, sarebbero esplosi più di 50 colpi in almeno due punti distanti, circa un isolato uno dall'altro. Tennis straordinario: Djokovic batte 4-6-6-4-6-4 Zverev e vola in semifinale all'ATP 500 di Pechino, dove affronta oggi Medvedev. Il tedesco, numero 2 al mondo, deve rinviare il possibile sorpasso in testa al ranking su Sinner, che non gioca da 3 mesi, e salterà anche il Masters 1000 di Shanghai al via mercoledì. E per il ciclismo, 2 azzurri sul podio degli europei argento per Giulio Ciccone Beffato, il fotofinish di pochi millimetri dal belga Evenepoel, bronzo per Christian Scaroni. Nell'under 23 donne, oro per Azzurra Ballan, figlia di Alessandro, campione del mondo nel 2008. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Spacca notizie, solo su Radio Number One.
2: Eccoci qua, 4 minuti dopo le 10, buon inizio di settimana a tutti voi. Siete con Radio Number One, con gli spacca notizie e con questi due che tornano, che saremo noi poi, Fabiana e Claudio Chiari. Buongiorno.
3: Ma buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno, ma come la va? Tutto a posto?
2: Ma mi sembri Renato Pozzetto stamattina.
3: Renato,
2: cioè,
3: Pozzetto, bene.
2: Io faccio cochi.
3: Beh, complimenti.
2: Sì, grande
3: se
2: Renato
3: devo
2: Pozzetto.
3: Devo assomigliare a qualcuno, Renato Pozzetto non è male.
2: Ah, beh,
3: non è male.
2: Tutto bene, dai, tutto
3: passato
2: bene.
3: Un bel weekend,
2: Sì, ho partecipato a una gara di cucina sabato sera. Ho fatto delle palline di cocco, sì.
3: Palline di cocco.
2: Ah, sì, caro, mica cucini solo tu, cos'è? Fai il,
3: cioè, hai
2: il figo,
3: cucinato
2: poi, vabbè,
3: delle
2: insomma.
3: Palline di cocco.
2: Sì, come dolce, delle palline di cocco e cacao.
3: Ma
2: buonissime. Buone. Va bene, dai. Non ho vinto perché ci sono dei fuori classe. Ma insomma, non parliamo di questo, però. Attenzione, no. Perché abbiamo degli argomenti assai più importanti.
3: Anche se le palline di cocco mi stuzzicano. Però va bene, dai, lasciamoli magari
2: se
3: più
2: molte
3: tardi.
2: Se giro la ricetta, va dai, come dicono a Bolzano. Dai, partiamo subito con la nostra musica number one.
1: Gli spacca notizie.

0: L'ultimo singolo di Olivia Dana, Baby Steps, la musica di Radio Number One, in diretta qui negli Spacca Notizie. Questi due che dicono cose davanti al microfono, cosa mi tocca ma vabbè, va. Allora, parliamo di cose serie. Sì, certo.
1: È vero che diciamo insomma, cose.
0: Certo, ci mancherebbe, ci pagano per quello.
1: Infatti.
0: Allora, parliamo del Financial Times, che attenzione, perché adesso qua i nostri ascoltatori diranno, vabbè, ma anche a noi è capitato di vederle, anche a me devo dire. 60.000 italiani hanno acquistato targhe polacche per le loro automobili per evadere il bollo auto e pagare meno di assicurazioni. Ragazzi, 60.000 italiani, pensate che risparmiano circa il 70% del totale dei costi.
1: Mamma mia, ragazze.
0: No, ma è
1: che questa è solamente, a parte che non è la prima volta, insomma, che un italiano fa il furbo per risparmiare in generale nella vita, però secondo me più andiamo avanti e più avremo problemi di soldini da sotto ogni punto di vista e più arriveranno anche queste soluzioni particolari. Io in effetti di targhe polacche in giro ne vedo parecchie, ma nella mia ingenuità ho sempre pensato che fossero polacchi.
0: Dai Claudio,
1: ho capito, però voglio dire. Cioè, uno dice va a pensare che
0: ma
1: uno
0: si sa
1: compra...
0: da un po', no? Si sa da un po'.
1: Ma tu conosci qualcuno che ha comprato una targa polacca?
0: No, io li ho beccati parecchi, qualcuno magari lungo le autostrade, poi avevo letto di questa cosa, anche perché attenzione, sui social media ci sono proprio i video, i tutor che vi insegnano come farsi una targa straniera per risparmiare su bolle e assicurazione. Quindi il codice della strada adesso ovviamente impedirà che si possa proseguire su questa strada, capito? Però è come quelli che oscurano col fango la targa, vabbè, quella è un'altra cosa, che cioè praticamente gira in alta strada, capito? E non si vede nulla in pratica.
1: Non mi fa molto sorridere. Allora, alzi la mano chi incrocia ogni giorno delle macchine polacche. Ma dove sono? Perché in un altro articolo che ho visto qualche giorno fa, ho visto che erano quasi tutte, tipo il 70-80%, in Campania. Cioè, avevo letto un artico
0: Campania,
1: dove sono queste,
0: sì,
1: 70% in Campania.
0: Però,
1: oppure le comprano da lì e poi le smistano in tutta Italia.
0: Capito,
1: non lo so,
0: certo.
1: Possibile.
0: No, adesso non voglio dire che in autostrada ne vedi un casino, però ce ne sono. Cioè, tu dici, ma magari ti ritrovi a fare viaggio, ma quanti polacchi ci sono in giro? Ma in realtà sono polacchi. Sono persone che utilizzano le targhe polacche. Poi adesso, evidentemente, sui social veramente ti insegnano a fare qualunque cosa, non solo le palline di coco, ma anche come farsi una targa straniera per non pagare il bollo.
1: Istigazione a delinque polacca.
0: Istigazione a delinquere, ma adesso ci sarà una fine.

0: Shepard, Geronimo, la musica di Radio Number One in diretta qui negli Spacca Notizie. Allora, ci sarà questa stretta per tutti quei furbetti italiani, che sono 60.000, secondo me ti dirò che è anche un numero basso rispetto a quelli che realmente adottavano la tecnica della targa polacca per evadere bollo e assicurazione. Anche perché adesso che cosa succede? In Italia un veicolo con targa estera deve essere tracciabile e quindi avere una copertura assicurativa italiana o autorizzata nel nostro paese.
1: Certo.
0: Allora, e quindi non può sfuggire.
1: Non lo so, guarda, vediamo, se vuoi troveranno altre soluzioni. No, approfondito la cosa di Napoli, in effetti è vero, nel napoletano ci sono un sacco, cioè la maggior parte delle auto napoletane circolano in quelle zone, perché in quelle zone la responsabilità civile, l'RC auto, costa tantissimo, arrivi a pagare quasi 2.000 euro di assicurazione contro invece i 600-800 euro con auto polacca. Qual era l'escamotage? Era quello di vendere la propria auto ad un'agenzia di noleggio polacca, ok? E quindi poi utilizzarla solamente come noleggiatore. A quel punto veniva aggirata la legge, che comunque vieta, no, ad un italiano di andare in giro con una targa estera. Adesso provano a risolvere anche questa cosa qua, ma pare che spuntino anche le targhe cecoslovacche.
0: Ma infatti, tra l'altro, considerate che in Polonia conoscono,
1: c'è da piangere, ragazzi.
0: Ecco, in Polonia conoscono benissimo questo modo nostro di fare, e l'hanno ribattezzato Proceder Boschi, cioè la pratica italiana.
1: Quindi,
0: poi ci devono essere, diciamo, quelli che controllano, no? Le regole vanno benissimo, sappiamo che ci sono, però insomma, poi qualcuno che verifica se vengono rispettate, ho dei dubbi, perché io vedo che continuano tutti in giro a fare beatamente i cavoli propri, e quindi non lo so, adesso immaginiamo che questa stretta sulle targhe, esatto, polacche, adesso si passerà a quella cecoslovacca, poi non lo
1: poi
0: so, inventeranno qualcos'altro, cioè
1: non
0: ovvio,
1: so,
0: capito, però insomma. Vabbè, diciamo che però il fatto che ne abbia parlato il Financial Times, perché è vero che in Italia se ne è parlato, ma mica così tanto,
1: pochino. Avevo incrociato quella cosa lì di Napoli, ma l'avevo ricondotta più a una cosa quasi, non dico di colore, ma sai, invece sono tante le auto.
0: Sono tante, ragazzi, sono tante. Adesso però non additiamo tutte le macchine che vediamo magari con targa polacca, che magari a bordo ci sono effettivamente dei polacchi. No, perché sai, è un attimo.

0: Secrets. Vabbè, dai, questa mattina abbiamo voluto così partire qui negli Spacca Notizie con questa bella novità che metterà alle strette, diciamo, tutti questi furbetti che vogliono utilizzare e stanno utilizzando le targhe polacche per sfuggire al pagamento del bollo e dell'assicurazione.
1: Vedete, se poi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi vedete targhe dalla Repubblica Cechia, allora vuol dire che si è spostato il problema. Però vediamo, perché se la legge viene fatta, insomma, il tema però è sempre quello dei controlli, Fabiana, dai, cioè come fai a controllare?
0: Ma no, senti, no,
1: fai fatica
0: ma lì come la storia, no? Dei monopattini, no? Ti ricordi, regole, targa, casco, ma io in giro vedo, cioè, la giungla di Tarzan, cioè onestamente
1: io comincio a vedere molta più gente con il casco, sì. Quello devo dirti, cioè, rispetto a zero di prima, comincio a vederne un pochettino
0: io 0,0 però 0,0. Vabbè, sì, 0,0. Allora rimanete con noi, perché tra poco degli Spacca Notizie vi diciamo solo i nomi perché ci sono due notizie che possiamo assolutamente assemblare, diciamo. Razzi. E Adinolfi.
1: Mamma mia, che copia, ragazzi. Mamma mia, ho avuto un sussulto. Vabbè,
0: parliamo tra poco, dai.
2: Gli Spacca Notizie, solo su Radio Number One.
3: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
4: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
3: Oh, taci e rispondi.
4: Va bene, ci provo.
3: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
4: Ma è facile, Federici.
3: No, la risposta è PN1, ti maledico!
5: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Quest'autunno cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clemente a Tirano, il primo eco-mobility hotel d'Italia.
4: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike e offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtedeclemente.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.
5: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
6: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
5: Scontata!
7: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
5: Più scontata!
8: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
9: Ehi, non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
10: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
9: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
10: C'è aria nuova che ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.
11: Radio Number One è dove vivi tu.
12: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.

0: L'ultimo singolo di Elisa si intitola Kintsugi. Siete con Radio Number One negli Spacca Notizie. Allora, in questo momento in cui veramente tantissime persone parlano di tutto, no? Ci sono anche, devo dire, delle interviste. Almeno a me è caduto molto l'occhio su questa intervista, perché da un po' che non sentivamo parlare, anche se non sentivamo almeno insomma la mancanza di Antonio Razzi, del politico Razzi, che insomma ha detto praticamente che sta pensando a potersi ricandidare. Gli piace molto Vannacci, ha cenato con lui, anche se non gli ha accennato, perché ha detto vuole essere cercato da Vannacci. Tra l'altro ha dichiarato in questo articolo Razzi di essere esperto di politica estera. Il giornalista gli ha chiesto: ma come mai? Dice: perché io ho vissuto in Svizzera, ho conosciuto quando lavoravo in fabbrica gli 37 operai di nazionalità diverse. Certo. Dice che una volta ha visto Mohamed, un operaio della fabbrica svizzera, che era per terra. Dice: pensavo stesse male, poi ho scoperto che stava pregando. Questo, secondo Razzi, è, diciamo, come dire, la preparazione di politica estera. E poi, scusami, ha dichiarato che lui ambirebbe comunque a un nuovo incarico, perché è pulito, lavato con perlana.
1: Ecco, io voglio dire, allora, Antonio Razzi a me piace solo per un motivo, perché mi piace molto l'imitazione, no, che viene fatta
0: di Crozza.
1: Poi in TV, di Crozza. È quel politico per i più distratti, quello che diceva durante le interviste: fatti le cozze tu, cioè
0: amico mio,
1: ex deputato di Forza Italia, era uno dei famosi, no, deputati senatori che erano passati da una parte all'altra, vi ricordate, no, Scillipoti, Razzi, insomma lo conosciamo.
0: Vabbè, però
1: tutti.
0: Ne abbiamo un altro di politico di cui parlare.
1: Sì, Adinolfi, anche Adinolfi, che è stato arrestato, lo sapete, no, per quella questione di soldi. Lui di fatto si è trattenuto tutti questi soldi di questo gruppo di persone della scommessa collettiva, è stato arrestato, sta scontando la pena. E lui come propone di risolvere la cosa, va bene, propone di giocare a poker per restituire i soldi alle persone alle quali lui li ha rubati. Sono tutti personaggi, sono tutti personaggi molto particolari questi. Io non possono fare altro nella vita, cioè Razzi può fare qualcos'altro, pensionato.
0: Ma sai, Razzi ci dà degli spunti per dire ma com'è possibile, no? Perché poi secondo me, diciamo, la vera differenza tra Razzi e qualcun altro è che Razzi si esprime, no? Mette a nudo.
1: lo si vede, però
0: lo metti a fuoco, perché si denuda, diciamo,
1: però
0: come
1: io
0: persona.
1: Io dico, poi dopo noi ridiamo, però c'è gente che lo vota, perché alla fine lui li prende queste voti. Quindi quando uno vota Razzi, cioè cos'ha in testa? Cioè se vota Razzi? Cioè,
0: non lo so, adesso, forse gli piace il suo modo di esprimere, di esprimersi,
1: al di là del partito, parla proprio della, della persona
0: Sì. Vabbè, questo comunque era quello, diciamo, che sta accadendo per queste due figure. Uno perché è stato intervistato Razzi dal Corriere della Sera, e l'altro Adinolfi, perché insomma è una notizia di cui ovviamente si sta parlando molto.
1: Personaggi particolari, chiamiamoli così.
0: Sì, va, particolari se buono.

0: Material Lover. Allora, c'è una nostra amica che, a proposito, tra l'altro, tornando indietro alle targhe polacche, vedi Sara, sì, che dice che lei praticamente tutti i giorni percorre l'A4 e dice che ne vedo davvero tantissime di macchine con la targa polacca, vedi? Quindi, ragazzi, 60 non è la Campania.
1: No, infatti, 60.000 secondo queste... Sì, in Campania in modo particolare ce ne sono tante, insomma, però poi girano, girano in tutta Italia. Vediamo se questa legge riesce a frenarle, non lo so,
0: Adesso oggi ti immagini tutti staranno lì a guardare. Guarda!

0: di targhe polacche, però non sapevo che fosse ricondotto a questo problema qua del risparmiare sulla situazione.
1: Ma dai, Claudio!
0: Ma ho capito, ma io sono ingenuo, io vedo la targa polacca, penso che c'è un polacco, un turista polacco.
1: Ma se vedi un sacco di macchine polacche intorno a te non ti viene sospetto?
0: Sì,
1: ma come
0: vedo...
1: mai tutti hanno la targa polacca, capito, che ne so, su a Gallarate, voglio
0: ma
1: dire.
0: Ma non ne vedo 50 insieme, ne vedo una in A4 e dico, tol polacco qua che va a Milano.
1: Vabbè.
0: Hai capito?
1: Dai, rimanete lì, sta per arrivare una grande canzone.
2: Gli spacca notizie. Solo su Radio Number One. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
9: Iper.

0: 1997, protagonista del nostro spazio, come sempre tutto dedicato alle grandi canzoni. Tra l'altro c'è questo appuntamento che secondo me insomma avrà grande successo, perché nelle sale cinematografiche il 26 di novembre esce questo docufilm. Adesso vanno molto di moda i docufilm che raccontano la storia degli artisti, e questo è un docufilm di Jovanotti, l'incredibile avventura di Jovanotti.
1: Beh, la sua storia è lunga, può meritare un film.
0: So come la mia moto.
1: Si è voluto. Sì. Ma tu dici biopic o biopic? Quando parli
0: allora,
1: di queste cose,
0: bisognerebbe dire biopic. Io dico biopic, però poi dico mamma mia, però, dai, biopic, va bene.
1: O docufilm, la risolviamo.
0: Docufilm,
1: la risolviamo. Allora, ragazzi, l'Italia del calcio. Ci eravamo lasciati venerdì con questa attesa sulla partita contro la Francia. Abbiamo giocato. Mentre Fabiana cantava la Marsigliese, i ragazzi in campo hanno giocato abbastanza bene, abbiamo fatto bella figura. Francia è fortissima, alla fine un pareggio.
0: Sì, vabbè, insomma, magari con un portiere più scarso eravamo sotto di tre, però comunque.
1: Cosa ti avevo detto? Sì, pareggiamo con super parate.
0: Ragazzi, però pareggiare perché è un gran portiere, non è che comunque voglio dire, di solito ci vuole anche il resto.
1: Abbiamo avuto adesso anche delle occasioni contro una delle squadre più forti del mondo, diciamolo. Sì, la Francia è fortissima.
0: Poi non c'era Mbappé.
1: Sì, infatti. Vabbè, ma allora mi tifi Francia o mi tifi Italia?
0: Io sono un po' galletto dipendente e anche un po' vista. Però
1: segnali positivi.
0: Ci sono segnali positivi, dai. Adesso non è che uno deve criticare sempre a prescindere. La prima prestazione, effettivamente, con il Belgio ci ha buttato a terra. L'importante è vedere la reazione. Allora, Mancini ha detto che cambierà ancora stasera con la Turchia la probabile formazione, anche perché non giocherà Ken, che non sta benissimo. Tonali potrebbe riposare e potrebbe rigiocare Barella, insomma, con delle novità magari prova dei giocatori.
1: Assolutamente, mi è piaciuta molto la dichiarazione di Barella, che è stato messo in panchina contro la Francia. Ha detto: io in panchina è uno sport di squadra. Può essere anche una dichiarazione facciata, ma è la dichiarazione giusta da fare, quando tu giochi in nazionale devi accettare anche di finire in panchina,
0: a meno che non ti chiami Cristiano Ronaldo, che hai letto, perché mentre adesso tutti i giornali dicono non c'è Cristiano Ronaldo e il Portogallo gioca bene e vince, anzi CT gli ha anche detto che se vuole può tornare. Secondo me l'unico rumore a questa dichiarazione che si è sentita di Cristiano Ronaldo è questa.
1: Quale, scusa? Me la rifai un attimo.
0: Il CT, Jesus, lì ha detto Cristiano Ronaldo può tornare quando vuole, e lui ha risposto così.
1: Ho capito, sì, l'ho vista proprio anche. L'ho proprio visto il gesto.
0: Dai. Mutismo assoluto, dai, va bene.
1: Forza azzurri, dai, stasera contro la
0: Anche
1: Turchia.
0: Giorgina, sai che ha fatto un post di critica, Poi l'ha cancellato perché, meglio.

0: Ruana in diretta qui negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora rimanete con noi, sì, perché dunque settimana scorsa abbiamo parlato, no? Ricorderete del caso di questa signora che è stata sfrattata più di 80 anni da casa. Erano montate le proteste in tutta Spagna nella speranza che potesse passare questo decreto a proposito, sì, dell'emergenza abitativa. Non è successo così, sta scoppiando un putiferio, devo dire, le piazze, sì, in Spagna si stanno riempendo di persone che stanno protestando perché vogliono una legge che tuteli le persone in difficoltà. E attenzione, perché questo problema potrebbe arrivare anche, anzi in parte è già arrivato anche in altri paesi europei.
1: Assolutamente, emergenza abitativa dunque non solo in Spagna ma anche in altri paesi d'Europa. Tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli Spacca Notizie sono sempre con te,
3: anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
4: La musica che cerchi è qui.

0: all'800-239-182.
1: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
2: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
1: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
3: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89€. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Monini a 4,99€. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
8: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
9: Tutti voi a Radio Number One, sono le 11, ci sono le notizie.
10: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
11: Radio Number One notizie.
12: Una buona giornata da Patrizio Romano. In Spagna il presidente del governo Pedro Sánchez ha annunciato che il 29 novembre si terranno le elezioni anticipate, una scelta dettata dalle tante proteste degli ultimi giorni sui due decreti legge sulla crisi abitativa bocciati. Flavio Bolsonaro chiude in testa il primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile e accede al ballottaggio decisivo del 25 ottobre contro il presidente uscente Lula. Francia, le lezioni oggi sono totalmente o parzialmente sospese in circa 500 scuole superiori. Secondo il Ministero dell'Istruzione non ci sono le necessarie condizioni di sicurezza dopo che 24 istituti sono stati incendiati o saccheggiati a causa delle proteste degli studenti. Delitto di Garlasco, parlano i genitori di Chiara Poggi, la giustizia ci ha dato Stasi come colpevole, per noi è lui. Abbiamo fatto 5 processi in 8 anni e sono stati lunghi, ha affermato la madre. Se la giustizia ci darà un nuovo colpevole ne prenderemo atto, ha aggiunto il padre. Un uomo in bicicletta è morto dopo essere stato investito da un'auto a Cerro Maggiore, nel Milanese. L'incidente è avvenuto questa mattina alle 7 all'altezza di un sottopasso. Il ciclista è deceduto prima che fosse possibile trasportarlo in ospedale. I carabinieri della compagnia di Legnano sono al lavoro per risalire la sua identità. Sarebbe stata la totale mancanza di ossigeno a uccidere i 5 sub italiani durante l'immersione alle Maldive del 14 maggio scorso. Gli esami tossicologici non avrebbero evidenziato sostanze anomale. Tra le ipotesi, una perdita di orientamento con il conseguente consumo dell'ossigeno. Scade oggi la riduzione di 6,1 centesimi al litro sulle accise del gasolio. Il taglio fiscale sarà sostituito dal meccanismo delle accise mobili, già indicato dal governo, per contenere eventuali aumenti dei prezzi alla pompa. Resta alto comunque il rischio di un rialzo dei listini del diesel, anche se nel frattempo, con il tetto sui prezzi stabilito da diverse compagnie, il quadro è decisamente cambiato. Nations League, l'Italia torna in campo stasera alle 20.45 a Bologna, di fronte nuovamente la Turchia di Montella. Il CT azzurro Mancini pensa a 9 cambi rispetto alla squadra che ha pareggiato contro la Francia. Le uniche conferme dovrebbero essere Donnarumma e Bastoni. Ken non recupera dall'infortunio e torna a casa. Potrebbe cambiare tutto l'attacco titolare. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Questo nuovo singolo di Ligabue si intitola Qualcosa per te. Alle 11:07, una buona giornata a tutti voi, siete con Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, facciamo un passo indietro, avevamo parlato proprio nei giorni scorsi di queste proteste le cui immagini hanno fatto il giro del mondo, degli spagnoli che sono scesi in massa, folle veramente incredibili, nelle piazze di tutta la Spagna per protestare per il caro casa. In Parlamento non è passato, diciamo, il decreto che prevedeva aiuti, no? Dei quali noi avevamo già parlato, e quindi il primo ministro Sanchez si è dimesso e ha dato praticamente il via alla crisi di governo con le elezioni anticipate il 29 di novembre.
1: Certo.
0: Ma noi insomma ci rifacciamo a questa situazione spagnola, perché attenzione, i dati negli altri paesi europei e soprattutto in Italia non sono tanto migliori.
1: No, assolutamente. Allora, i dati che abbiamo sono quelli che il 7,7% dei cittadini europei ed il 5% degli italiani, quindi parliamo di circa 3 milioni di persone, vive in condizioni di stress abitativo. Cos'è lo stress abitativo in termini, diciamo, economici? E quando la rata del mutuo o il costo dell'affitto ti mangia quasi la metà del reddito disponibile, quindi fai fatica a vivere, e quindi evidentemente questa protesta potrebbe scoppiare anche in altri paesi europei, non solo, è un problema comune insomma a tutta l'Europa.
0: Sì, sì, anche se devo dire che su più quotidiani, no?
1: Sì.
0: Siti di informazione, leggevo, diciamo, questa osservazione con la quale io mi trovo assolutamente d'accordo. Quando ci sono problemi di questo tipo, molte delle nazioni, no, si vedono, in questo caso gli spagnoli, scendere in piazza a protestare. Noi le piazze in Italia le riempiamo troppo poco, insomma, per protestare contro le cose che non ci piacciono. Per venire alla situazione italiana, in Italia oltre il 70% delle famiglie vive nella propria abitazione. Ci sono però abitazioni che vengono lasciate vuote perché molti proprietari non hanno necessità di affittarle, e il vero tema è quello degli affitti, perché gli affitti sono in costante aumento, e questo allontana soprattutto da alcune aree delle zone urbane diciamo le persone che non riescono a tenere fronte, diciamo, a questi affitti che sono veramente altissimi. E c'è poi la questione che molte case sono state adibite ad Airbnb e quindi sono diminuiti anche gli alloggi disponibili.
1: Ma io credo che nell'arco dei prossimi, non certo mesi, ma nei prossimi decenni, sicuramente ci sarà anche un cambio per quanto riguarda gli uffici, le imprese, perché se più nessuno riesce ad abitare in città, poi diventa anche complicato offrire lavoro in città, non credi?
0: Guarda, io ho letto un sacco di cose interessanti su questo, che sai che stanno potenziando addirittura i mezzi di trasporto per collegare le città tra di loro, per delocalizzare le abitazioni in modo che la gente possa andare ad abitare da altre parti e farsi un'ora di treno, un'ora e mezzo la mattina per andare al lavoro. Non so se questa sia la situazione, la soluzione sinceramente ottimale, ma è un tema decisamente molto serio ed importante. Ci torniamo tra pochissimo.

0: Mark con Gary Payne, Love Generation. Stiamo parlando del problema che sta affliggendo in questo momento la Spagna, ma ce ne siamo accorti solo perché gli spagnoli sono scesi in massa a protestare nelle piazze contro il caro casa. Ci sono state le dimissioni di Sanchez, le elezioni anticipate, ma insomma noi leggevamo questo articolo in cui è stato anche intervistato Filippo Celata, che è professore di geografia economica alla Sapienza e consulente dei comuni di Firenze e Roma, che mette, diciamo, proprio l'accento sul fatto che il vero tema al momento, ancora in Italia non si avverte questo, no? Questo problema, ma dice, una questione di tempo, il vero tema è quello degli affitti. Si parla dell'edilizia pubblica, perché dice ne servirebbe molto di più, ma insomma servirebbero tanti soldi anche in Italia per ristrutturare i 60.000 alloggi pubblici inagibili, e quindi ce ne vorrebbero 10 volte tanti solo per dare casa a chi è in lista, pensate, quindi è un tema sicuramente molto serio.
1: Vabbè, si fanno i calcoli tra queste 3-4, no, incognite, numero di case disponibili, persone che hanno le case di proprietà, stipendio, e quando questi numerini qua vanno in un senso, la crisi prima o poi arriva, meno soldi a disposizione, ci sono anche poche case in affitto rispetto al numero di case presenti, perché molte case poi rimangono vuote, e quindi è un tema che prima o poi si creerà molto molto forte anche in Italia.
0: Con i salari che sono rimasti identici, certo. Diciamo, adesso pagare un affitto io parlo delle grandi città, perché ovviamente le grandi città hanno degli affitti che sono altissimi, e quindi devi guadagnare tanti tanti tanti soldi per poter pagare dai 1.500 ai 2.000 euro al mese di affitto, e stiamo parlando di case medie, di media grandezza, per stare, non dico in centro, perché ovviamente poi in centro tipo una città come Milano pagheresti molto molto di più, ma per stare, diciamo, in semicentro.
1: Vediamo un altro numero interessante: il piano casa, si parla di edilizia pubblica, no? Il piano di casa del governo in questo momento prevede 60.000 alloggi pubblici, ok, che in questo momento sono inagibili, ma ce ne vorrebbero, dicono gli esperti, almeno 10 volte tanti solo per dare a casa chi è in lista. Cioè, ci sono le liste.
0: L'ho appena detto, quindi, Claudio.
1: No, ma da 60.000 a 600.000, il numero dove hai dato l'ho detto, da 60.000 a 600.000, voglio dire, c'è molta differenza, no?
0: Insomma, diciamo che vediamo, perché secondo me piano piano qua e là abbiamo sentito delle proteste delle persone, uno che dorme in macchina, uno che è costretto ad andare ad abitare, a cercare casa lontano dal proprio posto di lavoro. Insomma, adesso cominciamo a sentire, diciamo, dei casi isolati, ma secondo le previsioni degli esperti in realtà non siamo molto distanti da quello che sta accadendo in Spagna, e vediamo poi, insomma, quali soluzioni potrebbero proporre anche in Italia.
2: Dimmi perché

0: tour per il 2027 e l'Italia è assolutamente compresa. Quindi adesso andremo un po' a vedere, insomma, quali dati, in quali posti canterà Madonna, che sarà sicuramente super attesa.
1: Ma farà anche lei i biglietti a sorteggio? Come
0: no, guarda, spero di no, perché dai, sta Roma, ragazzi.
1: Ma sai che secondo me ci sarà l'effetto imitazione? Guarda.
0: Dici?
1: Ti dico, se questa cosa qua ha funzionato a livello di attesa, di clamore, però, secondo me anche altri ci proveranno. Guarda,
0: però sai, gli Oasis, sì, i biglietti vanno a ruba, la Ciccone anche, ma insomma non credo come gli Oasis. Allora rimanete con noi, perché tra poco vi parliamo di un fenomeno che sta crescendo sempre di più, cioè gli italiani che fanno colazione fuori orario, cioè fuori dal solito orario, capito?
1: Ma tipo? Tipo che ora?
0: È tipo, cioè, la sera.
1: Vabbè, allora si chiama cena. Io mi concentro sulle previsioni meteo tra poco.
0: Vai, dai, tra poco.
2: Gli spacca notizie.
3: Donne, è arrivato al barlucino.
4: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
5: Sono qui, non mi vede?
4: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
5: Le stavo appunto cercando.
4: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
6: Sono la nuova barista.
4: Ancora lei?
5: Ah, io non so nulla, eh.
7: Non mi meraviglia, mio sire.
4: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
8: Però si poteva far meglio.
9: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
10: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
2: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
1: Scontata!
3: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
1: Più scontata!
4: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89 euro. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Molini a 4,99 euro. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
8: Shoot. Radio Number One Meteo.
9: Diamo un'occhiata alla situazione meteo per oggi, dopo un weekend dalle caratteristiche più estive che autunnali. All'inizio di questa nuova settimana cominceranno a farsi strada i primi segnali di un cambiamento della circolazione atmosferica, con un parziale cedimento dell'alta pressione che favorirà una maggiore nuvolosità ed un incremento dell'instabilità, a causa anche dell'arrivo di una perturbazione i cui effetti saranno evidenti soprattutto domani, martedì, ma sempre in presenza di una massa d'aria un po' più calda rispetto alla norma. Per i prossimi giorni arriva invece di una perturbazione più estesa e organizzata tra la fine di mercoledì e giovedì 8, quando appunto l'Italia sarà attraversata da correnti più fresche. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.

0: Serena Brancale, The Colors, alle 11.32 minuti in diretta qui a Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, parliamo di questo trend che riguarda gli italiani, vi diamo intanto dei dati, che amano sempre di più mangiare, giusto per sintetizzare, i prodotti della colazione anche in altri orari. Allora, diciamo che pochissime persone, stando a questa ricerca, fanno colazione fuori casa. La stragrande maggioranza, più dell'80%, fa colazione in casa con i prodotti, solo l'1% non fa proprio colazione. Diciamo che quelli che rimangono a casa a fare colazione lo fanno con i prodotti, quelli tipici della colazione italiana, no? Quindi caffè, brioche, biscotti, cappuccino, fette biscottate, insomma le solite cose che mangiamo noi. Ma la vera novità qual è? Che sempre di più, tant'è che stanno aprendo dei locali che ti danno la possibilità di mangiare queste cose, cioè sai, tu le fette biscottate con la marmellata ti verrebbe in mente di mangiarle, che ne so, alle 19?
1: No,
0: oddio.
1: Oddio,
0: magari sì, capito?
1: Risposta
0: oddio.
1: È ad averla lì già pronta, magari
0: sì. D'inverno, no? Sempre di più sta prendendo, diciamo, questo piede, questa abitudine.
1: Beh, allora dipende proprio molto anche dal tipo di colazione che fai. Ad esempio, per chi fa la colazione salata, per esempio, almeno per il mio gusto, alcune cose possono essere tranquillamente, no, assimilabili ad un pranzo o ad una cena. Se tu, come dicevi tu, pane e marmellata, oppure fette biscottate e marmellata, il muesli, quelle robe lì, non so se ti viene poi da mangiarli, però evidentemente molti italiani, beh sai, comunque non c'è una legge che vieta, no?
0: Infatti,
1: le cose che mangi a colazione le puoi mangiare anche a cena. Fai una seconda colazione, il caffè latte a casa, però la sera,
0: ecco, io per esempio ti dico, mentre per le robe da mangiare sì, perché alla fine quelle lì, se sei a casa te le mangi quando hai voglia di mangiarle, no? Il caffè latte la sera io proprio no, cioè io per me il caffè latte è solo la mattina,
1: piuttosto una tisana,
0: ecco, magari un tè, ma tè. Diciamo che la vera novità è il fatto che stanno aprendo tanti locali che ti danno la possibilità, diciamo, di fare la colazione la mattina alle 8, ma anche alle 7 di sera. Quindi capito, ci sono quelle persone che dicono: dai, andiamo a farci una colazione, che ne so, alle 6:30.
1: Allora bisogna trovare anche il nome giusto, perché il brunch era metà colazione, metà pranzo.
0: Pranzo,
1: però,
0: esatto,
1: che mi tende un po' più alle cose da pranzo, un po' un misto lì. Però se tu fai la colazione, quindi breakfast il pomeriggio, alla sera cosa diventa?
0: Un brinner.
1: Dinner.
0: Sì, che però non è cena, capito? Perché
1: no,
0: mangi le stesse cose che mangi a colazione. Ma ormai sai, non vale più niente, cioè vale tutto, voglio dire, no? La gente ormai mangia le cose che vuole, cioè i turisti, se tu vai in giro, vedi che fanno la cena alle 3 del pomeriggio, alle 4, quindi non c'è orario, no?
1: Quello sì, ma è proprio la cosa da colazione che tu ti riproponi poi al pomeriggio o alla sera.
0: Sì, sì, sì. Però secondo questa ricerca, appunto, gli italiani sempre di più fanno colazione fuori orario, e soprattutto, diciamo, la generazione Z e i millennial.
1: Beh, io ho mio figlio grande che ogni tanto a mezzanotte si fa un latte con il Nesquik, con il cioccolato.
0: Vedi,
1: che normalmente
0: rientra,
1: fa la mattina. Sì, sì.
0: Rientra perfettamente con i biscotti.
1: Sì, quella cosa
0: ci sta.

0: Sta per arrivare una grande canzone, assolutamente da non perdere, tra poco qui negli Spacca Notizie. Poi andremo ad occuparci di un tema di cui si dibatte ogni anno quando c'è, diciamo, il passaggio, il ritorno all'ora solare, ma lo faremo tirando in ballo il presidente degli Stati Uniti.
1: In modo un po' particolare, voglio dire. Che soluzioni sempre particolari che ha Trump per discutere su questo tema annoso che ritorna anno dopo anno.
0: Posso dirti, secondo me il presidente degli Stati Uniti, se potesse intervenire anche sulla rotazione terrestre, lo farebbe, cioè, capito? A seconda di quello che gli viene comodo.
1: Quando è che si cambia l'ora? Cos'è? 24-25 ottobre, in quel weekend?
0: 24-25 ottobre, sì, vabbè, sì, in quella notte lì.
1: Ci portiamo avanti.
0: Ne parliamo tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli Spacca Notizie, solo su Radio Number One.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA, solo a ottobre e solo da iperceramica.
7: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
7: E di interessi?
6: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1005 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Cause I gotta have faith. George Michael, Faith. Nel 1986 c'è stato il concerto d'addio allo stadio Wembley di Londra degli Wham, con una folla oceanica, e poi nell'87 esce con il suo album d'esordio da solista, un album pazzesco come tutti gli altri che poi che sono seguiti, Allora, Faith, parliamo di un uomo che ha fede nell'aspirina, perché l'ha dichiarato, sì, diciamo proprio nelle ultime ore, che non riesce a stare senza l'aspirina, e poi ama moltissimo anche giocare a golf.
1: Chi
0: stiamo
1: è?
0: Parlando
1: chi è?
0: Del presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, anzi come direbbe quelli, che direbbero quelli, Trump. Trump. Donald Trump.
1: Allora, nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre avverrà il cambio dell'ora, si tornerà all'ora solare, e ogni anno ovviamente c'è il dibattito: lasciamo la stessa ora, lasciamo l'ora legale, no, lasciamo l'ora solare, il risparmio, la luce, insomma, e continuiamo a dibattere, ma diciamo per ora non si prende nessuna decisione. Si schiera, attenzione, a favore dell'ora legale permanente, cioè quella che stiamo vivendo in questo momento, Trump, per una motivazione non di risparmio energetico,
0: no,
1: non voglio dire di nessun tipo che abbia a che fare con la scienza, ma per un motivo molto particolare, che è la sua grande passione,
0: esatto,
1: ovvero il golf.
0: Il golf, lui ha detto, è davvero brutto, certo, giocare a golf quando è buio, sì, e poi tra l'altro ha aggiunto, è un grande affare per molte persone, correre di qua, correre di là per due giorni a cambiare tutti gli orologi di casa, ma ti pare?
1: Certo.
0: Ma che ci vuole 3 secondi, insomma. Il presidente degli Stati Uniti, insomma, sta, attenzione, perché può sembrare una sciocchezza, ma sta, sì, esercitando pressioni sul Senato perché appoggia il disegno di legge, quindi volto a rendere permanente l'ora legale.
1: Sì, sì, sì. Beh, allora, ci sono, al di là, voglio dire, parlando in modo più serio, se ce la facciamo partendo da questa notizia, ci sono stati nel mondo che hanno deciso di tenere sempre la stessa ora. Quindi
0: sì,
1: è un argomento aperto. Magari la motivazione era leggermente diversa, non proprio esattamente quella del
0: poter
1: giocare a golf. C'è anche chi, ho letto qualche giorno, non mi ricordo, forse l'India, sposta l'ora solo di mezz'ora, non di un'ora. Cioè di mezz'ora, perché non vogliono cambiare più di tanto. Ma tu puoi.
0: No, ma cioè, insomma, diciamo che di solito vengono fuori le motivazioni, quelle legate alla salute, no, alla luce, quindi all'umore, all'energia, al risparmio,
1: sì,
0: energetico, che dovrebbe essere il tema, diciamo, principale. Però sicuramente, sai, voglio dire, un presidente che va dal Senato a far pressione perché vuole mantenere permanente, diciamo, l'ora legale, perché non riesce a giocare a golf al buio, cioè, cosa vuoi dirgli? Cioè, alla fine, secondo me, poi ci riesce, non lo so,
1: sì,
0: ma insomma, quando va a Mar-a-Lago.
1: Io tendenzialmente non gli direi niente, nel senso, va bene così, facciano pure con tutti i problemi che ci sono negli Stati Uniti, penso che questo sia abbastanza trascurabile. No,
0: io mi voglio immaginare la faccia dei senatori, capisci, quando l'hanno guardato, io non lo, perché a volte mi chiedono come, perché poi
1: ma
0: tu
1: altri
0: non puoi fargli delle facce, perché sennò si arrabbia, capisci,
1: certo,
0: se tu gli fai delle facce strane ti guarda male, insomma, ci sono delle conseguenze. Quindi devi anche essere, capito, lì consenziente a dire sì sì, cercheremo, insomma, vediamo come va a finire. Yeah.

0: altro che Lucio.
1: Eccolo qua, Lucio Corsi. Volevo essere un duro. Ogni tanto ci stiamo chiedendo dove è finito, cosa fa Lucio Corsi. Starà lavorando per prossimi progetti. Insomma, un po' ci manca, dai, questa.
2: Certo. Beh, ci sono
1: questa vena creativa.
2: Dei concerti che arriveranno adesso, vediamo. Insomma, l'11 dicembre sarà a Milano. Insomma, questi tre concerti tra novembre, dicembre e appunto dicembre lo vedranno sul palco. Dai, si farà vedere in qualche modo, no? Almeno li
1: vedremo. Beh, al concerto di sicuro,
2: dovrebbe
1: meno che
2: Non abbia
1: scelto un ologramma.
2: Troppo giovane.
1: Allora, mancano pochi minuti alle 12. Tra poco eravamo un po' indecisi, diciamo, tra due notizie, quindi alla fine invece abbiamo scelto il petto nudo.
2: sì, dai. Vabbè, interessante, insomma, anche questa. Arrivano le multe a chi probabilmente non devono arrivare.
1: No, ecco, spieghiamo, non è petto nudo, donne che vanno in giro a petto nudo,
2: maschietti
1: anche
2: caso.
1: Là con gli anni. Tra poco qui su Radio Number One.
3: Gli spacca notizie sono sempre con te,
4: anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: mattinata a tutti voi a Radio Number One, sono le 12, tra poco le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio Number One Notizie.
5: Ben ritrovati da Danny Nardi. Presidenziali in Brasile, Flavio Bolsonaro a sorpresa supera Lula di 2 punti, si va al ballottaggio. Il candidato di destra è al 47%, il Brasile dice vuole cambiare. Il presidente uscente resta al 45% e dice sono bravo ai supplementari, scelta rinviata quindi al secondo turno del 25 ottobre. Garlasco, i genitori di Chiara in TV, per noi il colpevole resta Stasi. Rita Preda e Giuseppe Poggi richiamano gli 8 anni di iter giudiziario culminati nella condanna definitiva. La famiglia afferma che valuterà comunque eventuali sviluppi delle nuove indagini solo davanti a diverse conclusioni della magistratura. Paura nella tarda serata di sabato a Rovello Porro, dove un'automobile si è ribaltata per cause ancora in corso di accertamento in via Vittorio Veneto. L'allarme è scattato intorno alle 22:30, mobilitando tempestivamente la macchina dei soccorsi. A bordo del mezzo coinvolto nel sinistro si trovavano 3 persone, una donna di 36 anni e 2 pensionati, una donna di 68 anni e un uomo di 71. La situazione è apparsa subito seria, richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco. I 5 sub italiani che hanno perso la vita alle Maldive il 14 maggio scorso sono morti per la totale mancanza di ossigeno nelle bombole. La notizia è di ieri e riguarda le conclusioni consegnate dai consulenti della procura di Busto Arsizio dopo le autopsie eseguite tra il 25 e il 26 maggio all'ospedale di Gallarate, Varese. Per tutti la causa della morte è stata quindi l'anossia, ossia la totale mancanza di ossigeno. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
6: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
7: Evviva!
6: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
7: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
8: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
9: Polizze assicurative di Redion Italy Insurance S.p.A. distribuite da Iremercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su ireinlucegas.it.

0: con Aira Star Woman alle 12:07 minuti. Buona giornata a tutti voi, siete con Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, prima di entrare nel vivo di questa notizia di questo signore che ha 87 anni e dobbiamo precisare ha fatto il volontario, insomma, cioè il suo mestiere era cameriere in un locale storico a Porto Venere e puliva la spiaggia. Volevo farti ascoltare, Claudio, il messaggio di questa nostra ascoltatrice che mi ha fatto troppo ridere, perché appena sentito la frase petto nudo di un uomo,
1: chissà
0: senti
1: cosa
0: un po'.
1: Ha pensato.
2: C'è un mio vicino di casa che quando esce a correre va a tutto petto nudo, vedi che roba, è anche un bel vedere, no? Allora un giorno ho detto, bestia, che roba, gli ho detto, è un peccato invecchiare, gli ho detto, ti fanno anche fuori strada,
0: capito?
2: Anche gli uomini adesso sono belli, non solo le donne, si tengono proprio bene.
0: Ma quanti anni c'ha? Io sono curiosa, quanti anni c'ha sto vicino qua? Giura, voglio sapere.
1: Però mi piace molto questo punto di vista, come dire, ma che multe, ma se uno va in giro,
0: ma lasciatelo andare. Ma lasciatelo andare,
1: che crea sentimenti positivi, voglio dire, no?
0: Però lui adesso ha 87 anni, simpaticissimo. Allora, dai, raccontiamo la storia.
1: Allora, Porto Venere, al mare, insomma, c'è questo personaggio, Benedetto, che tutti conoscono in paese, che di fatto in modo assolutamente volontario pulisce la spiaggia, la tiene in ordine e lo amano un po' tutti, no? Nel posto, perché questo Benedetto, insomma, lo vedono da tantissimo tempo, 87 anni, era già stato richiamato, perché lui che cosa fa? Ha, diciamo così, il vizio, l'usanza di girare a torso nudo anche in paese, probabilmente quando si sposta, no? Per andare in spiaggia. Porto Venere non è New York, vuol dire, quindi lui attraverserà il paese, no? La piazza, andrà in spiaggia. Era già stato richiamato e a questo punto gli è stata data invece una multa per offesa al pudore, ovviamente, e quindi lui è incredulo perché poverino dice fa caldo. Io
0: allora diciamo che Benedetto Vasile è una sorta, intanto lo dobbiamo dire, di istituzione a Porto Venere, sì. Quindi lo conoscono veramente tutti. Tra l'altro lui dice adesso mi è arrivata questa multa, lui si è rifiutato anche di vedere perché non ne conosce l'importo, e addirittura gli abitanti cittadini di Porto Venere si sono anche offerti di fare diciamo una colletta per aiutarlo. Lui dice vabbè, dice ma fa caldo, e poi insomma dai, stava facendo una cosa utile, no? Cioè quindi era diciamo un volontario che pulisce la spiaggia. Voi potete immaginare d'estate, c'erano 4.000 gradi, insomma, mettersi la maglietta, ho capito che può offendere anche il decoro, perché poi insomma a Porto Venere ci sono tutti questi localini, insomma gente di un certo tipo, ma lui dice io non ce la faccio però con la maglia, no? A pulire, fa troppo caldo, e ci è rimasto molto molto male.
1: Il problema è che mi metto dall'altra parte, quando fai una legge, no, tu cerchi di farla rispettare per tutti, poi c'è sempre, no, il vecchietto del posto, il signore del posto che non fa nulla di male, però cosa fai? Per lui fai un'eccezione? Forse sì, però non so se riusciamo ad entrare nel mondo dell'eccezione.
0: No, io farei un'eccezione perché comunque è molto popolare e soprattutto perché lo si può perdonare perché era troppo caldo e poi stava facendo una cosa decisamente utile che non tutti fanno. Occhio.

0: Måneskin. Allora sì, c'erano tutti, comunque al matrimonio di Damiano David. Allora qui su Radio Number One, negli Spacca Notizie, stavamo parlando di questo benedetto, figura iconica diciamo di Porto Venere, 87 anni, è stato multato perché insomma era stato ripreso più volte perché non deve girare in giro per Porto Venere senza la magliettina. Lui però si è difeso dicendo vabbè adesso mi arriverà questa multa, ma insomma faceva troppo caldo. Gli abitanti, attenzione però, sono insorti non solo per andare a difendere Benedetto e addirittura si sono proposti per la colletta, ma perché hanno detto ma come, è tutta l'estate che c'è gente, dice, che piazza asciugamani ovunque, gente scalza a petto nudo che lascia in giro gli asciugamani, entra svestita perfino nei bar e nei negozi, per non parlare delle macchine parcheggiate dove non potrebbero e dei bivacchi dei bagnanti, insomma ce n'è per ogni gusto. Quindi giustamente loro dicono date la multa a lui e tutti questi che si comportano male.
1: Ma il problema è come fai a non dare la multa a lui e poi darla a uno che non so entra in un negozio torso nudo per esempio. È complicato, è complicato. È che lui è il classico uomo di mare, uomo di mare,
0: certo,
1: no? Del posto che va giù a torso nudo in spiaggia e mette a posto la spiaggia, voglio dire, fa anche qualche cosa di utile, potrebbe fare.
0: Si deve mettere la giacca? No,
1: ma potrebbe, scusa. Sì, potrebbe in teoria mettersi una maglietta e poi se la toglie in spiaggia, però ragazzi, dillo tu a uno di 87 anni che è abituato così
0: da
1: una vita.
0: Lui ci è rimasto proprio male perché dice comunque è lì, sai, si conosce. Tra l'altro la sindaca di Porto Venere dice non è che, è che aveva già ricevuto alcuni richiami, quindi praticamente lei dice vabbè sono stati ignorati, noi l'avevamo già richiamato sul fatto che per decoro non si potesse girare senza maglia insomma in giro per il paese. Però
1: ma io voglio dire, ma in paesi così piccoli, lo so che non si dovrebbe dire, non si può dire ai vigili che lo conoscono ragazzi a Benedetto non diamogliela la multa,
0: ma
1: no?
0: Certo.
1: È uno di noi che va giù in spiaggia a mettere
0: ma
1: a posto,
0: scusa.
1: Diamoli a qualche, no? A qualche sciocco che va in giro nei negozi a torso nudo.
0: Beh,
1: cioè,
0: quello è ovvio.
1: Ma così, per nos, voglio dire, ma lo devo dire io. Cioè, dai.
0: Poi lui sarà uomo di mare, ma tu l'hai mai visto?
1: Tutti,
0: uomini di mare che vanno lì vicino alle barche con le maglie, ma ragazzi ve lo ricordate il caldo? Cioè ce ne siamo già dimenticati che faceva quest'estate. Cioè era una cosa cioè ti saresti tolto la pelle altro che la maglia, no? Cioè voglio dire,
1: argomento spinoso, argomento spinoso.
0: Però dai, vediamo anche perché cercavo di capire un po' insomma la multa che adesso riceverà, che probabilmente è anche di un importo consistente, perché se gli abitanti sono arrivati a dire che vogliono fare la colletta magari, capito?
1: Sarà un 100 vabbè. Euro qualche cosa
0: capito, però giustamente lui non li vuole pagare, no? Dice ma come? Insomma
1: dice, allora non pulisco più la spiaggia.
0: Esatto. Vestito, pulire la spiaggia è un po' difficile. C'è Annalisa.

0: attesa di capire se come finirà questa vicenda di questo nostro amico, lo chiamiamo così, di Porto Venere, di 87 anni, multato perché raccoglieva rifiuti dalle spiagge, figura iconica insomma di Porto Venere, lo conoscono tutti a petto nudo, anche perché i cittadini dicono tutte le schifezze che si vedono in giro, adesso si aspettano che vengano multati tutti quelli che non si comportano bene.
1: Ma lui viene multato tra l'altro per il tragitto, perché una volta che è in spiaggia può stare a torso nudo, il problema è che lui attraversa il paese a torso nudo, è lì che lui, secondo no, la polizia merita la multa, quindi dobbiamo trovare una soluzione per il povero Benedetto.
0: Rimanete con noi perché tra poco vi parliamo dell'intelligenza artificiale, che come abbiamo detto a volte è pericolosa, però a volte è assolutamente utile, questa volta per il catasto.
1: Assolutamente, attenzione a voi che avete le case abusive, a voi che state ascoltando.
0: Va bene, tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie, solo su Radio Number One.
3: Benvenuto nel futuro.
4: Siamo nell'anno 2046.
3: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
2: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
2: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
1: Scontata!
3: Lo diceva anche l'Ariosto, non c'è uguale a Sottocosto.
1: Più scontata!
4: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il Sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
5: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
6: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
5: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
6: Oro d'Oro, paga il tuo oro! Subito e in contanti.
5: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
7: Dal 10 ottobre Omegna ospita la 13ª edizione del Festival di Letteratura per Ragazzi dedicato a Gianni Rodari. Saranno giorni intensi con laboratori, spettacoli, seminari, passeggiate narrative e letture animate per bambini e famiglie. La cerimonia del premio Rodari si terrà sabato 24 ottobre alle 16.30 al Forum di Omegna. Tra gli ospiti Luigi Garlando, Giorgio Van Straten, Armando Travervo e l'artista Hervé Toullet, protagonista dello spettacolo teatrale Chiacchiere a Colori, domenica 25 ottobre al Teatro Sociale. Scarica il programma su festivalrodari.it.
8: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
9: E le bollette a sorpresa.
8: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
9: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
8: Lo vedo, è uno spazio a 5.
10: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5 con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
11: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
12: Radio Number One è dove vivi.

0: Il nuovo singolo di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, Goya, alle 12:28 minuti in diretta qui su Radio Number One negli Spacca Notizie. Allora, attenzione, perché l'intelligenza artificiale scova a proposito del catasto, le irregolarità delle case. Quindi prima parlavamo insomma dei furbetti che utilizzano le targhe polacche, quelli che invece sono proprietari di immobili non dichiarati, ci viene voglia di dire la pacchia è finita, nel senso che l'intelligenza artificiale è molto molto più veloce di noi e quindi insomma in un attimo scova quelli che non hanno dichiarato le proprietà.
1: Allora, questo lavoro dell'Agenzia delle Entrate con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale è partito già un annetto fa e sono riusciti già a coprire il 96% del territorio, quindi 95 province. Le lettere stanno già per partire. Cosa hanno fatto? Hanno sovrapposto di fatto la cartografia catastale con le immagini aeree disponibili dall'Agenzia delle Entrate, le hanno sovrapposte e grazie all'intelligenza artificiale, un lavoro che sarebbe durato anni, è durato invece meno di un anno e si sono scoperte un sacco di irregolarità. Stanno già partendo 20.000 lettere di conformità ai proprietari di immobili non dichiarati, proprio quelli abusivi totali. Poi via via scenderanno anche con gli illeciti minori. Hai visto che alla fine l'intelligenza artificiale qualcosa di utile lo fa.
0: Allora, l'Agenzia delle Entrate, tra l'altro, attenzione, perché è pronta anche ad avviare veri sulle infrazioni catastali degli immobili che sono stati oggetto di ristrutturazioni agevolate con i bonus edilizi. Quindi per circa 21.600 di questi nel secondo trimestre del 2026 sono già state inviate lettere di invito alla compliance.
1: Ragazzi, è ancora peggio che ha usato il bonus e poi non ha fatto le cose giuste.
0: Sì. Quindi vedi che insomma l'intelligenza artificiale scova i furbetti, però siamo sempre lì, e poi una volta scovati si tratta di riavere i soldi, la procedura è immediata.
1: Però quando ti arriva la lettera dell'Agenzia delle Entrate, insomma, comincia ad essere un po' più complesso. Sì. Chi non vuol pagare non paga, però alla lunga in qualche modo dovrà mettersi a posto, pagare o aspettare l'ennesimo condono, ma quella è un'altra pagina che affronteremo in un altro momento.
0: No, esatto, tra l'altro pensando alle elezioni, strano che mi sono persa io qualcosa che ancora non si sia parlato, no?
1: Di condoni.
0: Più avanti, ma quelli arrivano dopo,
1: più avanti, due mesi prima arriva la promessa di condono.
0: Nel rush finale, dici, quello lì, sì, che proprio devi dare un'impennata e quindi arrivano i condoni. Vabbè, vedremo, insomma. Intanto ci ascoltiamo la voce di Lenny Kravitz.

0: Tariffa, tu mi piaci tanto la musica di Radio Number One, è quello che tu dici a un fungo quando te lo trovi davanti, giusto?
1: Sì, assolutamente, tu mi piaci tanto, è vero, è la dichiarazione d'amore per un bel porcino trovato lì nel bosco, può essere perfetta. Non sapevo che ci fosse addirittura un campionato mondiale del fungo, c'è stato nei giorni scorsi in Italia, incredibile questa cosa qua.
0: Vabbè, insomma, ci sono un sacco di partecipanti,
1: assolutamente,
0: evidentemente.
1: Assolutamente.
0: Ti ricordi quando abbiamo parlato di quell'esperto francese che è stato insultato perché lui ha progettato questa app che ti dice dove andare a trovare i funghi?
1: Sì, le zone, sai, per un fungaiolo la zona è una cosa segretissima.
0: Fa parte del percorso.
1: Assolutamente.
0: Va bene, Dani, parliamo tra poco, subito dopo una grande canzone, come sempre in arrivo.
2: Gli spacca notizie.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: In furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: Amore, la vasca?
11: Leviamo.
10: Le piastrelle?
11: Leviamo.
10: Anche i mobili del bagno?
11: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
10: E i lavori?
11: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
10: Mi hai levato le parole di bocca.
11: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: sull'origine di questa canzone degli Earth, Wind & Fire a settembre, ma in realtà diciamo tutto il testo, per togliere subito di mezzo i dubbi, è stato creato per rispettare, no, la metrica, il ritmo in pratica della canzone. Nota carina che nel 2019 la città di Los Angeles ha ufficialmente dichiarato il 21 di settembre come l'Earth, Wind & Fire Day, e non sapevo che esistesse anche un sequel natalizio. Loro hanno pubblicato poi un album nel 2014, questa canzone si intitola December.
1: Vabbè, certo, possiamo andare avanti tutti i mesi del December, e vanno avanti.
0: E allora sì, hanno cambiato il pezzettino, quello lì,
1: anche
0: capito?
1: Ottobre,
0: che
1: anche novembre.
0: Sì, no, ma perché durante il mese di settembre escono un sacco, certo, di meme, no, su questa canzone, sì, di Earth, Wind & Fire, che è popolarissima, è chiaro.
1: Allora, settembre è anche il mese dei funghi, ma ci aggiungiamo con queste temperature anche questa prima parte di ottobre. E io non sapevo, ma qui siamo già alla 12ª edizione, che esistesse un campionato mondiale del fungo. Incredibile, siamo nella zona di Cerreto, Cerreto Alpi, Cerreto Laghi, e 500 fungaioli tra partecipanti singoli, 45 squadre, sono arrivati da tutta Italia e da diversi paesi europei per questo campionato mondiale della ricerca di funghi. Incredibile. Io vivo sempre l'andare a funghi come una cosa singola, privata, no? Nel bosco, in silenzio. Pensare a 500 persone che scattano e vanno funghi mi fa un po' strano, però
0: secondo me ci sarà un gran trafficone, perché insomma, adesso con tutta la gente ormai non c'è un posto tranquillo. Tra l'altro questa è stata, diciamo, un'iniziativa carina, perché alla ricerca di funghi si è affiancata anche quella molto importante dei rifiuti che si sono incontrati, sì, lungo il percorso. E pensate un po', complessivamente sono stati raccolti 400 kg di rifiuti. Quindi praticamente queste persone che hanno partecipato, un fungo lì, un fungo di là, un pezzo di rifiuto, cioè ragazzi, 400 kg di rifiuti è una cifra pazzesca.
1: Questo è un bel abbinamento,
0: sì,
1: no?
0: Un bel abbinamento.
1: Il cercatore di funghi di fatto cammina nel bosco rispettando la natura, e quindi il fatto di unire la cerca dei funghi alla raccolta dei rifiuti e la pulizia del bosco è un bellissimo messaggio davvero.
0: Mi è andato subito il pensiero ai primi piatti, certo, che si possono preparare con i funghi, dal risotto, vabbè, adesso magari la polenta un po' presta, la tagliatella, una bella tagliatella e porcini la mangerei, proprio adesso, dico.
1: No, io ti stavo dicendo, io li ho a casa lì pronti, i porcini da fare, però il risotto mi viene bene, però il mio piatto preferito sono le tagliatelle, magari di pasta fresca con i porcini.
0: Con i porcini, ragazzi, che buono.
1: E ne sarà avanzata un po', ma te ne ho raccolto sulle fotografie qui.
0: Quantità pazzesca, insomma, vabbè, dai. No, abbiamo capito che noi italiani siamo comunque un popolo che ama moltissimo, è chiaro. I funghi nel diciamo preciso momento in cui leggevo l'altra volta che, insomma, per il tartufo, per esempio, è un po' in crisi, perché il problema della siccità, certo, ha causato molti molti problemi, evidentemente i funghi no. Quindi, insomma, ne siamo felici. Cernia. Che nome dai ad un

0: la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Number One.

0: Bandit con Jaslyn a chiudere il nostro appuntamento di oggi qui negli Spacca Notizie. Tra poco in arrivo One Match.
1: One Match con i due sfidanti. Non so assolutamente l'argomento di oggi. Ogni tanto me lo dicono, oggi non me l'hanno detto, quindi sorpresa totale, la scoprirete tra poco. Va bene?
0: Va bene. Noi ci risentiamo invece domani mattina, come sempre, qui su Radio Number One a partire dalle ore 10.
1: A domani, ciao.
2: Gli Spacca Notizie, solo su Radio Number One. Gli Spacca Notizie quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Liberi di viaggiare!
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
1: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare! Quest'autunno cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clemente a Tirano, il primo eco-mobility hotel d'Italia.
3: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike e offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclemente.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
7: E le bollette a sorpresa.
6: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
7: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
6: Lo vedo, è uno spazio a 5.
8: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
9: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
10: Number One, un minuto all'una, le notizie, poi One Match.
11: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.

0: Quando gli indipendentisti catalani di Junts, ritirando il sostegno al governo di minoranza di Sanchez, si sono uniti al Partito Popolare a Vox, votando contro le sue proposte abitative. L'affossamento dei decreti legge sulla casa è avvenuto sullo sfondo di fortissime tensioni sociali dopo il clamoroso sfratto di Mari Carmen, la donna di 87 anni costretta a lasciare in Brela la casa in cui era in affitto da 70 anni, un caso divenuto simbolo delle proteste di piazza e che ora Sanchez tenta di capitalizzare. Nel suo discorso ha promesso di rafforzare il sostegno pubblico e ha avvertito: è tempo di scegliere se retrocedere con l'ultradestra o avanzare con una maggioranza progressista più ampia. I sondaggi degli ultimi mesi danno in vantaggio nel complesso l'opposizione del Partito Popolare più l'estrema destra. Finalmente possiamo chiudere questo capitolo e aprirne uno migliore. La Spagna ritroverà la sua voce, ha dichiarato il leader dei popolari, Alberto Núñez Feijóo.
1: Mentre il fuoco incrociato russo-ucraino continua, salgono ancora le tensioni tra Europa e Mosca. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto. Monitoriamo la situazione, avverte il portavoce del Cremlino Peskov. Al Bundestag il capo dei servizi tedeschi Jäger parla di rischi di guerra violenta con Mosca, citando il presunto attentato russo allo scalo di Lipsia. Ieri a Kiev il cancelliere Merz ha annunciato nuove forniture militari per l'Ucraina, incluse armi a lungo raggio. Tre scienziati pionieri nello studio del comportamento delle cellule cerebrali, il premio Nobel per la medicina che apre la settimana del primo piombito al mondo e celebra in questa edizione i 125 anni della sua istituzione. Daniele Ubaldi.
2: Sono Carla Deiseroth, Peter Higman e Georg Nagel, i tre scienziati che hanno vinto il premio Nobel per la medicina 2026. Insieme sono i padri dell'optogenetica, un sostanzioso passo in avanti nella possibilità di comprensione e interazione con la complessità del cervello umano. I tre hanno costruito un percorso fatto di scoperte sui canali ionici attivati dalla luce, in una sorta di staffetta ideale che potrebbe aver cambiato le prospettive della neuroscienza. I due scienziati tedeschi, Peter Hegemann, docente di biofisica sperimentale all'Università Humboldt di Berlino, e Georg Nagel, collega del Dipartimento di Neurofisiologia dell'Università di Würzburg, sono partiti dalla scoperta in un'alga unicellulare della canal-orodopsina, una proteina che una volta inserita rende una cellula sensibile alla luce. Negli Stati Uniti, Carl Deiseroth, professore di bioingegneria e psichiatria alla Stanford University, introduce quindi il gene della canal-orodopsina nelle cellule nervose dei ratti. Queste, una volta illuminate con una luce blu, attivano un segnale nervoso. È la scoperta di un interruttore che nel cervello di esseri vivi riesce a controllare i segnali nervosi con la luce.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Irel Luce Gas e Servizi, buongiorno.
4: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
3: Certo, parte da 18,99 € al mese e zero costi di attivazione.
5: Signora, pronto?
6: Sono il marito. Un attimo che mia moglie si riprende.
3: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 € al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 € al mese. Zero costi iniziali di attivazione.
7: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
8: One Match. Vediamo chi ha ragione.
9: Buon pomeriggio a tutti, comincia una nuova settimana di sfide in One Match dalle 13 alle 14 con Andrea Brum Brum Ferrari e lo zio Francesco Nasti.
10: Buon pomeriggio, buona settimana a tutti, belli, gagliardi, così come piace a noi, con questo tempo perfetto per Halloween. Però deve rimanere così, eh? 17-18 gradi, un po' di pioggia, un po' di coperto, direi che teniamo botta.
9: Ah, lo zio è già orientato ad Halloween, è appena iniziato ottobre.
10: Scusa! Ma dopo Ferragosto è Halloween, eh?
9: Io pensavo Natale. L'avevo zoomato Halloween, l'avevo già superato.
10: Scusa, vabbè. Cioè adesso, io capisco che tu sei un ragazzo che non vive feste, festicciole strane, ma Halloween è Halloween, eh?
9: Ah, dove vedete quei film un po' strani, ho capito a voi.
10: Bravo, bravo, ecco. Quei film che fanno vedere quelle cose che non esistono, ma forse esistono, sono dei misteri. Vi abbiamo spoilerato, eh? Noi abbiamo cercato di aiutarvi, ma oggi è difficile. Quindi...
9: Ad accompagnare il match, ovviamente la musica di Radio Number One. Cominciamo con l'ultimo singolo di Giorgia che si intitola Parafulmini.
8: One Match. E tu, da che parte stai? No.

0: Fulmini su Radio Number One, Giorgia straordinaria.
1: Ma che l'importante appena... che non grandini.
0: Che appena ha concluso il suo fantastico tour sabato a Milano, una data pazzesca all'Unipol Dome. Però questo è One Match, cominciamo forte, carichi più
1: sì,
0: che mai.
1: Sì.
0: Andrea Brumbrum e Ferrari da una parte, lo zio Francesco Nasti dall'altra. Un match oggi generato dalla mente, possiamo dire perversa e provocatoria dello zio. Perché
1: grazie.
0: Di notte pensa alle sfide del giorno e questa cosa però devo dire che mi piace, molto utile, anche perché sceglie anche gli schieramenti e tutto questo mi dà una possibilità eventuale di vittoria. Ecco, allora si parla di cinema, che cosa preferite guardare? Al cinema, in TV, sul tablet, ovunque vogliate. Film di fantascienza, fatti di effetti speciali, grandi avventure, mondi inesplorati, oppure commedie, film comici che sono un po' quelli che ti arrivano subito, belli leggeri. E qui la domanda la fa lo zio Nasti per sintetizzare.
1: Sorge spontanea, quindi qualsiasi posto scegliate per vedere un film, casa o il cinema o anche, che ne so, sul pullman, sul telefonino, perfetto. Scegliete un film di fantascienza o un film comico. Non iniziate a dire no, io scelgo quello drammatico. No, oggi la scelta è quella. Avete due film, uno di fantascienza e uno comico. Cosa scegliete?
2: All'angolo di sinistra, affascinante come il cattivo di una serie spagnola, flessibile come una lastra di ghiaccio, slanciato come un'antenna della radio, lo zio Francesco Nasti.
1: Modestie a parte, sì, sono proprio io. È vero, signori della corte, io dico sì. Film di fantascienza, ma tutto quanto è stato partorito stanotte perché sto guardando una serie che si chiama Dark. All'inizio, sì, un po' così, però dicevo, adesso è iniziata a diventare che il bambino va nel passato. E bello, mi ha intrippato.
0: Mamma.
1: Quindi, film di fantascienza, perché mi porta nel futuro, nello spazio, universi paralleli, mi fa immaginare tecnologie, insomma, mi fa pensare, mi fa sognare e mi fa andare oltre quello che è la mia vita normale. Poi la risata te la fai quando vuoi, invece quell'immaginazione che non c'è e che poi il film di fantascienza ti aiuta ad avere è speciale, è originale, a me piace. Poi ti posso dire un sacco di film di fantascienza, ma te li dirò dopo, per cui film di fantascienza.
2: All'angolo di destra, affidabile come il meteo di una settimana prima, saggio come i commenti sotto un post sui social, scattante come un fax, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: E allora, io da sempre ho avuto l'approccio ai film come qualcosa da vivere in leggerezza. Guardo un film perché voglio divertirmi, non per fare un esame di astrofisica. Il film comico mi mette allegria, mi fa ridere, ne abbiamo sempre bisogno. Non è retorica, E nel senso che è davvero così, ti aiuta a distoglierti dalla quotidianità che non è sempre particolarmente bella e sopportabile. Una buona commedia la riguardi sempre e volentieri, anche 200 volte, perché non smetti mai di ridere. E soprattutto, questa è una cosa secondo me molto interessante per supportare la mia tesi, ti immedesimi nei vari personaggi, no? Ti ci rivedi e quindi diventa anche una cosa proprio di un tutt'uno anche con quello che stai guardando. Io mi schiero dalla parte dei film comici e quindi non resta che aspettare i vostri messaggi al 393-444-0444. Voi siete dalla parte dei film di fantascienza oppure film comici, commedie, diciamo. Votate, votate, votate!

0: Lady Gaga, Just Dance su Radio Number One. E lei la vedo bene come un'attrice da film di fantascienza, anche se in realtà lei ha fatto un sacco di film più romantici.
1: Sì.
0: Un po' che lei è un pochettino più su quel genere lì. Torniamo a noi. Oggi One Match con il buon Andrea Bermuferrari, carico come una molla dopo un weekend di grandi soddisfazioni sportive.
1: Non giocava nessuno, praticamente.
0: Come no? La Cremonese ha vinto la Juventus.
1: Sì, era amichevole.
0: Dicevo. Vabbè, però hai vinto. Dicevo che si sfidano oggi tra film comici, Andrea Bermuferrari, e lo zio Nasti invece film di fantascienza. Messaggi. Bomba.
1: Andiamo subito con Sergio Dall'Effe che dice: comico sempre comunque, anche se ormai li conosco a memoria. E ha ragione, perché in effetti anche se li conosce a memoria, è vero che li guardate sempre volentieri, li riguardate. Mentre quelli di fantascienza, sì, guardo una volta, non lo so, Avatar, ma lo guardo una volta sola. Non è che poi mi viene voglia di rivederlo, non so come dire, no.
0: Ho capito, però già il fatto che sai le battute non è che ti toglie qualcosa, no. Invece vedi, Ritorno al futuro tutte le volte lo vedi e ti torna la voglia di rivederlo.
1: Ma oddio, no, io non la penso così. Andiamo avanti, dai.
2: Ciao, assolutamente film comici. C'è troppo tristezza nella vita, bisogna ridere un po'. Buon pomeriggio, Claudia Gagliati.
1: Grazie Claudia. Però Federica dice: zio, io sto nella fantascienza, dice. Quindi il voto è per lo zio che sta recuperando, perché anche quest'altro messaggio dice: ciao ragazzi, Rita, sono cresciuta a pane Star Trek, quindi voto fantascienza, ci fanno sognare mondi lontani e futuri inimmaginabili, è tutto. Vai. Molto molto
0: spazio
1: ibilico.
0: Ultima frontiera, diario del capitano. No, vabbè, Star Trek, ragazzi, Star Trek, mi viene da lacrimare il capitano Kirk. Tu puoi fare Spock, c'è l'orecchio, sì, un po' punta. Dimmi un po' se può.
1: Tutto molto in equilibrio, continuate a dirci da che parte state. Ora c'è Gali con Paprika.

0: Gali con Paprika su Radio Number One, Andrea Ferrari, lo zio Francesco Nasti, questo è One Match e sono arrivati tanti altri messaggi.
1: No. Una base di un film di azione che potrebbe essere anche un po' fantascienza, tipo Blade Runner.
0: Anche film d'azione comici, ne esistono.
1: Sì, è vero, qualcosa anche c'è. Di fantascienza comica c'è qualcosa.
0: Messaggio a proposito che c'è qualcosa, no? C'è qualcosa anche di messaggio, come se c'è. Ciao ragazzi, io sto con i film comici tutta la vita, Carlos da Capriolo, provincia di Brescia, però subito recupero lo zio con questo messaggio che dice fantascienza Jean-Luc Picard e quindi
1: attivare Jean-Luc Picard ha preso il posto del capitano Kirk sull'Enterprise, perché sai c'è un'evoluzione anche delle varie generazioni, ma che
0: non
1: ne sai.
0: Capivo. Infatti,
1: Andrea, ma che ne sai tu di Star Trek? E poi se vogliamo allargare, no, perché Guerre Stellari, no, ne vogliamo parlare di Guerre Stellari, no, dico,
0: ma siamo messi male. Ma se sto aspettando io il 24 dicembre per una poltrona per due, ma dai, ma per favore.
1: No, basta.
0: Per favore, allora per i vostri messaggi, film fantascienza contro film comici al 393-444-0444.
2: One Match. E tu, da che parte stai?
3: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
4: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra! Ma cosa serve?
5: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
6: La combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
7: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
2: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
1: Scontata!
3: Lo diceva anche l'Ariosto, non c'è uguale a sottocosto.
1: Più scontata!
4: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
5: Quest'autunno cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clemente a Tirano, il primo eco-mobility hotel d'Italia.
6: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike e offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtedeclemente.com o chiamaci allo 0342 9901 20.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
9: Dal 10 ottobre Omegna ospita la 13ª edizione del Festival di Letteratura per Ragazzi dedicato a Gianni Rodari. Saranno giorni intensi con laboratori, spettacoli, seminari, passeggiate narrative e letture animate per bambini e famiglie. La cerimonia del premio Rodari si terrà sabato 24 ottobre alle 16.30 al Forum di Omegna. Tra gli ospiti Luigi Garlando, Giorgio Van Straten, Armando Travervo e l'artista Hervé Toullet, protagonista dello spettacolo teatrale Chiacchiere a Colori, domenica 25 ottobre al Teatro Sociale. Scarica il programma su festivalrodari.it.
10: Ehi, non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
11: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
10: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
11: C'è aria nuova e ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.
12: Radio Number One è dove

0: parli più.
1: Cesarone Cremonini con Paparazzi su Radio Number One, che è il seguito di Dicono di me, tataratara. E c'è questa, la parte 2, Paparazzi, poi sarà la parte 3 dove dirà Cronache Rosa. Vabbè, torniamo a noi invece, stiamo parlando. Era una cagata, lo so. Grazie Andrea.
2: No, ma lo zionaste fuori come una zona industriale.
3: No, ma infatti, è quello che
1: chi è? Perché questo è quello che già venerdì mi ha insultato. Ma anche no, io lo trovo chi è.
3: Ma sono degli insert che ogni tanto subentrano quando lo zio fa, dice qualche cosa, cioè sempre. Sono arrivati messaggi, stavi dicendo che il match riguarda il cinema, film di fantascienza contro film comici. Sono arrivati un sacco di messaggi, ascoltiamone qualcuno, vai.
4: Ciao ragazzacci.
3: Ciao.
4: Film comici sempre. La fantascienza. Ho cercato di vedere due volte 2001 Odissea nello spazio, film famosissimo. Io non ce l'ho fatta. Per me la fantascienza è una palla mostruosa.
3: Oh, diciamolo.
4: Ciao, da Milano.
3: Diciamolo. Grazie.
1: Esagerazione. Sembrava di sentire Fantozzi che diceva l'armata Potionchi è una cagata pazzesca.
3: Infatti, ma a proposito, parliamo di Fantozzi, di questa saga fantastica che ha coinvolto tutti, che ha fatto innamorare tutti. L'hai citato tu. Ecco,
1: mi sono tirato un po' la zappa sui piedi, effettivamente.
3: Personaggio iconico in cui molti hanno anche cercato, diciamo, di immedesimarsi. Poi è chiaro che è un'iperbole, no? di un personaggio della società tipica italiana, insomma. Quindi io, guarda, lo citerei per fare proprio l'esempio classico dei film che piacciono a me.
1: Però grazie, mi sono proprio tirato la zappa sui piedi. Allora dico scusa, allora Star Wars dove lo vogliamo mettere? Dove me lo posizioni?
3: Ma è troppo pesante, poi durano troppo i film di fantascienza, 3 ore, 4 ore. Con la commedia te la cavi in 1.5 ore, non perdi neanche
1: Alien,
3: così.
1: Alien, che stanotte vengo e ti ammazzo nel sonno, vengo dal futuro, vengo dall'altro pianeta e ti ciuccio l'intestino.
3: Che tristezza. Ascoltiamo qualche messaggio ancora, vai.
5: 40444. Film comici. Gigi in Piacenza, ciao.
3: Ciao, ha ragione, film comici. E poi ho

0: film comici o di fantascienza, ma io qualche supposizione ce l'ho, diciamo, qualche aspettativa.
1: Buongiorno bambini, come state? Buon inizio settimana. Allora, bene. Io oggi sono della parte di Andrea Ferrari, brum brum, ecco.
0: Grazie.
1: Qua commedia tutta la vita, ciao.
0: Grazie Angela, grazie, vedi.
2: Sì, tu raccogli, pesca, tu proprio nel torbido stai raccogliendo. Ma guarda che i fan di della fantascienza stanno per arrivare, stai attento Sandrini, stai molto attento.
0: Stavi per dire i fan della fantozzi, pensavo, vabbè. No. Allora, che cosa votate? I film di fantascienza o i film comici? 393-444-0444 e ora l'ultimo singolo di Taylor Swift.

0: Temptation Zero, Taylor Swift su Radio Number One. Hai sentito, zio, il mio inglese? Come bello fluido.
1: Oh, io infatti mi ero girato un attimo, ho detto: ma sono a Londra o sono in Italia? E invece, guarda, invece hai ragione, ero in Italia ed eri tu che avevi questa pronuncia perfetta, ma perfetta di fuoco.
0: Andiamo con altri messaggi che sono arrivati al nostro WhatsApp. Vai.
2: Ciao, sono Manuele da Torino. Ciao. Quanta scienza tutta la vita per guardare quelle quattro baggianate di italiane, soprattutto in televisione, ma anche quelle americane. Ma per carità, meglio guardare Zelig. E invece Star Trek, Star Wars, tutte queste cose qui sono veramente appassionanti. Comunque, sta fantascienza tutta la vita. Ciao, ciao.
0: Aia, si schiera dalla parte dello zio. Però. Andiamo con un bel botte e risposta, vediamo se lo zio riuscirà a tenere testa a questo botte e risposta, momento tradimento che dir si voglia, perché io ti propongo in questo caso dei film, è molto facile il match di oggi, quindi dei film comici, quindi della mia fazione, vediamo tu che cosa, con cosa rispondi. Io sono sicuro che ascoltando le mie parole gli ascoltatori vanno dalla mia parte. Vado?
1: Vai!
0: Chiedimi se sono felice, o comunque tutti i film di Aldo, Giovanni e Giacomo.
1: E allora io ti posso dire tutti i film, quindi Star Wars, perché sono talmente tanti, combatto coi tanti film di Aldo, Giovanni e Giacomo.
0: E allora io, zio, vado su una cosa che sono sicuro è un colpo basso per te.
1: No,
0: eccezionale,
1: no,
0: veramente.
1: No, però questa è scorrettezza da parte tua. Beh, allora ragazzi, io Diego, parlo del mio film preferito di tutti i tempi, che è Ritorno al futuro, e poi il 2, anche il 3, però Ritorno al futuro è il primo.
0: E se ti dicessi, l'ho visto proprio ieri perché lo davano in programmazione su uno dei canali in fondo del digitale terrestre, L'allenatore del pallone, altro colpo basso per zio, 1 e 2.
1: Un po' sì. E allora rispondo con Matrix, che non sai alla fine in che mondo vivi, dai, la matrice.
0: Dai, per favore, che Matrix è una noia mortale. Bianco, rosso e verdone. Bianco, rosso e verdone, un cult di Carlo Verdone, ovviamente.
1: E allora, se tu mi dici così, io ti dico Il pianeta delle scimmie, anche lì un capolavoro. Ogni film un capolavoro.
0: Io vengo avanti un pochino con gli anni e ti dico Il ciclone, il film che ha consacrato un certo Leonardo Pieraccioni, che conoscono tutti.
1: E allora io ti dico Interstellar, che ha raccolto premi da tutte le parti. Filmone di quelli proprio psicologico, strano, fantascientifico.
0: E se ti dicessi Amici miei, con le sue supercazzole, Ugo Tognazzi, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Ti rispondo con La guerra dei mondi, Orwell, qui.
0: Mamma, ragazzi, sono due palle così quei film, durano 8 ore, non se ne può
1: la
0: più.
1: La guerra dei mondi, geniale.
0: No. Ti cito l'ultimo, che secondo me è geniale molto più della guerra dei mondi, uno dei miei film preferiti, comici. Vado?
1: Vai.
0: Il ragazzo di campagna. Tanta roba,
1: Vabbè, allora ti rispondo con Blade Runner, che è il classico dei classici di fantascienza. I due protagonisti, uno era Tom Selleck, l'altro invece Pozzetto, si assomigliano anche un po',
0: Immagino con la valigia, il trattore che va in città.
1: Povero Tom Selleck con la sua camicina che va a fare il ragazzo di campagna.
0: Bene, allora, signori della corte,
3: signori della corte, è vero?
0: Ecco, quindi ci sono un sacco di film che abbiamo nominato per l'una e l'altra fazione, non resta che schierarsi dall'una o dall'altra parte al 393 444 0444.

0: sun. You shall move into the sun. Qui è uno scontro oggi, sembra di vedere Alien contro Predator. Non so chi sia Alien, chi Predator, però anche quello è un filmone di fantascienza.
1: Io faccio King Kong. Da un messaggio al volo,
2: Fantascienza per tutta la vita, Anne-Marie di Lecco.
1: Ah, questa non me l'aspettavo.
0: Stai attento, pubetto.
1: Questa è Radio Number One e torniamo tra pochissimo. La sfida continua, è molto molto equilibrata, un po' come sempre, devo dire.
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
9: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
8: La più buona, perché mia.

0: Sienna Spyro con Great Expectation su Radio Number One, una voce celestiale, lo diciamo sempre perché è così e quindi se lo merita. Zio Nasti, come stai? Sei un po' sotterrato oggi?
1: No, non sono sotterrato, sto soccombendo leggermente, quindi appello ai fan della fantascienza, dovete mandare un messaggio perché sennò qua perdiamo, ve lo dico.
0: I messaggi ne sono già arrivati parecchi, ascoltiamone qualcuno, vai.
2: Ciao ragazzacci.
0: Ciao.
2: Io mi schiero dalla parte dei film di fantascienza, Ritorno al futuro è proprio un top, La guerra dei mondi, Matrix, c'è anche Terminator e anche spegniamo la parola di d'onore pure per i film horror, tutti quei film che parlano di sovrannaturale, che i film che devono essere questo, devono darci uno spunto, una via di fuga da questa realtà tristissima. Un bacione.
0: Ma allora, io voto per i comici, lo sapete, scelgo quelli perché proprio perché riescono veramente a tirarti via dalla realtà difficile di tutti i giorni, non il fatto di poter vivere queste avventure così.
1: Ma guarda che parlare di robot, di viaggi nel tempo, di intelligenza artificiale, di alieni è uno strumento per parlare dell'amore, della guerra, della speranza, quindi è anche lì un'evasione, ma di un altro tipo, sono due cose diverse.
0: Devo confessarti una cosa però, io faccio fatica con le trame, cioè se dopo 2 ore di film devo leggere, non so, Google, Reddit, non lo so, per capire cosa ho appena visto, forse anche per quello che non mi diverto, capito, vedere i film di fantascienza.
1: Che film guardi tu di fantascienza? Cosa hai guardato?
0: Qualcosa di quelli che hai citato ho visto, però faccio una fatica incredibile con le trame, è un limite mio, per carità.
1: Ritorno al futuro ci ha portato a vederlo che eravamo in terza media, adesso, lo capivi, basta.
0: Hai la mente un pochino più sviluppata.
3: Ma vuoi mettere frittata alle cipolle con naperoni e rutto libero per sempre, cioè stare a guardare Spock c'è cioè da affliggersi e deprimersi in maniera paurosa. Ciao Roberto.
0: Ma Spock è quello di Star Trek?
1: Certo, il vulcaniano, quello con
0: non lo so, io stavo guardando adesso un po' le immagini dei personaggi di Star Trek e mi ricordano molto lo zio Nasti, uno in particolare, non so se è quello che intendi tu.
1: Aspetta, io però sono il capitano Kirk, se proprio posso scegliere. Tu con chi mi vedresti, scusa, qual era secondo te la mia somiglianza?
0: Ma allora, alla divisa blu, azzurra diciamo, con i capelli a caschetto.
1: No, è che McCoy è il diciamo uno dei i principali, è uno dei vice capitani,
0: quindi
1: McCoy credo. Quello senza baffi, perché sennò andiamo in sala motori che c'è il baffo. Ma tu non devi guardare a chi assomiglio, tu devi pensare alle trame di film come King Kong, come Godzilla, come lo squalo.
0: Cos'hai detto?
1: Lo squalo. Quello è fantascienza, ragazzi. Che vi piace o meno, lo squalo è fantascienza. Trocca anche altri generi, ma uno squalo che non esiste, perché è uno squalo che è lungo 60 metri, è un film di fantascienza.
0: Va bene, ok, mi è piaciuto questo fischiettino, dai. Andiamo avanti con la nostra musica, c'è Mahmood con Tuta Gold qui su Radio Number One. Voi continuate a schierarvi, è tutto molto in bilico.

0: Alessio Dixon con The Boy Does Nothing su Radio Number One. Siamo giunti alla fine di questo fantastico one match fantascientifico, mi verrebbe da dire, eh? Perché piangi?
1: È che non si fa così, dai, per un voto.
2: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
1: per il rotto della cuffia,
0: ecco, sì,
1: vince Andrea Brum Brum Ferrari. Ma lo no, ragazzi, cioè adesso io non conto tutti i messaggi che arrivano, e sapete che non possiamo leggerli tutti e contarli tutti, ma contarli e riuscire a spuntarla per un voto vuol dire che tu sei veramente figlio mio.
0: Buscio, sì.
1: Ragazzi, voglia.
0: Giusto così, perché gli ascoltatori vogliono sapere non tanto cosa succederà all'umanità nel 2478, ma vogliono sapere perché Fantozzi è di nuovo finito nei guai, capito? Cioè, qual è il discorso di fondo? Vabbè, grazie Zio Nasti, a domani, dalle 13 One Match.
1: Grazie a te Andrea Brum Brum Ferrari, ovviamente domani altra avventura, mentre adesso continua il pomeriggio con il PN1 e con il buon Stefano Federici, detto anche Avenger Endgame.
0: È già pronto, è già pronto. Grazie a tutti, ciao, a domani.
1: Ciao.
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@agp.it o chiama l'800-239-182.
1: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: È il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Grazie zio Nasti, buon pomeriggio, buon lunedì, grazie per aver scelto Radio Number One alle 14 un minuto, tra poco il PN1, ma prima Pat Romano con le ultime notizie.
3: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
4: Radio Number One Notizie.
5: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Il femminicidio di Pamela Genini. L'ex compagno Gianluca Soncin parla in aula. Comprendo il peso delle mie azioni, dice. L'imputato per l'omicidio chiede scusa alla famiglia e aggiunge: mi assumo le conseguenze per il dolore che ho causato. La mamma della vittima risponde: scuse respinte, sono parole di plastica. Delitto di Garlasco, parlano i genitori di Chiara Poggi, la giustizia ci ha dato Stasi come colpevole, per noi è lui. Abbiamo fatto 5 processi in 8 anni e sono stati lunghi, ha affermato la madre. Se la giustizia ci darà un nuovo colpevole ne prenderemo atto, ha aggiunto il padre. Pressione fiscale in aumento, lo certifica l'Istat. Nel secondo trimestre del 2026 è stata pari al 43,5%, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre precedente. In Spagna il presidente del governo Pedro Sánchez ha annunciato che il 29 novembre si terranno le elezioni anticipate, una scelta dettata dalle tante proteste degli ultimi giorni sui due decreti legge sulla crisi abitativa bocciati. Flavio Bolsonaro chiude in testa il primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile e accede al ballottaggio decisivo del 25 ottobre contro il presidente uscente Lula. Francia, le lezioni oggi sono totalmente o parzialmente sospese in circa 500 scuole superiori. Secondo il Ministero dell'Istruzione non ci sono le necessarie condizioni di sicurezza dopo che 24 istituti sono stati incendiati o saccheggiati a causa delle proteste degli studenti. Sarebbe stata la totale mancanza di ossigeno a uccidere i 5 sub italiani durante l'immersione alle Maldive del 14 maggio scorso. Gli esami tossicologici non avrebbero evidenziato sostanze anomale. Tra le ipotesi, una perdita di orientamento con il conseguente consumo dell'ossigeno. Nations League, l'Italia torna in campo stasera alle 20.45 a Bologna, di fronte nuovamente la Turchia di Montella. Il CT azzurro Mancini pensa a 9 cambi rispetto alla squadra che ha pareggiato contro la Francia. Le uniche conferme dovrebbero essere Donnarumma e Bastoni. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Signori, tocca a noi, c'è la sigla.

0: titolo della nuova di Tommaso Paradiso che abbiamo ascoltato adesso in diretta su Radio Number One, la prima del PN1 del 5 ottobre.
1: Buongiorno, buongiorno, Luca Zero Tituli da Ghi di Selmanto, oggi eccezionalmente a casa per festeggiare il patrono e buon PN1 a tutti.
0: Oh! Buon PN1 e buon patrono a te, amico mio dagli Zero Tituli.
2: Ciao Stefano, il mister è presente, buon inizio settimana, un abbraccio, ciao Stefano.
0: Un abbraccio a lei, mister. Attenzione, signore e signori, perché sempre più persone, leggevo, faticherebbero a stare al passo con i tempi che cambiano troppo rapidamente, perché il mondo è vero, corre troppo veloce e i nostri cervelli faticano in questa corsa frenetica. E allora fermiamo il tempo, lo facciamo tornando all'indietro con un semplice test, visto che sta piacendo, no, questa formula. Iniziamo con un test il pomeriggio number one oggi per capire quanto il nostro cervello ricordi dell'istruzione ricevuta in passato. Come sempre non sono solo, ma c'è la nostra maestra di terza elementare, la Sfinge, pronta per essere naturalmente dei nostri. E allora ci colleghiamo con l'Egitto, andiamo per capire meglio di cosa si tratta immediatamente in spiaggia a Sharm el Sheikh. Buon pomeriggio, Sfinge.
3: Bambini e nonne, piccoli ascoltatori e nonna del pomeriggio number one, benvenuti a Elementare Watson, il test per capire quanto il vostro cervello sia al passo con i tempi che corrono. Ma io mi chiedo se il cervello del conduttore sia mai stato al passo.
0: Ma
3: Daci, ti maledico!
0: Fa tutto lei!
3: Iniziamo, prego.
0: Va bene, iniziamo, quindi attenzione perché torniamo all'indietro nel tempo, torniamo in terza elementare con Elementare Watson, questo test che serve a capire quanto il nostro cervello è al passo con i tempi che corrono. C'è la prima domanda, attenzione, dovete rispondere semplicemente vero o falso. Pronti?
3: Grammatica. La parola cuore ha la lettera Q davanti? Vero o falso?
0: Dovete essere rapidi, signore e signori, è un test per capire quanto il nostro cervello è al passo con i tempi che corrono. La parola cuore ha la lettera Q davanti? Vero o falso? Seconda domanda.
3: Matematica. 6 per 5 fa 25? Vero o falso?
0: Forza, veloci. 6 per 5 fa 25? Vero o falso? È la seconda domanda. La matematica. Io ero una frana in matematica. 6 per 5, 25? Vero o falso? Terza domanda, Sfinge.
3: Geometria. Se disegni una figura geometrica chiusa con tre lati e tre angoli, il poligono ottenuto è un rombo? Vero o falso?
0: Se disegni una figura geometrica chiusa con tre lati e tre angoli, il poligono ottenuto è un rombo? Vero o falso? 393-444-0444. Capiremo tra pochissimo se il nostro cervello corre o

0: Illusion, Dua Lipa, sentita qui su Radio Number One in elementare, Watson, il test per capire quanto il nostro cervello sia al passo con i tempi che corrono nel pomeriggio Number One. Aiutati dalla Sfinge, stiamo cercando di capire in vostra compagnia se i nostri cervelli girano oppure non girano più come una volta. Erano tre domande, la parola cuore ha la lettera Q davanti la prima, vero o falso? 6 per 5 fa 25, vero o falso la seconda? Se disegni una figura geometrica chiusa con tre lati e tre angoli, il poligono ottenuto è un rombo, vero o falso? Tecnicamente dovevano essere tutte e tre false le risposte. Secondo voi è stato così?
1: Andrea Taverno, le risposte sono falso, falso, vero.
0: Falso, falso, vero. Bocciato, bocciato.
2: Allora, la prima è vera.
0: Ecco.
2: La seconda è falsa perché fa 35.
0: Ma
2: la terza, se disegni la figura geometrica con tre lati e tre angoli, è il rombo, vera.
0: No,
2: Rodolfo, il cuccatore elementare.
0: Ma quale cuccatore elementare? Bocciato.
3: Luigi da Sansepolcro, falso, falso, vero.
0: Bocciato, bocciato. Benny, falso, falso, falso, promossa.
4: Ma adesso è da Milano, Porta Romana per essere preciso. Le risposte sono falso, falso, falso. Tutto
0: promosso,
4: falso.
0: Promosso, promosso, complimenti.
5: PN1. Tu mi piaci, tu mi piaci tanto.
0: Le risposte quali sono? Quali sono le risposte?
5: Ciao Stefano, buon lunedì, buon pomeriggio, un abbraccio, ci sono, presente.
0: Non ha risposto la nostra amica Piera, esente dal compito. Le risposte sono tutte false, Flavio da Monno, Brescia, bravo, Mimmo.
6: Dimmelo Bergamo, ciao caro. La prima fa ero, la seconda falsa, la terza falsa, ciao.
0: Cos'hai detto della prima?
6: Prima fa ero,
0: la prima vera, no, no, no, sbagliata, sono tutte e tre false, bocciato anche Mimmo, false tutte e tre, Deborah da Biassoro, promossa.
7: Ciao Stefano.
0: Ciao cara, dimmi.
7: Faccio anch'io il quiz.
0: Vai.
7: Tre falsi.
0: Bravissima, bravissima, promossa. Gigi, falso, falso, falso, anche lui ha promosso, bravo.
8: Ciao.
0: Ciao.
8: Le risposte appunto per il gioco della Sfinge di oggi
0: è il test,
8: sono
0: è il test.
8: Falso, falso e falso.
0: Promossa anche la signora Anna, brava.
9: Sono tutte e tre false, Stefano.
0: Bravo, bravo. Lori, falso, falso, falso, promossa anche lei. La Sciura.
10: Falso, falso.
0: E? L'ultima?
10: Falso.
0: Bravissima, anche la Sciura.
10: Falso, falso.
0: Sì, sì, ho capito, ho capito. Complimenti. Attenzione, le più giovani del gruppo. Falso, falso. Lucy, falso, falso, falso. La Lauri. Complimenti. Vabbè, avete visto? Noi italiani, tecnicamente, almeno in terza elementare, ci saremmo.

0: intitolata semplicemente Daylight, la nuova di John Legend che abbiamo ascoltato qui su Radio Number One alle 2:21 del pomeriggio. Benvenuti e benvenute. Abbiamo creato un piccolo test, diciamo, di terza elementare per capire se le persone con il loro cervello sono in questo mondo oppure non ricordano più nulla della terza elementare, e l'85% di voi è stato promosso. È stata promossa Lucia da Verbania, leggevo Luca da Aosta, Vittorio da Torino, Alice da Como, Benedetta da Cuneo e tanti altri connessi al 393-444-0444. Complimenti, vuol dire che gli esperti a volte sbagliano. Piccolo break, tra poco l'enigma della Sfinge.
1: Scarica l'app di Radio Number One,
2: compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
1: Radio Number One è dove vivi tu,
2: anche con la nostra app. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: love with me. Radio Number One è dove vivi tu.
1: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.

0: orecchie e rispondete alla Sfinge. Può essere vicino al sole, ma anche viaggiare veloce. Che cosa?
1: Che cosa? Probabilmente ha delle capacità di movimento superiori alle nostre, però non ho capito benissimo. Sfinge, potrebbe essere così gentile come sempre da ripetere l'enigma? Grazie.
0: Può essere vicino al sole, ma anche viaggiare veloce. Che cosa?
1: Va fatto quel tipo di ragionamento lì, quello con la R maiuscola. Può essere vicino al sole, ma anche viaggiare veloce. Che

0: quella di Alanis Morissette su Radio Number One. Signore e signori, non è quello che molti di voi dicono di questo enigma.
1: Può essere vicino al sole, ma anche viaggiare veloce. Che cosa?
0: In tantissimi avete detto questo.
2: La risposta è la luce, Gianluca Asti.
0: La sfinge confonde e fonde.
3: Oh, Stefanino, questo è facile.
0: Vai.
3: La suocera. Ciao Stefano,
4: bevete di meno, bevete di meno la sera,
0: anche perché secondo me lui la sera non beve.
5: Buongiorno, oggi dovrebbe essere facile, secondo me è la luce.
0: Non è
5: Antonio da Brescia.
0: Non è la luce. Tantissimi avete detto questo. Senti,
6: ciao Morena da Marcaria, Mantova, può essere la luce?
0: No.
6: Ciao Stefano,
0: non è quello. Qualcuno che dica qualcos'altro, ce l'abbiamo?
7: Ciao, la cometa?
0: Ecco,
7: Max Urbania.
0: È la cometa? Oh, oh, è quella? Oh, oh.
1: Ma col cervello no. Come stai messo?
0: Vabbè, sta messo meglio, cioè messo meglio di me, naturalmente. C'è poco.
8: Buongiorno Stefano, buongiorno. La risposta esatta è la luce.
0: No,
9: la luce, Giorgio da Sondrio.
0: Non è la luce, signori.
10: Non lo so, mi butto. La Vai. Lente di ingrandimento, Marco da Biella.
0: È la lente di ingrandimento.
4: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Non è la lente di ingrandimento. Dai, ascoltate bene quello che dice la sfinge.
1: Può essere vicino al sole, ma anche viaggiare veloce. Che cosa
0: può essere vicina al sole, talmente vicina da puntini puntini, ma anche viaggiare veloce, talmente veloce da essere insomma quella cosa lì. 393

0: artista americano Somber con questa canzone meravigliosa intitolata My Body's Ready. 14:39 in diretta su Number One, l'enigma della Sfinge. Stefano Federici dall'Italia, la Sfinge Beata Lei dalla spiaggia di Sharm el Sheikh.
1: Può essere vicino al sole, ma anche viaggiare veloce. Che cosa?
0: Che cosa? Abbiamo detto che la luce non è, non è.
2: Ciao Radio Number One, sono Giuliana. Secondo me è la luce.
0: Non è Giuliana, non è. Saluto te e gli amici di Genova.
3: Ciao, sono Mary dalla Castiglione delle Stiviere in provincia di Mantova.
0: Benvenuta.
3: La risposta alla Sfinge è Mercurio.
0: Non è Mercurio, dalla luce a Mercurio, sentite.
4: Ciao Ste, sono Gina da Zurigo, potrebbe essere la Terra?
0: Non è la Terra, Gina da Zurigo. Saluto te e gli amici della Svizzera.
5: Mercurio.
0: No.
5: Antonino da Mantova.
0: Non è quella, Antonino, purtroppo non è quella, quella.
6: La sonda spaziale della NASA, Paola da Bergamo.
0: Oppure?
6: Il pianeta Mercurio.
0: No.
6: Mi è venuta in mente, Paola da Bergamo.
0: Non è quella, non è quella. Da Bergamo andiamo in provincia, sponda bergamasca del lago di Iseo, c'è la Sciura.
7: Una cometa.
0: Oppure?
7: Una sonda dello spazio.
0: No, non è la cometa, non è la sonda. Padova c'è.
8: No, Roberto di Padova.
0: Ciao Roby.
8: Per me è il bolide.
0: Il bolide, no, la soluzione all'enigma può essere la nuvola, ci scrive Edda.
9: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
10: Ciao Stefano, sono Max della Val Seriana. Per me è la tempesta, tempesta di sole, la tempesta va via velocemente.
0: No.
1: L'hai sparata grossa. Umano.
0: Ha fatto un tipo di ragionamento che ci stava. Sei proprio malefica oggi pomeriggio, eh? Sentiamo, Daniela, prego.
11: Secondo me è la velocità della luce. Daniela di Tizzano Val Parma, ciao.
0: Non è la velocità della luce, mi dispiace, Dani.
12: La cometa, Mimmo di Cormano, la cometa.
0: No, non è
12: l'interruttore, Mimmo da Cormano, l'interruttore della luce.
0: No. 393-444-0444 può essere vicino al sole, ma anche viaggiare veloce. Volete che sia la Sfinge a dirlo? Vabbè, scusate, non tolgo secondi preziosi a chi in questo momento ha le zampe in acqua.
1: Può essere vicino al sole, ma anche viaggiare veloce. Che cosa?
0: Lo dico spesso, va fatto un tipo di ragionamento così, con la R maiuscola, e poi dovete raccontarci il vostro ragionamento, come sempre, su WhatsApp.

0: continua il pomeriggio number one, ce la stiamo mettendo tutta, la Sfinge continua a ridere di noi.
1: Può essere vicino al sole, ma anche viaggiare veloce. Che cosa?
0: Che cos'è? Sentiamo.
2: Luigi da Sansepolcro.
0: Benvenuto.
2: Può essere Mercurio?
0: Non è Mercurio, Luigi.
3: Il pianeta Terra, mi intendo.
0: No, no, no.
2: Luigi da Sansepolcro.
0: Va bene, abbiamo capito. Ci scrivono, ci provo senza togliere nulla a nessuno, il piccione. No, no, no, no.
4: Marilusa dal Bosaggia, ciao.
0: Ciao.
4: Potrebbe essere il fulmine.
0: No, no, no. Piccolo break e tra pochissimo torniamo in diretta. Su Radio Number One c'è
5: PN1. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
9: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
10: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
9: La più buona, perché mia.
11: Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
11: E di interessi?
9: Zero.
11: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
12: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
13: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Eccola, non è facile dire I did it again. 9:03 di pomeriggio, l'enigma della Sfinge, una Sfinge sempre più cattiva nei nostri confronti. Allora ricolleghiamoci con lei a Bodul in diretta da Sharm el Sheikh.
1: Può essere vicino al sole, ma anche viaggiare veloce. Che cosa?
0: I nostri eroi ce la faranno a dare la risposta?
2: Gli effetti della relatività. Tania da Mantova.
0: Non sono quello che hai detto tu.
3: Ciao, sono Guglielmo da Mantova, da Castelluccio Mantova. La luna.
0: Non è la luna, speriamo ci porti tanta fortuna.
4: E la velocità?
0: Non è quella, non è quella. Un ragionamento e poi un altro.
5: Ciao Stefano, Marita da Bergamo.
0: Ciao tesoro.
5: La butto così.
0: Vai.
5: Interstellar. Che sarebbe un po' di più dell'Intercity. Ciao,
0: ciao, ciao. Cioè l'Interstellar che sarebbe un pochino di più dell'Intercity.
6: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Un altro ragionamento, eh?
5: Stefano, il ciclone. Marita da Bergamo, ciao.
0: Pam, il ciclone.
7: Ciao, sono Daniele da Piacenza, il satellite.
0: Il satellite, no.
5: Un'astronave.
0: No, non è un'astronave, signori, avanti.
8: Ciao Stefano, sono Stefano di Saronno, per me è il satellite.
0: No.
8: È il satellite.
0: Non è quello, saliamo in Valcamonica.
9: Lo so, questo è facile. È l'Enterprise. Luigi da Edolo.
1: Luigi. L'hai sparata grossa, umano.
0: A proposito di persone che la sparano.
10: Secondo me... sul suggerimento della Debora, io non mi assumo tutte le responsabilità perché la testa è sua, ma per me sono i grigi, gli alieni. Secondo me.
0: Ma quali sono gli alieni grigi? Rodolfo,
6: bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Non contento, 3 minuti dopo.
10: Oppure la sonda spiazzata, quella che mi ha suggerito. Come?
0: Ma quale spiazzata? Quale sonda spiazzata?
10: Ma vieni tu a dirlo, no? Spiazzale? La sonda spiazzale, dice la lingua.
0: Cioè, ragazzi.
1: Ma col cervello come stai messo?
0: Vabbè, lasciamo stare. Mister!
11: Ciao Stefano, potrebbe essere la cometa che più si avvicina al sole più viaggia veloce.
0: No.
12: Vincenzo da Mantova.
0: Benvenuto.
12: Potrebbe essere la navicella Parker Solar Probe, che è quella che ha viaggiato più vicino al sole e ha una velocità abbastanza elevata.
0: L'hai sparata grossa,
1: umano.
0: Sfinge, ci dia una mano anziché criticare, forza.
1: Può essere vicino al sole, ma anche viaggiare veloce. Che cosa?

0: con lei, Abdul e la Sfinge in passerella, e questo è il risultato.
1: Può essere vicino al sole, ma anche viaggiare veloce. Che cosa?
0: Sentiamo.
2: Monica da Cignone, è l'asteroide?
0: Non è quella.
2: Perché non mi ascoltate? Io l'ho detto, l'asteroide, perché è vicino al sole e in più è molto veloce.
0: L'asteroide è vicino al sole.
3: Bevete di meno la sera.
0: Ne passano tante, ma non era la risposta corretta.
4: Su Radio Number One c'è TNO.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800 239 182.
1: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
2: Dal 10 ottobre Omegna ospita la 13ª edizione del Festival di Letteratura per Ragazzi dedicato a Gianni Rodari. Saranno giorni intensi con laboratori, spettacoli, seminari, passeggiate narrative e letture animate per bambini e famiglie. La cerimonia del premio Rodari si terrà sabato 24 ottobre alle 16.30 al Forum di Omegna. Tra gli ospiti Luigi Garlando, Giorgio Van Straten, Armando Travervo e l'artista Hervé Toullet, protagonista dello spettacolo teatrale Chiacchiere a colori, domenica 25 ottobre al Teatro Sociale. Scarica il programma su festivalrodari.it.
3: Da oltre 20 anni Finestre Vesozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità.

0: prenderti a sorpresa!
1: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze!
0: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte!
1: Lo vedo! È uno spazio a 5!
2: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità? Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5, con il prezzo bloccato per 3 anni! Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni, scopri di più su A5.it.
3: Lunedì stiamo giocando con la Sfinge, può essere vicino al sole ma anche viaggiare veloce, è l'enigma di questo 5 ottobre 2026. Intanto abbiamo raggiunto le 15 un minuto, tra poco continueremo a giocare con la Malefica dall'Egitto, ma prima le news.
4: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
5: Radio Number One Notizie.
6: Peter Hegeman, Georg Nagel e Carl Deisseroth sono i 3 vincitori del premio Nobel per la medicina. Hanno individuato una proteina responsabile dell'attività neuronale fondato l'optogenetica. Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, a seguito della sconfitta del governo in Parlamento su 2 decreti d'urgenza contro il caro affitti, ha dichiarato il ritorno alle urne per il prossimo 29 novembre, 9 mesi prima della fine naturale del mandato. Mi assumo fino in fondo le conseguenze per il dolore causato, così oggi in aula a Milano Gianluca Soncin, il 52enne accusato di aver ucciso la compagna Pamela Genini, 28 anni, con oltre 70 coltellate. Scuse respinte al mittente, replica la madre della vittima. La crisi Electrolux, ritirato il piano da 1.450 licenziamenti a favore di uscite volontarie di 1.250 lavoratori in 3 anni. Il passaggio sarà gestito anche con il ricorso alla cassa integrazione. È quanto emerso dall'incontro odierno al Mimit. La nazionale di Roberto Mancini in campo questa sera a Bologna contro la Turchia, travolta 4-1 a Bursa. Fischio d'inizio alle 20.45, arbitra il polacco Marciniak. Da Nicola Compagnoni è tutto, a più tardi.

0: ora su Radio Number One, dedicata naturalmente al pomeriggio Number One e scampoli di Enigma della Sfinge. Siamo alle battute finali, anche se non tutti ci sono arrivati con quel tipo di ragionamento che la Sfinge vorrebbe voi faceste. Un passo alla volta, torniamo da Abdul e dalla malefica Sfinge che si trovano beati loro nella spiaggia di Sharm el Sheikh. Ecco l'enigma.
1: Può essere vicino al sole, ma anche viaggiare veloce. Che cosa?
0: Questi invece sono i vostri ragionamenti.
2: Giuseppe da Bergamo, io dico la gravità.
0: Non è la gravità, non è quella, caro.
3: Non è che magari allora può essere Apollo, il papà di Pollon, che va alla fine col carretto a portare il sole e va veloce. Lorenzo da Piancamuro
0: ha detto Apollo, il papà di Pollo.
4: Bevete di meno la sera.
0: È arrivato un carico alcolico pazzesco a Piancamuro, eh?
5: Ciao Stefano, Nives Darcisate dice il pensiero.
0: Non è il pensiero.
6: 92 minuti di applausi alla fanciulla che ha detto che l'Interstellar è un po' di più dell'Inter City.
0: E altri 92 alla Sciura che non molla.
7: Il lampo.
0: Dopo aver detto.
7: La velocità.
0: Dopo aver detto.
7: Una sonda.
0: Dopo aver detto.
7: Una cometa.
0: No. Ha detto
7: il lampo.
0: No, non è il lampo. In parecchie di voi, tra cui Piera, Vale, avete detto l'aereo. Non è
8: un corpo celeste, Monica.
0: Non è un corpo celeste.
9: Beh, allora se non è l'Enterprise sarà sicuramente la nuvola.
0: Non è la nuvola.
10: Ciao, l'enigma potrebbe essere onde.
0: Le onde.
10: Alvida Brescia.
0: Non sono le onde.
11: Sono sempre Elena da Torino, ci riprovo. Può essere l'aereo?
0: No.
12: Ciao Stefano, potrebbe essere la stella?
0: No.
13: Ciao, sono Roberta da Zivio. Per caso può essere la stella?
0: No.
14: Ciao Ste, è la stella prossima Centaurus. Ciao da Natura dal Lago d'Idro.
0: Quella al volante di una moto, cioè al volante, scusate, al manubrio, la Centaurus.
2: Giuseppe da Bergamo. Io dico la gravità.
0: No, Giuseppe.
15: Ciao, sono Roberta di Acqua Fredda. Secondo me è la luce.
0: No.
16: Ciao, number one, ci riprovo. Caterina da Ivrea, non mi viene il nome, la navicella spaziale, quello dell'astronauta. Ciao, Caterina da Ivrea.
0: Quella dell'astronauta, tecnicamente, dovrebbe essere la navicella spaziale. Sfinge.
1: Può essere vicino al sole, ma anche viaggiare veloce. Che cosa? New truck, big

0: live come ogni lunedì dalle 2 alle 5 del pomeriggio nel PN1. La malefica sfinge in collegamento dalla spiaggia di Sharm el Sheikh con l'enigma che ci sta facendo fondere il cervello.
1: Può essere vicino al sole, ma anche viaggiare veloce. Che cosa?
0: Con gli esempi non confondetevi, dice lei.
2: Ciao, può essere il razzo? Mi raccomando ragazzi, che è lunedì, razzo,
0: sì,
2: attenzione all'iniziale,
0: sì,
2: con la R, razzo.
0: Da non confondersi con altre, no, va bene, tranquilla, tranquilla, me lo sto segnato, il razzo non è.
3: Scusa, Igor da Rovato.
0: Igor, dimmi tutto.
3: Ciao, scusa, mi sono perso alcune parti, può essere una sonda?
0: Non è nemmeno quella la risposta.
4: Stefano da Ponte Tresa, sonda spaziale.
0: No, Ste.
5: Il tramonto.
0: Il tramonto, no, no, no.
6: Ciao Stefano, sono Michael della provincia di Torino.
0: Ciao Michael.
6: È per caso il satellite?
0: Non è il satellite, Pietro da Parma, il treno. Come treno? Treno di cosa?
7: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
8: Ciao.
0: Ciao.
8: La parola di oggi potrebbe essere la fibra.
0: Non è nemmeno la fibra, non è quella.
9: La bolletta della luce, Stefano! Mimmo da Cormano, la bolletta!
0: No, no, Mimmo, stai calmo, tranquillo, c'è la sfinge.
1: Può essere vicino al sole, ma anche viaggiare veloce. Che cosa?
0: C'è Luciano Ligabue. Ti ho sentito.

0: per te.
1: Luciano Ligabue con la sua nuova canzone intitolata Qualcosa per te. Buon pomeriggio, buon lunedì, c'è l'enigma della Sfinge e lei è sempre più malefica.
2: Può essere vicino al sole, ma anche viaggiare veloce. Che cosa?
1: Qualcuno si incazza perché il suo messaggio non viene letto, alcuni sportivamente giustamente continuano a provarci, altri ascoltano, stanno lì attenti ad ascoltare e questa cosa rende ancora più magica, no, questa energia tra noi e voi.
3: Tecnicamente
1: è magia.
3: Che tenacia che hanno tutti quanti a provarci e riprovarci.
1: Provarci e riprovarci sempre.
3: Fantastici, fantastici tutti.
1: Tranquilla.
3: Io muoio da ridere, guarda, ascoltare le soluzioni.
1: L'esposizione dei contenuti. E allora sentiamo questi contenuti.
4: Sono sempre Elena da Torino. Può essere la pianeta Terra?
1: Non è il pianeta Terra.
5: Ciao Stefano.
1: Ciao.
5: Sono Luisa Tegnate. Potrebbe essere la mente o pensiero?
1: Non è quella.
6: Ciao, sono Giorgio. Ciao Stefano.
1: Ciao Giorgio.
6: Potrebbe essere lo sciame cosmico.
1: Lo sciame cosmico.
6: Buona settimana a tutti.
7: Bevete di meno la sera.
1: Non è lo sciame cosmico.
8: Ciao Stefano, lo so. Sono Giacomo, è il flash, Sono Giacomo. Ciao Stefano.
1: Il flash.
9: Sempre peggio.
1: No, vabbè, non dire così.
10: Elon Musk. Alfio Marcheno.
1: Elon Musk.
11: No. Ciao Stefano, mi va da Bergamo, potrebbe essere un asteroide?
1: Non è l'asteroide.
12: Mario da Bergamo.
1: Ciao Mario, cos'è successo? Non abbiamo risposta. Mario da Bergamo non si sa cosa abbia detto. Attenzione perché l'enigma è questo.
2: Può essere vicino al sole, ma anche viaggiare veloce. Che cosa?
1: Qualcuno c'è arrivato.
13: Sono sempre Guglielmo, il raggio del sole.
1: Signore e signori, è corretta questa risposta.
13: Sono sempre Guglielmo, il raggio
1: del... Il raggio è la risposta corretta. Può essere il raggio del sole o, come ha detto lui, il raggio di sole.
13: Il raggio del sole.
1: Oppure la parola raggio indica proprio il fascio o la linea di luce che si propaga nello spazio da una sorgente luminosa come il sole o una lampadina e viaggia alla velocità della luce, ovvero circa 300.000 km al secondo. Complimenti, lui è stato il primo.
14: Ciao Stefano.
1: Ciao.
14: Oh, Bada Camonica. Mi sa che è il raggio.
1: È quella, bravissimo. Porti la Valle Camonica sul gradino centrale, poi diciamo quello a... Così, tra il primo e il terzo, secondo gradino del podio per la Valle Camonica, grazie a te.
15: Il raggio di sole.
1: Bravissimo.
15: Simone da Brescia.
1: Bravo Simo.
16: Ciao ragazzi, per me è il raggio. Un raggio di sole o un raggio di luce.
1: Bravo.
16: Ciao Ivano da Corsico.
1: Anche Ivano da Corsico entra in top ten.
17: Ciao Stefano, ci riprovo, sono Massimo Vasseriana.
1: Vai,
17: il
1: vai.
17: Raggio.
1: Bravo, bravo.
18: Ciao, sono Laura di Brescia. Potrebbe essere il raggio?
1: È quella la risposta che la Sfinge voleva sentirsi raccontare, il raggio.
19: Andrea da Taverna, le risposte sono falso, falso, vero.
1: Siamo tornati troppo all'indietro, piccolo break e tra pochissimo naturalmente continuerà il pomeriggio number one anche con il secondo spazio legato al tutti contro tutte.
20: Su Radio Number One c'è il PNL.
21: Pomeriggio number one.
22: Ogni sera dalle 23 all'alba
23: immergetevi in Number One Nights,
22: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
23: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
22: Number One Nights, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
2: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
1: Scontata!
3: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
1: Più scontata!
4: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
5: Ehi, non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
6: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
5: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
6: C'è aria nuova e ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
10: Radio Number One è dove vivi tu.
11: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.

21, tre ore dedicate alle più suonate su Radio Number One durante la settimana, la Play One in mia compagnia. Sono Stefano Federici, come ogni lunedì vi accompagno in diretta fino alle 5 e dopo l'enigma si parla anche del dopo estate con la classifica delle città in cui durante i mesi più caldi si è tradito molto di più. L'avevamo fatta prima dell'inizio dell'estate con la città di Bergamo a quanto pare in testa alla classifica, ma le cose sono cambiate. Intanto vi dico che le grandi metropoli storiche come Roma e Torino si ritrovano, diciamo, clamorosamente relegate in fondo alla classifica, ribaltando quindi ogni stereotipo geografico sulle abitudini amorose.

nonostante Romeo e Giulietta a Verona si tradisce abbastanza. È salita in nona posizione Monza, signore e signori, salita in ottava posizione Rimini, tra una piadina e l'altra si tradisce mica male. A Bolzano, anche settima posizione in classifica. A Firenze, tra storia, arte, cultura, il tradimento c'è. Sesta posizione per Firenze. Al quinto posto Padova, signore e signori, la

entri direttamente sul podio. La città che tradisce di più, signore e signori, è Vicenza, la nuova numero uno dei tradimenti estivi. Complimenti agli amici e alle amiche di Vicenza, primi.

più si va all'estero. Andiamo in Norvegia perché sto per parlarvi di un fotografo che, come tanti di noi, ha deciso di andare a farsi un giro all'IKEA. Cos'è successo? È entrato nel box doccia ed è rimasto incastrato con i testicoli, in uno sgabello dell'IKEA. Avete presente quelle docce con la dotazione della seggiolina o lo sgabello?

0: volta siamo stati in Norvegia dagli amici degli Another It Bosa, ma per parlarvi di questo fotografo che è rimasto incastrato con i testicoli in uno sgabello dell'IKEA che stava testando all'interno del box doccia.
1: Poveraccio, ma sicuramente all'IKEA devi sempre montarti tutto da solo, magari l'avrà smontata e poi se le sarà rimontate anche quelle cose lì sue.
0: Non voglio pensare.
1: Ciao Marco Biella, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio anche a te, amico mio. Un saluto a te, un abbraccio agli amici e alle amiche di Biella. C'è una bella canzone di Olivia Dean.

0: Gran Bretagna, Olivia Dean con Baby Steps, sentita qui su Radio Number One. Piccolo break, ma state con noi perché tra pochissimo ci rimetteremo virtualmente in poltrona, come alla fine degli 80, inizio anni 90, con una serie TV amatissima. E proprio questa serie TV sarà protagonista per qualche istante del secondo giochino legato al Tutti contro Tutte. Giocheremo con voi tra pochissimo qui in diretta.
1: Pomeriggio number one.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Marlin, Sitting Down Here, canzone che salì anche sul palco del Festival Bar quando mancano 10 minuti alle 4 di pomeriggio e siamo prontissimi per giocare ancora in vostra compagnia, questa volta sbloccandovi un ricordo televisivo anni 80. Vi do un piccolo indizio: il primo episodio venne trasmesso negli States dalla NBC nel lontano 1982, l'ultimo nel 1989. Su Italia 1 i primi episodi arrivarono parecchi anni dopo rispetto agli Stati Uniti, 4 anni dopo su Italia 1 dal 1986 se non sbaglio. Attenzione signore e signori, 393-444-0444, ascoltate, raccontateci con un messaggio vocale qual è il titolo corretto di questa serie TV.
1: Attenzione.
0: Che vi sblocchiamo un ricordo. Mettetevi in poltrona o sul divano e ricordate. Erano gli anni Ottanta. C'erano i muri, il tetto, le finestre, le scale. E c'erano anche i componenti di questa famiglia.

top 10 da completare e soprattutto il titolo di supercampione o campionessa da agguantare adesso in diretta nel PN1 del lunedì 393-444-0444. Vogliamo semplicemente sapere qual è il titolo corretto della serie TV. In arrivo

0: Kensugi.
1: Elisa, sentita qui su Radio Number One quando mancano solamente 5 minuti e saranno le 4 di questo lunedì pomeriggio. Stiamo giocando con il secondo giochino legato al tutti contro tutte, questa volta con una serie TV americana mandata in onda dal 1982 al 1989 dalla NBC. Questa,
2: attenzione,

0: quello che state per sentire. Ad esempio,
1: ciao, sono Margherita Soresina. La serie era La famiglia Bradford.
0: Non era La famiglia Bradford.
2: Famiglia Bradford, Andrea da Pompiano.
0: In tantissimi.
3: La famiglia Bradford, Licia da Colico.
0: E allora ho detto, perché non far sentire la sigla della famiglia Bradford? Cioè, è diversa, no, da quella che avete sentito? Perché questa è la sigla della famiglia Bradford, ma questa...
4: Attenzione!
0: È un'altra sigla, signore e signori, quindi non può essere la famiglia Bradford. Ma andiamo avanti, perché giustamente in tantissimi avete detto, ad esempio, Otto sotto un tetto, Robby da Costa Volpino, e ancora... Sentiamo questo messaggio vocale.
5: La famiglia Bradford. Ciao Sara da Mantova. Tanto
0: ciao.
5: Sbagliato.
0: Ciao Sara da Mantova.
6: Il mio amico Arnold.
0: Il mio amico Arnold.
6: Da Biancamulo.
0: Ad esempio, il mio amico Arnold.
7: Ciao, sono Dario da Lodi. Questo è Tre cuori in affitto.
0: Tre cuori in affitto. Signore e signori, ma qualcuno c'è arrivato? Perché giustamente la sigla ripete questa, eh?
4: Attenzione.
0: Se non è la famiglia Bradford, non è Otto sotto un tetto, non è il mio amico Arnold, cosa potrebbe essere? Signore e signori, dai che ce la facciamo, forza, vediamo, sentiamo.
8: Marilus dal Bosaggia, potrebbe essere Casa Keaton.
0: Signori, è lei, la nostra campionessa.
8: Marilus dal Bosaggia, potrebbe essere Casa Keaton.
0: È proprio quella, è Casa Keaton, complimenti, lei è stata praticamente la più veloce e una delle poche a dare la risposta corretta. Sentiamo.
9: Sarà mica Casa Keaton.
0: Brava.
9: Gabriella da Sondrio.
0: Gabriella da Sondrio, e se non sbaglio anche al Bosaggia è in provincia di Sondrio, quindi dovremmo tecnicamente avere due della provincia di Sondrio con la medaglia d'oro e d'argento. Sentiamo altre risposte.
10: La so. La serie era Casa Keaton.
0: Eccole
10: con Michael
0: qua.
10: J. Fox. Ciao, Monica da Torino.
0: E Torino becca la medaglia di bronzo. Piccolo break, ma state qui perché tra pochissimo tornerà la Sfinge con la parola nascosta.
11: Pomeriggio number one.
12: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio number one.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
2: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
1: Scontata!
3: Lo diceva anche l'Ariosto, non c'è uguale a Sottocosto.
1: Più scontata!
4: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il Sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
5: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritorno.

0: sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
1: Sta per tornare la Sfinge, intanto abbiamo raggiunto le 16:01, spazio all'informazione.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Radio Number One Notizie.
4: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Femminicidio di Pamela Genini. In aula a Milano ha parlato l'assassino Gianluca Soncin, ex fidanzato. So che il perdono non si può pretendere, comprendo il peso delle mie azioni e il ricordo di Pamela resterà indelebile nei nostri cuori. Così le 52enne alla famiglia della giovane donna che ha accoltellato per 76 volte lo scorso anno. Scuse respinte, sono parole di plastica, ha risposto la mamma della vittima. Guerra in Ucraina, la Russia conduce una guerra ombra contro di noi, sono le parole forti rese note dagli 007 di Berlino. Lo ha sottolineato Martin Jäger, presidente del Servizio Federale di Informazione. L'Estonia intanto sta rafforzando la difesa e spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto futuro con Mosca. In Spagna il presidente del governo Pedro Sánchez ha annunciato con una dichiarazione istituzionale dal Palazzo della Moncloa a Madrid che il 29 novembre si terranno le elezioni anticipate. Abbiamo dovuto lottare contro la peggior opposizione della storia, ha detto Sánchez nel suo discorso. Calcio, stasera Italia in campo alle 20:45 a Bologna contro la Turchia per il quarto turno del girone di Nations League. Una partita tosta e per nulla scontata, ha detto il CT Mancini in conferenza. Prima panchina per il giovane Inacio. Sono previsti 9 cambi di formazione rispetto alla squadra che venerdì ha pareggiato contro la Francia. Donnarumma e Bastoni dovrebbero essere le uniche conferme. Ed è tutto per quanto riguarda le nostre notizie, grazie per l'ascolto.
5: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
6: Evviva!
5: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
6: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
7: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
8: Polizze assicurative di Ready On Italy Insurance S.p.A. distribuite da Iremercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.

0: Sarcofago, siete pronti a giocare?
1: Sono tornata, sono la Sfinge e con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
0: Prontissimi.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Ride bene chi ride ultimo, malefica di una Sfinge, perché con noi dalla nostra parte, anche se effettivamente fisicamente con te in spiaggia, c'è Abdullah, il taxista Abdullah con i suoi fax. E allora attenzione, perché il primo è immediatamente arrivato, ci comunica che la parola nascosta nel sarcofago è composta da 9 lettere, sono 4 le consonanti e 5 le vocali iniziate a incasellare, 4 consonanti, 5 vocali. Ecco il secondo fax contenente il primo aiuto, lo può essere una spesa. Qual è secondo voi la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge? Lo può essere una spesa? 9 lettere la compongono, sono 4 le consonanti e 5 le vocali. 393 444 0444. Come sempre a quest'ora vi dico in bocca alla Sfinge.

0: Signore e signori, un'altra canzone meravigliosa scelta dai nostri programmatori. That's So True, Gracie Abrams su Radio Number One. Si continua a giocare, terzo gioco legato al tutti contro tutte di lunedì. La parola nascosta nel sarcofago della Sfinge è composta da 9 lettere, abbiamo detto, 4 consonanti, 5 vocali. Lo può essere una spesa. Sapete che l'hanno già azzeccata da Clusone, l'hanno già beccata, ma gli altri no.
1: Superflua.
2: Davide da Limone Gemonte.
0: Non è superflua.
3: La parola potrebbe essere eccessiva. Ale da Sondrio.
0: No. Marco da Brescia ci scrive: sostenuta? No. A Padova invece la pensano in modo diverso.
4: Ciao Stefano, Robby di Padova. Per me la parola nascosta è periodica.
0: Non è nemmeno quella, amico mio.
5: Ciao, sono Dani dalla provincia di Mantova. Potrebbe essere una spesa economica?
0: No.
6: Ciao Stefano, la parola potrebbe essere eccessiva?
0: Non è quella.
6: Mariana
0: tesoro.
6: Da Lugano.
0: Non è quella, Mariana da Lugano. Andrea da Bergamo, superflua, no.
7: Stella di Natale, William da Parma.
0: Stella di Natale non è la spesa, stella di Natale.
8: Ciao Stefano, esagerata. Francesco no. Da Endine Gaiano, ma sono di Castro.
0: Ciao. Lo so, fai bene a specificarlo.
9: Imprevista, Carmen della Valtellina.
0: No.
10: La spesa può essere economica?
0: No.
10: La parola di oggi?
0: No,
10: Paola
0: no, no.
10: Da Cardano?
0: No.
11: Ciao a tutti, sono Alberto da Brescia. Può essere economica?
0: No.
12: Ciao, sono Valentino da Piacenza. Secondo me una spesa può essere ordinaria?
0: No.
13: Ciao, sono Elena. La risposta secondo me è corretta o eccessiva o elevata?
0: No, non è quella. È arrivato il terzo fax con il secondo aiuto. Abbiamo detto con il primo lo può essere una spesa. Abdul ci comunica: ma anche un'assicurazione, quindi sì, lo può essere una spesa, ma anche un'assicurazione è la stessa parola nascosta. È composta a 9 lettere, 4 consonanti e 5

0: Signori, il disco dell'anno, come quello degli olandesi, anche Ultra Nate e Ugel, DJ producer di Marsiglia. Diciamo che come gli Another, anche Ultra Nate e Ugel hanno il disco dell'anno. Era Moving to the Sun, 4:17, rigorosamente live in FM, Dub e Up, il terzo gioco legato al Tutti contro Tutte, la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge qui su Radio Number One. 9 lettere la compongono, abbiamo detto 4 consonanti, 5 vocali, lo può essere una spesa ma anche un'assicurazione. Sentiamo.
1: Sempre Caterina da Ivrea, Number One, potrebbe essere contenuta?
0: No.
2: Radio Number One, Arse da Genova, secondo me autospesa.
0: Autospesa, mi mancava, no.
3: La parola nascosta potrebbe essere ordinaria.
0: No.
4: Carissima.
0: Non è nemmeno carissima.
5: Orso da Legnano dice ponderata.
0: No.
6: Ciao, la parola nascosta è superflua.
0: No.
7: La parola è irrisoria.
0: No.
8: La parola può essere scontrino. Albi da Brescia.
0: No.
9: Riprovo.
0: Vai.
9: Una spesa sanitaria.
0: Signori,
9: Mariana da Lugano.
0: Signori! Incredibile, sul filo del rasoio.
10: Ciao Stefano, Monica di Grumello. Può essere una spesa sanitaria?
0: Può Pagione. Essere, può essere una spesa sanitaria. La seconda classificata è lei.
11: Ciao, sono Sofia da Clusone. Potrebbe essere sanitaria?
0: Anche Clusone c'è, signore e signori. I primi tre, complimenti. Complimenti per la velocità, li abbiamo ascoltati tutti. Abbiamo messo il tempo esatto e complimenti ai primi tre. La spesa era sanitaria, composta da 9 lettere, questa parola nascosta. Lo può essere una spesa sanitaria, ma anche un'assicurazione sanitaria. E c'era anche il terzo indizio. È principalmente un aggettivo femminile, un sostantivo che deriva da sanità, ovvero sanitaria. Questa era la parola nascosta di oggi, lunedì 5 ottobre.

0: All'anagrafe Jessica Hanaglin, una cantautrice britannica di grande successo nel panorama musicale contemporaneo e denota per essere, diciamo, l'unica artista solista femminile britannica ad aver posizionato ben 7 singoli al primo posto nella classifica ufficiale del Regno Unito, la UK Singles Chart. Era Jessica con Hold My Hand, 4:24, piccolo break, tra poco il traffico.
1: Eila!
2: Ciao amore, ma dove sei?
1: In macchina.
2: Da solo?
1: No, no, sono con due donne.
2: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
3: Ma tranquilla, siamo noi. Le donne al volante. Donne al volante, da lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
4: La musica che cerchi è qui.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Dal 10 ottobre Omegna ospita la 13ª edizione del Festival di Letteratura per Ragazzi dedicato a Gianni Rodari. Saranno giorni intensi con laboratori, spettacoli, seminari, passeggiate narrative e letture animate per bambini e famiglie. La cerimonia del premio Rodari si terrà sabato 24 ottobre alle 16.30 al Forum di Omegna. Tra gli ospiti Luigi Garlando, Giorgio Van Straten, Armando Travervo e l'artista Hervé Toullet, protagonista dello spettacolo teatrale Chiacchiere a colori, domenica 25 ottobre al Teatro Sociale. Scarica il programma su festivalrodari.it.
5: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
6: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
5: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte, ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
7: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
8: Radio Number One. Viabilità.
9: 4:28, uno sguardo al traffico. Partiamo dalle autostrade liguri, subito sulla 10 Genova Ventimiglia sono segnalati 8 chilometri di coda tra Pietra Ligure e Orco Feglino in direzione Genova. C'è un veicolo in avaria invece tra Arenzano e l'allacciamento A26 in direzione Genova. Lavori in corso invece tra Spotorno e Orco Feglino in entrambe le direzioni con code a tratti. Ci spostiamo adesso nell'area milanese partendo dalla 8 Milano Varese. Ci sono code a tratti per traffico intenso tra Malpensa e Castellanza in direzione Varese, code anche a Castellanza, chiusa l'uscita di Legnano fino alle 17 per una corsa ciclistica. Sulla 52 tangenziale nord di Milano ci sono due veicoli in avaria in direzione Lentate Bruzzano. In Piemonte, Valle d'Aosta invece, partiamo dalla 26 Genova Gravellona Toce, personale al lavoro tra Alessandria Sud e la diramazione Predosa Bettole in direzione Genova. Sulla 55 la tangenziale nord di Torino, materiali dispersi tra l'interconnessione sud e lo svincolo per Venaria. Emilia Romagna, sulla 14 Bologna-Ancona, traffico rallentato per intenso scorrimento tra il raccordo Casalecchio e la 1 in direzione Milano-Napoli. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One.

intelligenza artificiale, perché anche i tarocchi chiedono aiuto a ChatGPT. Cioè, un gruppo di ricercatori ha intervistato 12 lettori di tarocchi che utilizzavano già strumenti di intelligenza artificiale nelle proprie letture, perché evidentemente anche il destino nel 2026 può aver bisogno di un secondo parere, ovvero quello dell'intelligenza artificiale. E ChatGPT viene usato soprattutto per affrontare dubbi, quindi cercare interpretazioni alternative e capire se ci si sta facendo influenzare troppo dalle proprie convinzioni. E tre partecipanti lasciavano addirittura all'intelligenza artificiale tutto il lavoro interpretativo, quindi limitandosi a valutare il risultato dopo averlo letto. E una lettura approfondita può richiedere, diciamo, da 30 minuti a un'ora per alcuni. Il chatbot è diventato anche un sistema per accorciare parecchio i tempi. E diversi praticanti temono però che affidarsi troppo all'intelligenza artificiale possa indebolire l'intuito. Però diciamo che lo studio racconta questo piccolo gruppo fatto da questi 12 lettori intervistati, quindi non i lettori di tarocchi in generale. Diciamo che quelli intervistati sono stati 12, 9 hanno detto sì, ogni tanto chiediamo aiuto all'intelligenza artificiale, 3 di loro invece totalmente l'aiuto è stato richiesto da 3 di loro all'intelligenza artificiale. Quindi anche i tarocchi sono diventati molto intelligenti.

0: PN1 tranquillamente e allegramente in diretta fino alle 5 e poi arriveranno qui su Radio Number One le donne al volante. A proposito di guidare in modo sicuro, un abbraccio va a Thomas e Valentina che da Novara stanno andando e sono in autostrada verso Milano. Ciao ragazzi, un abbraccione anche a Fabrizio da Roma, dopo una giornata di lavoro ascolto il PN1, mi scrive da Roma. Maria dalla Spezia e ancora Maria Grazia dalla provincia di Palermo, ma stiamo in Sicilia per salutare chi ci ascolta da Ortigia, Siracusa, Margherita, ci sono Matteo, Alessia diretti a Firenze, Letizia a Torino, Nicole d'Aosta, insomma leggo nomi a destra e a sinistra, Alessandro da Genova, Anna Rita e Rossella da Milano e tanti altri che ci stanno raggiungendo come sempre sul nostro WhatsApp 393-444-0444. Tra pochissimo vi riporterò negli anni 80 con la grande canzone delle 16:45. Su Radio Number One c'è il
1: PN1. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.

signore e signori, una grande canzone che arriva direttamente dal 1984 in excess, Mystify, 4:48, si sa, tutti possono sbagliare, sbagliare è umano, ma se a farlo è un magazziniere di una squadra di calcio, cosa succede? Succede che a Genova questo magazziniere, non facciamo nomi, ma soprattutto non forniamo troppe informazioni, poverino, capita. A Genova, vi dicevo, il magazziniere sbaglia a consegnare le divise

S, una S, loro che hanno la L, chi ha la XL, causa, diciamo, questo errore fatto dal magazziniere, questa squadra è stata costretta a giocarsi il primo tempo con queste maglie da calcio taglia bambino, diciamo un poco attillate. È successo in Liguria, lui giustamente si è scusato, però capita, no? Chi non ha mai sbagliato nella propria vita, ma se a farlo è un magazziniere, poi è un casino, signore e signori. Ci sono due belle canzoni in arrivo qui su Radio Number One. Tra pochissimo voleremo da Miley Cyrus con la sua Bass Persuades, ma prima una delle cantanti più apprezzate in Italia, anche ultimamente grazie a X Factor. Lei è Giorgia e questa è la sua nuova canzone, è intitolata Parafulmini. Ce l'ascoltiamo nel PN1.

0: Persuades, il titolo della nuova di Miley Cyrus, appena sentita qui su Radio Number One, a chiudere le nostre tre ore insieme. Se vi siete persi qualcosa, il nostro sito internet radionumberone.it tra pochissimo ospiterà i riascolta di oggi. Da Stefano Federici è tutto, vi aspetto domani a partire dalle 14 con il PN1 del martedì. Fate i bravi, bye!
1: Su Radio Number One, c'è il PN1, pomeriggio Number One.
2: La musica che cerchi è qui.

0: Buon pomeriggio a tutti, siete con Radio Number One, sono le 17.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Femminicidio di Pamela Genini. In aula a Milano ha parlato l'assassino Gianluca Soncin, ex fidanzato. So che il perdono non si può pretendere, comprendo il peso delle mie azioni e il ricordo di Pamela resterà indelebile nei nostri cuori. Così le 52enne alla famiglia della giovane donna che ha coltellato per 76 volte lo scorso anno. Scuse respinte sono parole di plastica, ha risposto la mamma della vittima. Guerra in Ucraina, la Russia conduce una guerra ombra contro di noi, sono le parole forti rese note dagli 007 di Berlino, lo ha sottolineato Martin Jäger, presidente del Servizio Federale di Informazione. L'Estonia intanto sta rafforzando la difesa e spostando le truppe a confine con la Russia in vista di un possibile conflitto futuro con Mosca. In Spagna il presidente del governo Pedro Sánchez ha annunciato con una dichiarazione istituzionale dal Palazzo della Moncloa a Madrid che il 29 novembre si terranno le elezioni anticipate. Abbiamo dovuto lottare contro la peggior opposizione della storia, ha detto Sánchez nel suo discorso. Elezioni anticipate che sono la conseguenza delle tante proteste degli ultimi giorni. I vincitori del premio Nobel per la medicina 2026 sono Karl Deisseroth, Peter Egerman e Georg Nagel. Hanno gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. Viene utilizzata per cercare di svelare i meccanismi alla base

0: Le 20 su Radio Number One. Ciao Chiara.
1: Ciao Agnese, bentrovata, bentrovati tutti voi. Speriamo che sia stato un weekend produttivo. Anche no, cioè,
0: anche no,
1: un weekend,
0: ma
1: anche
0: sì.
1: No, ma perché vuole produrre anche il fine settimana? Ma stai a casa, ma leggi tu un libro. No, diciamo che il bel tempo, assolutamente fuori stagione, ti porta a dire ma andiamo da qualche parte, andiamo al mare. Andiamo. Però se uno è stato anche a casa, bene così, a riposarsi.
0: Ma certo, il divano chiama sempre, noi rispondiamo, ovvio, sì, sia chiaro.
1: L'impronta più è profonda, più vuol dire che abbiamo dato un senso ai soldi investiti.
0: Brava.
1: In quel divano lì.
0: Brava. Esatto. Partiamo subito con la

0: Partenope su Radio Number One. La giornata di lavoro sta per concludersi, speriamo nel migliore dei modi per ognuno di voi. Siete in compagnia delle donne al volante. L'invito è quello di basta mettervi al telefono. Basta,
1: sì,
0: io
1: basta.
0: Lo stavo dicendo proprio, stiamo parlando proprio di questo fuori onda con Agnese, dicevo io non ce la faccio più, non ce la faccio più.
1: Mettiti in modalità aereo e così ci deve rimanere. Se proprio non ce la fai, lo fai diventare un bel aeroplanino di carta, apri la finestra e boom, va giù, no. E basta, è finita.
0: Io non lo so se è un caso, non lo so se sono più oberata di notifiche del solito, ma sono proprio arrivata a un punto di saturazione dell'utilizzo del telefono. Una mail, una notifica, il registro elettronico e WhatsApp, cioè la giornata, sentire questi pliplin pliplin, che anche se disattivi le notifiche ti perseguitano lo stesso. Dice, perché non ti disattivi notifica? Che l'ho fatto. Allora, via questo telefono e mettiamoci tutti a giocare a carte.
1: Oh sì, pensa che è solo lunedì, non ce la facciamo già più, ma noi dobbiamo aprire quel cassetto dove ci sono dentro un po' di cianfrusaglie, tra cui anche quel vecchio mazzo di carte che è lì da chissà quanto, che alcune carte sono anche un po' smangiucchiate con i buchi eccetera, ma lo tiriamo fuori e questa sera

0: facciamo un bel torneo. Può essere di qualsiasi tipo, di briscola, di burraco, un torneo di scala 40 se siamo con altra gente in casa, la famiglia, eccetera, eccetera. Ma anche un bel torneo di solitario da soli è sempre una grandissima esperienza.
1: Sì, anche perché la buona notizia è che le carte da gioco continuano ad essere comprate, acquistate, utilizzate tantissimo, soprattutto dai giovani che spesso lasciano lo smartphone proprio per darsi ad un torneo di briscola con la famosissima marca Dal Negro, che ha aumentato esponenzialmente la produzione di carte, ne distribuisce 2,5 milioni di mazzi all'anno a 1400 clienti, crescono le carte in Italia e le esportano molto anche negli Stati Uniti, per esempio.
0: Eh sì, anche gli Stati Uniti trainano, appunto, comandano proprio gli Stati Uniti all'estero, perché la gente continua a giocare a carte, non solo a Natale, che comunque può essere un fantastico regalo di Natale, quella del mazzo di carte, assolutamente. Questo segnalo, perché potremmo insomma comprarle, cioè,
1: rigiocarcela, farci poi un torneo io e te quando saremo sotto Natale.
0: Brava.
1: Su Radio Number One c'è Lady Gaga con Bad Romance.

0: Sienna Spyro, Great Expectation, che è un po' quelle che hai, queste grandi alte aspettative quando ti scegli il compagno per giocare a burraco, per giocare a scopa, perché tu sai che insomma dovete avere una certa complicità, ma poi puntualmente l'altro tuo compagno non coglie i segnali e sbaglia tutto, e tu ovviamente ti arrabbi e passi così il sabato sera, il venerdì sera, stai in piedi fino alle 2 di notte a giocare a carte, ma poi ti incazzi. Questo
1: guarda,
0: è
1: che
0: punto.
1: Quello che dici tu si dice e si chiama baro.
0: Ma i segnali con gli occhi.
1: No, se vai in un casinò ti cacciano dopo 30 secondi se inizi a fare sguardi, ammiccamenti o ti metti a contare le carte. Lascia stare.
0: Si può fare, peccato.
1: No, ma stiamo parlando di tornei di carte che tornano perché dopo il Covid in realtà è stata una moda, un atteggiamento, un'attitudine che ci ha accompagnati per secoli probabilmente, che è andata poi un po' a decrescere con l'avvento degli smartphone, della tecnologia, poi col Covid, che da una parte sì, magari ci ha anche messi di nuovo davanti ad uno schermo più di prima, dall'altra parte però ha riportato in auge tutta una serie di giochi da tavolo, soprattutto le carte, con dei picchi nelle vendite
0: o
1: negli acquisti.
0: È vero.
1: Che sono tra settembre e dicembre, quindi andando a ridosso dell'autunno, dell'inverno, di Natale, che sono le stagioni in cui si sta di più a casa e quindi si ritrova il gusto di giocarci, e poi un picco nel mese di luglio.
0: E certo, perché tu devi partire e cosa fai in vacanza? In spiaggia sotto l'ombrellone, tiri fuori le carte e ci giochi. Ma ti do anche una spiegazione del perché a settembre, ottobre più o meno, le carte appunto hanno un picco di vendita, non solo per poi fare i regali di Natale, ma perché riparte l'università della terza età. E si sa che nell'università della terza età ci sono tantissimi corsi di scala, burraco, quello che volete. Ho dei parenti in casa, dei nonni che ci vanno, che ormai, certo, ormai fanno le bische. E quindi ovviamente all'università della terza età. E quindi ovviamente insieme a studiare biologia, perché ho una nonna che studia biologia, il nonno invece fa i tornei di burraco e ha una vera e propria cricca e hanno tanti mazzi da comprare, e quindi è per questo.
1: E i professori cosa dicono di tuo nonno ai colloqui? Dico: guardi, è veramente intelligente, potrebbe prendere 30 lode se solo non si mettesse a giocare a carte. È intelligente, ma non si impegna.
0: No, si impegna solo per quel 2/jolly lì che deve mettere giù e tirare su dal pozzetto.

0: Revenge of Nira, Dua Lipa su Radio Number One quando sono le 17:21 con Agnese e Chiara. Stiamo parlando di bische che si consumano all'università della terza età, cose che non avrei mai detto, ma non è mai troppo tardi.
1: Esattamente, non è mai troppo tardi né per imparare a giocare a carte né per iniziare a, insomma, gestire una bisca clandestina.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è

0: la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
2: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
1: Scontata!
3: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
1: Più scontata!
4: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89€. Una bottiglia da 1 litro di olio extravergine di oliva classico Monini a 4,99€. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Ehi, non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
8: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
7: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
8: C'è aria nuova e ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.
9: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
10: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
9: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
10: Oro d'Oro, paga il tuo oro! Subito e in contanti.
9: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
11: Liberi di viaggiare.
12: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
13: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
12: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
13: Autostrada Pedemontana Lombarda, liberi di viaggiare.
14: Vediamo subito, partiamo dalla strada statale 336 dell'aeroporto della Malpensa. Ci sono code per incidente tra Castellanza e il Terminal 1 aeroporto Malpensa in direzione Milano. Sulla 8 Milano Varese code a tratti per traffico intenso tra la A9 e Castellanza in direzione di Varese. Sulla A26 Genova Gravellona Toce ci sono veicoli scortati per perdita di carico tra Ovada e la diramazione Predosa Bettoli in direzione di Gravellona Toce. Passiamo sulla A10 dove ci sono lavori e ci sono code a tratti per 1 chilometro tra Spotorno e Orco Feglino in direzione di Ventimiglia e poi sempre code a tratti per 8 chilometri tra Pietra Ligure e Orco Feglino in direzione di Genova. Sempre sulla 10 code per viabilità esterna che non riceve tra Genova Pegli e Genova Aeroporto in direzione del capoluogo Ligure. Sulla 7 Milano Genova code per ripristino incidente tra Busalla e la A12 in direzione di Genova. Sempre sulla 7 code per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Passiamo alla 15, la Parma La Spezia, dove c'è un incidente allo svincolo La Spezia Porto Est via Vildilocchi in direzione di Parma. Andiamo sulla 1 Firenze Roma, dove ci sono code per lavori tra Incisa Reggello e Firenze Impruneta in direzione di Bologna e poi code per incidente tra Incisa Reggello e Valdarno in direzione di Roma. Concludiamo con il tratto urbano della A24, siamo a Roma. C'è un incidente tra Portonaccio Galla Placidia e la tangenziale Est in direzione di quest'ultima. Viaggiate sempre con prudenza. Fate buon viaggio.
15: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.

0: Guanini, la sua Paparazzi su Radio Number One. E se qualcuno di voi bazzica le scuole, specialmente le scuole superiori, magari vi è capitato di vedere questa orda di ragazzini tutti in cerchio che fa, si sfida ad una vera e propria aura battle colpi di sium, a colpi di mascellone, a colpi di...
1: aspetta, riavvolgi il nastro, fai rewind Agnese, perché tu mi parli di aura battle dando per scontato che tutti qui sappiano di cosa stai parlando, ma a partire da me e secondo me tanti over 40-45 all'ascolto in questo momento non hanno la più pallida idea cosa sono le aura battle.
0: Ma scusa, la aura battle, ma non hai mai visto anche i video online di questi ragazzini che insomma appunto si mettono in cerchio fuori dalle scuole, ma non solo, anche in Piazza Duomo a Milano è successo, e non solo lì, ci sono due duellanti che si fronteggiano e a testa si sfidano con una posa, con una mossa che richiama il linguaggio della generazione Z sui social, quindi il mooing oppure il sium di Cristiano Ronaldo, l'esultanza che di solito fa quando appunto gol.
1: Dimmi che fanno anche 6-7.
0: Ovvio che fanno anche 6-7, ovviamente.
1: Ma vedi, quindi sono sfide che richiedono una grande preparazione, cioè mi stai parlando di una cosa alta,
0: certo,
1: aulica,
0: molto, tantissima preparazione a casa, perché tu comunque devi saper piazzare la mossa giusta al momento giusto per fare più punti, perché poi tu stai facendo aura farming, ovvero più vai avanti con le mosse più collezioni dei punti.
1: Io pensavo vincessi un minchiolino d'oro, invece no.
0: Magari qualcuno ce l'ha in giro, sì
1: ho capito. Io l'ultima volta che mi sono sfidata a qualcosa era un balletto hip hop, perché ai miei tempi, quando non c'erano gli smartphone e le aura battle, frequentavo un locale di Torino, se c'è qualcuno all'ascolto che se lo ricorda, lo Zoo Bar in Corso Casale, dove mi sembra il giovedì sera o il venerdì sera si ballava hip hop e si facevano un po' di battle, sei presente anche nei film, però lì dovevi almeno andare a fare una scuola di danza, capito? Cioè se ti mettevi a fare la sfida vuol dire che un po' di hip hop lo facevi 6-7.
0: C'è tanto allenamento, devi passare almeno 4 ore su TikTok, perché sennò mica puoi capire che cosa stai facendo, quali sono le tue mosse. Comunque sì, forse era meglio quando si facevano le sfide hip hop o quando ci si trovava fuori da scuola per menarsi, forse era delle battaglie
1: istigazioni

0: G, Bruno Mars con Still su Radio Number One, le 17.39. Abbiamo parlato di come stanno prendendo piede le Aura Battles, soprattutto al di fuori delle scuole, perché le praticano i giovani che tra un Kant e un Schopenhauer iniziano a sfidarsi a suon di pose 6-7, cose
1: guarda,
0: così.
1: Che secondo me c'è comunque della filosofia dietro, cioè comunque qualche filosofo moderno dovrebbe studiare il fenomeno per capire, insomma, a che punto siamo dell'evoluzione. Male, stiamo regredendo probabilmente.
0: Dell'involuzione. Anche degli psichiatri potrebbero iniziare a studiare il fenomeno. No, che nasce volendo così come ridanciano, se non fosse che può avere qualche... perché ti metti un po' alla berlina in qualche modo, perché poi questi video vengono pubblicati sui social, quindi può avere un retroscena meno piacevole, cioè quello del bullismo, perché poi è un attimo che tu, da che lo fai per fare appunto un po' lo stupidotto, ti metti lì a fare queste pose, poi i video vengono messi online, diventano virali, vengono visti da un sacco di persone e puoi essere preso di mira, essere preso in giro, tant'è che in alcuni istituti iniziano a vietarle.
1: Esattamente, come per esempio all'Istituto Tecnico Cesare Battisti di Salò, siamo in provincia di Brescia sul lago di Garda, poche ore dopo una mega aura battle che peraltro a me è anche comparsa sui social, quindi è vera, è certificata, un sacco di gente l'ha vista, la dirigente scolastica ha insomma emanato una circolare che ha per oggetto assembramenti all'interno del cortile e si legge che per motivi di sicurezza, per garantire un'adeguata sorveglianza, è vietato agli studenti creare assembramenti all'interno del cortile durante la pausa ricreativa e in caso di inosservanza del divieto si renderà necessario interdire l'accesso diretto al cortile, quindi niente intervallo fuori, state dentro in classe.
0: Tutti in classe a fare le battle in corridoio.
1: Esatto.
0: Ma la mia domanda è: ma perché il tuo algoritmo ti ha proposto l'Aura Battle e il mio no?
1: Perché quando ho cercato l'Aura Battle mi è venuto fuori l'articolo, poi i social mi hanno inondata di questa roba. Io volevo non sapere niente, eppure è andata così.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
11: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
10: La più buona perché mia.

0: tanto che tu stia lavorando ad un progetto molto grande, molto importante, guardi indietro e dici che schifo, non c'è niente che mi piace. È quello che successe proprio agli Electric Light Orchestra dell'album Face the Music, da cui è estratta questa grande canzone che abbiamo appena ritrovato qui su Radio Number One, Il Evil Woman. Siamo nel 1975, appunto. I membri della band hanno guardato un attimo che cosa avevano scritto, composto, suonato, e hanno detto bello schifo, e quindi dai, scriviamo Evil Woman e ci risolleverà la carriera. E così appunto è stato.
1: E così è stato. Come mai non hanno pensato di darsi ad un Aura Battle? Perché nel 1975 non era ancora stata inventata. Meno male,
0: meno
1: che
0: male.
1: Questa grande invenzione invece è giunta finalmente a noi in questo momento, tant'è che anima i cortili fuori dalle scuole. Sono molto contenti i dirigenti scolastici. Da una cosa molto furba ad una veramente furba invece, che succede a Portland, siamo in Oregon, dove un gruppo di bambini va a scuola in bicicletta insieme a genitori e soprattutto all'autista di questo bus speciale, che si chiama Sam Balto, che è il professore di educazione fisica conosciuto come Coach Balto. Cioè lui ha deciso di andiamo tutti a scuola la mattina insieme in bicicletta, quindi lui sale sulla sua bici, fa un percorso stabilito, si ferma a raccogliere i bambini nei vari punti raccolta fuori dalle case principalmente, e tutti i bambini insieme al professore vanno a scuola in bici.
0: Esattamente, lui aveva iniziato qualche anno fa facendo poi un percorso prestabilito, e ora il comune di la città di Portland appunto ha organizzato un vero e proprio city bike bus con diverse linee, con diversi percorsi, e questa esperienza, quella di Balto appunto, del coach Balto, Sam Balto, è diventata un vero riferimento per la diffusione dei bike bus negli Stati Uniti, ma non solo, hanno tutti preso esempio insomma da questo coach, questo insegnante di educazione fisica, che ha detto allora io li vedo i miei ragazzi, giocano, si divertono, però magari una pedalata in più non mi farebbe mica male a sti poveretti,
1: e qualche hamburger in meno, due pedalate in più potrebbero farli bene. Comunque bellissima come iniziativa, si sta diffondendo in altre città americane e in qualche modo decongestioni anche un po' il traffico, quello della mattina. A volte si fanno anche brevi percorsi per portare i figli a scuola, però congestionano un po' il traffico, e quindi si pedala, ci si sveglia bene la mattina. Ottima idea, bravo Coach Balto. Su Radio Number One c'è

0: con Fatboy Slim, questo era Praising You qui su Radio Number One. Restate con noi donne al volante, abbiamo ancora due ore da passare insieme.
1: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante,
2: anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Liberi di viaggiare.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
1: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
3: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89€. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Monini a 4,99€. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
7: E le bollette a sorpresa.
6: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
7: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
6: Lo vedo, è uno spazio a 5.
8: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è mia fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
9: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
10: Buona serata a tutti, siete con Radio Number One, sono le 18 in punto.
11: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
12: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Radio Number One Notizie.
15: Nuovo incidente sul lavoro, un operaio di 59 anni di origine albanese ha perso la vita a Rimini dopo essere precipitato dall'impalcatura nel cantiere dove stava lavorando, vano il soccorso in ospedale. Ci sono 3 indagati per la morte di Salvatore Calignano, operaio di 61 anni deceduto dopo essere stato trovato gravemente ferito in una strada isolata di Caivano. Si procede per omicidio colposo, i PM vogliono anche appurare se il corpo sia stato spostato dopo un incidente sul lavoro. Settimana decisiva per la legge elettorale, giunta in terza lettura all'esame dell'Aula della Camera. Il governo ha confermato la questione di fiducia sui primi 3 articoli del testo. Il premier spagnolo Pedro Sanchez, a seguito della sconfitta del governo in Parlamento su 2 decreti d'urgenza contro il caro affitti, ha dichiarato il ritorno alle urne per il prossimo 29 novembre, 9 mesi prima della fine del mandato. Lutto nel mondo del giornalismo, è morto Ennio Vitanza, storico telecronista sportivo, voce e volto della Rai per Domenica Sprint, la Domenica Sportiva, il 90° minuto. Aveva 92 anni. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.

0: John Legend qui su Radio Number One. Noi siamo le donne al volante e questa era la sua Daylight, una canzone perfetta per parlare dell'argomento del giorno, ovvero l'ora solare, l'ora legale, la differenza tra uno, tra l'altro, che cosa preferiamo, ma soprattutto che cosa preferiscono i medici, perché noi sì abbiamo delle opinioni ovviamente, ma la scienza ci conferma o ci ribalta il risultato, come direbbe Borghese.
1: Esatto, sì, secondo la scienza, secondo la medicina, l'ora migliore sarebbe quella solare, lo dice la parola stessa, cioè seguire quelli che sono i ritmi del sole, della luce naturale. A parlare il professor Roberto Manfredini, che insegna medicina interna all'Università di Ferrara e per tutta la carriera si è occupato anche di cronobiologia, e dice che le società scientifiche sono tutte d'accordo. L'orologio lo possiamo regolare come vogliamo, un'ora avanti, un'ora indietro, tre ore avanti, ma l'organismo segue un suo ritmo che è legato al corso del sole ed è così da 5 miliardi di anni.
0: Esatto, perché anche le prime cellule regolavano la loro attività con l'alternarsi della luce e del buio. Alcuni sostenitori dicono che fa risparmiare, i dati in verità non sono completamente concordi, alcuni economisti hanno tesi discordanti, diverse, però le conseguenze del cambio dell'ora in effetti si fanno sentire per molti nei giorni successivi, specialmente in primavera, quando si dorme un'ora in meno. C'è un terzo delle persone nemmeno si accorge dei cambi dell'ora, sia quello autunnale che quello appunto primaverile. Un terzo fa fatica ai primi giorni, poi lentamente si adatta, e invece un altro terzo, l'ultimo, il terzo terzo diciamo così, ha dei disturbi importanti che durano anche nel tempo.
1: Sì, se ne è fatta per molti anni una questione di risparmio energetico, no? Giornate più lunghe vuol dire accendere la corrente, le luci più tardi. Beh,

0: Questo medico dice appunto che ci sono teorie discordanti, perché soprattutto ora che l'illuminazione è diventata più economica, mentre d'estate i condizionatori sono una voce di spesa importante, perché è vero che di corrente consumiamo, però abbiamo adesso lampadine a basso consumo energetico, poi bisogna capire quanto rispetto all'accensione dei caricabatterie, dei PC, dei tablet, dei telefoni, dell'aria condizionata, quanto la corrente elettrica, cioè quella della luce proprio in casa, condizioni così tanto. Io sarei dell'idea di tenerne una. Boh,
1: sì, cioè, così non ci sono più i cambi.
0: Io dico quella solare, dico quello che dice il dottore. Scusa, l'ha detto il dottore. Chi sono io per contraddire? Ho una laurea in medicina?
1: No. Quindi, perché insomma dovremmo cambiare. Ma io porterei l'ora 5 ore avanti, così, giusto, ma per, sì, certo. Ma per portare un po' di disordine.

0: Dedica di Ligabue, qualcosa per te qui su Radio Number One, dove noi donne al volante parlavamo dell'ora solare, perché secondo i medici, anzi per i medici non ci sono proprio dubbi, l'ora più adatta è quella solare, per i nostri ascoltatori invece un po' meno, perché c'è chi, come una nostra amica, ci dice: no, ma io al pensiero che tra poco farà buio così presto vado già in depressione. E poi chi, come Maurizio, beh, insomma, dice: il buio piace solo ai vampiri.
1: Eh sì, lui dice: quindi se non dovessimo già spostare le lancette dell'orologio fino a ottobre per trovarci nei mesi più freddi al buio alle 4:30-5, sarebbe già tanta roba. Io direi a questo punto di fare una cosa: facciamo al contrario.
0: Ok. Cioè, ok.
1: Mettiamo l'ora solare d'estate e legale d'inverno, quindi avremo giornate un pochino più corte d'estate. Adesso incasino tutto.
0: Sì, boh, faccio saltare il banco.
1: Quindi d'estate, anziché tramontare alle 9:30, facciamo tramontare alle 8:30, che comunque è già tanta roba, e in inverno anziché alle 5, alle 6. Boh, messi tutti d'accordo.
0: Perfetto, perfetto, così non capiremo più nulla, ma tanto siamo abituati a non capirci niente. Comunque non sono solo i nostri ascoltatori a cui davvero l'ora solare non piace neanche a Trump, che ha una sua personale battaglia sull'ora legale permanente. Lui vorrebbe che, insomma, tutti gli Stati Uniti non spostassero più due volte all'anno la lancetta dell'orologio avanti e indietro. Lui dice, insomma, sai quanto è scomodo andare in giro per casa e farlo?
1: Che è quello, cioè, tra le tante incombenze che le persone hanno nella propria vita, guarda che andare lì e prendere la lancetta e girarla un'ora avanti, un'ora indietro, due volte l'anno, insomma, ti viene il crampo al dito, che poi qualcuno dovrebbe dirgli che ormai tutti gli orologi sono digitali, a parte per qualche collezionista. Anch'io, per esempio, ho ancora quello invece manuale, ma non è quello, insomma, che mi fa pesare la vita. No, ma lui bada, e lui bada al soldo, lui bada al cash, che è un uomo d'affari. Perché, ragazzi, signore e signori, con l'ora legale si potrebbe giocare a golf di più e più tardi.
0: Certo, lui potrebbe star fuori a giocare a golf nel suo campo personale, nel suo piccio personale, per più tempo. Però forse tutti i torti lui non li ha, perché appunto lui guarda anche al fattore economico. Mantenere un'ora di luce in più alla sera, hanno fatto i calcoli, potrebbe consentire di giocare circa 23 milioni di partite aggiuntive ogni anno e quindi generare un introito intorno al miliardo di dollari di ricavi diretti.
1: Signori, sono questi i problemi di questo mondo. Quale Russia, Ucraina, Iran, Palestina, Sud Sudan? Bisogna giocare a golf, bisogna fatturare, ragazzi.

0: Cardi B, punteria noi donne al volante, abbiamo trovato la ricetta per la pace nel mondo. Infatti alcune persone sono molto contente dopo le nostre parole, le nostre rassicurazioni, che tra poco farà buio già alle 4:30. Evviva!
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
3: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
4: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli Spacca Notizie.
3: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
4: Io ho già chiamato Albano.
5: Pazzesca.
3: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli Spacca Notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
5: Da brivido.
6: Gli Spacca Notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi,

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
2: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
1: Scontata!
3: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
1: Più scontata!
4: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
5: Quest'autunno cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clemente a Tirano, il primo eco-mobility hotel d'Italia.
6: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike e offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclemente.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
9: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
10: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
9: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
11: Radio Number One. Viabilità.
12: Iniziamo dalla 4, Brescia-Padova tra Desenzano e l'allacciamento con la 21, si segnala una coda di 9 km in direzione Brescia a causa di un incidente. Un altro incidente sulla 4 tra Peschiera e l'allacciamento con la 22 causa 2 km di coda in direzione Padova. Code a tratti per traffico intenso si registrano sulla 50 e sulla 1 e Settimo Milanese sempre in direzione Varese sulla 52 tra Monza e Cinisello Balsamo. Sulla 10 Genova-Ventimiglia code a tratti per traffico intenso in entrambe le direzioni tra Spotorno e Orcofellino, con presenza di cantieri. Sulla 7 Milano-Genova code per traffico intenso all'altezza di Binasco in direzione Genova e tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Code per traffico intenso anche sulla 8 Milano-Varese in entrambe le direzioni in prossimità di Castellanza e sulla 13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e la 14 in direzione Bologna. Ci spostiamo adesso sulla capitale, sul grande raccordo anulare, code in direzione Salaria in corrispondenza dell'area di servizio Selva Candida a causa di un incidente, traffico rallentato con code tra Monte Porzio e San Cesario in direzione Milano-Napoli per animali sulla strada. E andiamo in città, incidente su via Cagli all'altezza di via Arcevia con traffico rallentato, altra segnalazione su viale dei Romanisti presso viale Palmiro Togliatti, code anche su piazza Buenos Aires in viale Regina Elena. Tangenziale est, traffico intenso causa rallentamenti tra l'uscita A24 viale Castrense via Nola e tra corso Francia e via Batteria Nomentana entrambi in direzione viale Castrense. Siamo ora sulla statale 148 Pontina, traffico rallentato per intenso scorrimento tra via Cristoforo Colombo e il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Aggiornamenti sulla viabilità qui su Radio Number One, vi raccomandiamo sempre molta prudenza alla guida.

0: Buona serata da noi Donne al Volante su Radio Number One. Elisa, l'abbiamo appena ascoltata con la sua Kintsugi, e voglio fare una domanda a tutte le spose, vecchie spose o anche le persone che hanno preso il bouquet ad un matrimonio: che fine ha fatto quel mazzo di fiori? Cioè, dov'è in questo momento della vostra vita? Ancora a casa? È stato buttato? L'ha preso qualcuno?
1: A casa non può essere, perché quando lanci il bouquet in teoria lo prende una ragazza, donna single, che era lì ospite al tuo matrimonio, e se lo dovrebbe portare a casa. Il mio è stato preso da una bambina,
0: non si è ancora sposata.
1: Dalla figlia di una mia cugina che all'epoca aveva tipo 10 anni, e abbiamo fatto la foto insieme col bouquet e loro se lo sono portati poi a casa, e non so cosa ne abbiano fatto, se poi l'hanno buttato, se poi l'hanno seccato, però in teoria dovrebbe essere nelle mani della donna che l'ha preso.
0: Certo, e teoricamente infatti andrebbe così. Strano che a volte vada anche nelle mani di un uomo, ma è successo, succede, succederà, ma soprattutto che quest'uomo dopo 50 anni voglia ricontattare gli sposi per riconsegnare il bouquet che si era portato a casa. E che
1: ma perché la storia è molto bella. Sì. Lui, Silvano Longo, un ex scout veromenese che nel 76 si recò in Friuli per prestare soccorso alle popolazioni colpite dal terremoto, tornando poi a casa con il bouquet di questa sposa. Perché che cosa è successo? Che in quel momento estremamente drammatico si celebrò il primo matrimonio dopo il terremoto, al quale lui prese parte insieme, insomma, agli altri volontari. Non si ricorda più come come mai è finito nelle sue mani, se la sposa gliel'aveva regalato in segno di riconoscenza, se perché l'ha lanciato e l'ha raccolto lui. Fatto sta che l'ha portato a casa e dopo 50 anni ce l'ha ancora lì, evidentemente l'avrà messo a seccare, e adesso a distanza di 50 anni per le nozze d'oro, perché era il 1976, glielo vuole riconsegnare.
0: Ma è una cosa bellissima questa, sicuramente. Poi ci sarà un momento così di ricongiungimento dopo 50 anni, la vita è andata avanti, storie da raccontare ce ne sono, storie da raccontare magari anche le vostre, se avete in giro qualche bouquet ancora, se è andato nel camino per sbaglio anche, sia chiaro.
1: No, soprattutto poi sai cosa? Se chi raccoglie il bouquet si è poi sposata.
0: Esatto.
1: Se l'ha raccolto 6 mesi fa magari anche no, però il vostro matrimonio di 20 anni fa, 30 anni fa, ma quella che ha raccolto il bouquet poi si è sposata. Cioè serve lanciarlo sto bouquet o no? O è una farsa?
0: 393

0: La voce di LP con Don't Stop su Radio Number One alle 18.40. Abbiamo parlato di bouquet delle spose, quando le lanciamo vengono raccolte da ragazze singole invitate al matrimonio. Che fine fanno quei bouquet? Ma soprattutto chi le raccoglie, chi lo raccoglie, si sposa poi? Ce l'avete raccontato. Allora, Anna ci racconta che aveva due bouquet, uno da lanciare e l'altro da tenere con sé per continuare a fare le foto. Comunque, la ragazza che l'ha raccolto si è poi sposata dopo tipo 6 mesi. Lei non lo è più.
1: Quindi capita. Ha portato bene all'altra ragazza e bene, ci siamo. E poi vabbè, si sa, le cose nella vita prendono una piega inaspettata a volte, quindi
0: tutti i divorzi iniziano con un matrimonio.
1: E punto.
0: Qui non si scappa.
1: Esatto, sicuro. Senza non ci sarebbe, quindi.
2: Ciao ragazze, io il mio bouquet ce l'ho ancora. È lì sulla mensolina. Vedi? Tutto seccato, che è rimasto anche molto carino. E però io durante il mio matrimonio ho lanciato un bouquet, ma il bouquet secondario.
0: Vedi?
2: Perché 10 anni fa, almeno nelle fioriste qua, dalle parti di Reggio Emilia provincia, si usava così, che ti facevano un bouquet secondario, che tu lo lanciavi e il tuo te lo rimaneva per te. E la ragazza che ha preso il bouquet si è sposata 3 anni fa, quindi gli ha portato fortuna, anche se il bouquet secondario. Ciao, buona serata.
0: Ma io in che mondo vivo? A me la mia fiorista non mi ha detto guarda che devi avere due bouquet perché poi uno te lo tieni e ci fai le foto. Ma io sono un po' così, ho fatto un matrimonio un po' sui generi.
1: Oh sì, si è sposata in bocciofila, si è sposata in bocciofila.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzone! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
10: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
11: La piadineria.
9: La più buona, perché mia.

0: perversava questo incanto di donna Natalie Imbruglia con Shiver. Qui siamo nel 2005, tra l'altro no, nel 2005 no, ma nel 2000 si è vociferato per molto tempo di un flirt, di un fidanzamento mai ufficializzato tra lei e Lenny Kravitz, anche perché erano una coppia pum, cioè esplosiva, bellissimi, bellissimi, un sogno. The Dream, questa è la grande canzone che abbiamo ritrovato su Radio Number One quando sono le 18:47, ma tu donna dalle mille sapienze e conoscenze mi riporti alla realtà e ai tempi moderni, parlandomi, facendomi conoscere, ma io conosco delle cose veramente inaudite per me. Un social network che si occupa di cinema, che tra l'altro io mi reputo una discretamente informata di cinema, ma questo Letterboxd non lo conoscevo.
1: Male, perché in verità adesso lo vogliono comprare un po' tutti, anche aziende che non si occupano di cinema, però sì, è un social network, una piattaforma in cui ci sono tutti i titoli del cinema, della storia, anche quelli nuovi appena usciti al cinema, e gli utenti, tra le tante cose, anzi la funzione principale è proprio quella di fare delle reviews, quindi di recensire il film dando delle stelle e scrivendo anche un personale commento. È diventato talmente tanto famoso, specialmente dal 2024 in poi, che anche registi come Francis Ford Coppola, Taika Waititi, Sean Baker, Martin Scorsese, scusate, hanno un proprio account, spesso rimangono anonimi per poter girare liberamente e dare il proprio parere appunto dei film, sia i propri ma soprattutto quelli degli altri. In verità, verità sono molto divertenti alcune recensioni, è quello che ti porta ad andare su Letterboxd.
0: Ma e questo social fa gola di investitori, perché essendo l'utenza di età molto bassa, cioè sotto i 30 tendenzialmente, serve a una funzione di marketing, perché servirebbe all'azienda del cinema, all'industria del cinema, scusate, a capire quelli che sono i gusti, le tendenze,
1: esatto,
0: quindi anche proprio per una questione di marketing delle nuove generazioni nei confronti del cinema. Guarda, tu come mi hai detto elenco di film, sai cosa mi è venuto in mente? Il Morandini, che è una cosa veramente antica. Cioè il Morandini è il vocabolario che chissà se, penso lo pubblichino ancora, il vocabolario in lingua italiana di film e serie TV. Il vocabolario, come Treccani. Cioè
1: certo,
0: quando studiavo, quando facevo il DAMS nello scorso millennio, avevo il Morandini sul quale potevo andare a cercare, trovare tutti i titoli dei film dai fratelli Lumiere in avanti, con regie, attori e varie considerazioni. Il Morandini.
1: Ecco, questo è un Morandini con recensioni e soprattutto molto aggiornato. Poi davvero ci sono qualsiasi tipo di recensioni. Adesso ne leggo una. Eyes Wide Shut, Stanley Kubrick.
0: Sì,
1: lo descrivo in tre parole: cinepanettone d'alta classe.
0: Ecco, ok, preferisco il Morandini.

0: Quanto ci piace Luis Capaldi e la sua Survive qui su Radio Number One. Noi siamo le donne al volante ancora un'ora insieme.
1: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
2: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.
3: Radio Number One.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@agp.it o chiama l'800-239-182.
1: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
7: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
6: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
7: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
8: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
9: Buona serata a tutti, siete con Radio Number One, sono le 19 un minuto.
10: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
11: Radio Number One Notizie.
12: Confermato dalla Corte d'Appello Civile di Milano lo stop all'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, il diritto alla salute prevale sull'interesse economico, la motivazione dei giudici milanesi, preoccupazione per l'impatto occupazionale. Passo in avanti invece nella crisi Electrolux, la multinazionale svedese ritira il piano da 1450 licenziamenti e propone di gestire gli esuberi incentivando le uscite volontarie di 1250 lavoratori in 3 anni, nuovo tavolo il 29 ottobre. Sarà ancora la pressione fiscale in Italia, giunta nel secondo trimestre 2026 al 43,5%, in aumento dello 0,5 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, lo segnala l'Istat. Oggi scade lo sconto sulle accise al gasolio, da domani si dovrebbe tornare al meccanismo delle accise mobili con la possibilità di scontare fiscalmente gli eventuali rincari. Borse europee in cauto progresso, in chiusura la migliore è quella spagnola, più 1,2%, proprio nel giorno in cui il premier Sanchez ha chiamato il paese alle urne anticipate. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.

0: Loro sono amiche, amica Annalisa e Madame su Radio Number One alle 19.06 con gli amici. Quale momento migliore se non questo, quando la giornata di lavoro è finita, per farsi un buon bicchiere di vino aspettando la cena? Da tanti piace sorseggiare un po' di vino intanto che si cucina, che si prepara la cena, con moderazione, perché ne abbiamo già parlato nel corso di queste settimane di come stia calando il consumo di vino. Ma attenzione, perché non è solo un dato italiano, ma un dato mondiale. Pensate che nel 2025 il mondo ha consumato un totale di 208 milioni di ettolitri, che non riesco neanche a quantificarli quanti possono essere, ma se paragonato al 2024 il consumo globale è sceso di mezzo milione di ettolitri, quindi tantissimo.
1: Eh sì, il mondo ha sempre meno voglia di vino, non se ne consumava così poco dal 1957, ma attenzione, nel 1957 noi eravamo un terzo di quello che siamo adesso, nel senso ci siamo triplicati in 70 anni. E quindi sì, il mondo ha sempre meno voglia di vino, l'Italia anche. Noi siamo comunque il terzo paese al mondo per consumo di questa bevanda, però anche noi abbiamo registrato un calo dal 2024 al 2025 di 9,4% appunto di consumo, crisi del consumo. Questa crisi però non può essere imputabile esclusivamente ad una maggiore consapevolezza sugli alcolici, dei rischi legati appunto al consumo di bevande di questo tipo. Non risente neanche dell'arrembaggio delle bibite low alcohol, chiamatele come volete, che comunque non sono così tanto consumate.
0: Sì, è vero, se ne consumano, però non è questo a giustificare un calo drastico di consumo di alcol nell'Italia e nel mondo. Quindi una tendenza che riguarda un po' tutti i paesi del mondo, anche molto la Cina. Che cosa ci resta da fare? Vabbè, noi continuiamo comunque a berne abbastanza, per quanto abbiamo diminuito, esportarlo. Sai dove?
1: Dove?
0: Soprattutto in Brasile.
1: Perché in Brasile! Invece... Fiesta!

0: Vita loca, esatto. E quindi è vero, sì, perché in Brasile in verità c'è un incremento appunto del consumo di questa favolosa bevanda, del nettare degli dei, meno male anche per il mercato mondiale, sia chiaro, però alla fine il fatto è che siamo in crisi, costa tutto tantissimo e quindi il vino ad un certo punto non ce lo possiamo più permettere.
1: Sì, perché quando anche per la benzina, voglio dire, devi accendere, chiedere un prestito in banca, alla fine dici vabbè, prendo un bicchiere d'acqua del sindaco e sono a posto così.

0: Summer su Radio Number One. Il consumo di vino cala un po' ovunque nel mondo, tranne che in Brasile, di questo parlavamo noi donne al volante. Però se noi guardiamo l'Italia, ovviamente, chi è la regina, anzi la regina della pasta? E non possiamo che essere noi, ma meno male, mi verrebbe grazie al cavolo, però non lo dico.
1: Almeno grazie al cavolo, che anche quello può essere usato come condimento per la pasta, con un consumo medio annuo pro capite a persona di 23-26 kg, che secondo me fa media tra chi non la mangia tutti i giorni e chi la mangia tutti i giorni anche due volte al giorno. Prima ho detto 100 grammi al giorno, per un mese sono 3 kg, per 12 mesi sono 30, 35, 36, e io mi rendo conto di quanto mangiamo la pasta quando vado all'estero.
0: Certo.
1: Cioè, quando vado in Grecia, no, che mi dicono no, ma voi a pranzo, cena, cosa mangiate? Dico, beh, la pasta. Ma tutti i giorni la pasta mangio. Sì, ma come fate a mangiare la pasta tutti? Cioè, lì mi rendo conto che nessuno capisce come noi che cosa voglia dire la pasta, perché anche perché poi loro se la immaginano sempre come la classica pasta al sugo.
0: Ah, certo,
1: no? Invece no. Dicono, pasta al sugo tutti i giorni, che barba. E invece noi abbiamo miliardi di condimenti della pasta, è un piatto diverso ogni giorno, anche se la base è la pasta.
0: Esatto, cioè sì, ok, la pasta al pesto, la pasta al sugo, ma poi abbiamo la lasagna, poi abbiamo altre mille varianti appunto di questo piatto, di questa materia prima. Però è vero, ma sai, all'estero è così, però loro in generale non hanno come noi il primo tassativo e il secondo tassativo. Cioè sì, alcuni mangiano per esempio la pasta e la carne insieme, che è un piatto unico.
1: Tendenzialmente c'è il piatto unico. Poi sì, ragionavamo sul fatto che un po' anche i costumi qua da noi in Italia stanno cambiando. Una volta era la regola la pasta a cena, spesso anche pranzo e cena. Adesso siamo più attenti e quindi prediligiamo magari dei pasti, come diciamo, più bilanciati. Sì. Per cui la pasta magari non tutti i giorni, 3-4 volte a settimana. Voi siete di quelli da una volta a settimana o 14?
0: 14, 14.

0: End of Beginning, Joe su Radio Number One alle 19:20. Siete con le donne al volante fino alle 20 tutti i giorni. Tra poco arrivano anche gli aggiornamenti sul meteo.
1: Le donne al volante
2: su Radio Number One, le donne al volante.
3: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
4: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
3: Oh, taci e rispondi.
4: Va bene, ci provo.
3: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
4: Ma è facile, Federici.
3: No, la risposta è PN1, ti maledico!
5: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One Meteo.
1: Direttamente da Trebi Meteo abbiamo Paolo Corazzon, che dietro le quinte mi ha detto che annuncerà un po' di autunno, è vero?
2: Ma sì, finalmente, diciamolo pure, c'è bisogno d'acqua, c'è bisogno anche che calino un po' le temperature. Dai, tutti gli effetti siamo a ottobre, effettivamente questa settimana qualcosa succede. Oggi abbiamo visto più nuvole in alcune zone d'Italia, tipo in Toscana è arrivata anche qualche goccia di pioggia, per ora di debole intensità, e il grosso arriverà a metà settimana. In realtà già domani alcune zone sempre del centro Italia, quindi ancora Toscana, Lazio, Umbria, vedranno degli acquazzoni, ma da mercoledì, soprattutto verso sera, arrivano piogge un po' più, come dire, importanti. Prenderanno dapprima il nord-ovest e l'alto Tirreno, ma poi giovedì tutto il centro-nord e venerdì si spostano anche al sud. Quindi finalmente, dopo mesi, una perturbazione attraverserà un po' tutta l'Italia, portando un po' di pioggia. Non dovrebbero essere piogge fortissime, quindi non dovremmo rischiare nulla, ma almeno si bagna un po' la terra, almeno magari crepano un po' le zanzare,
1: esatto.
2: Insomma, però più gli aspetti positivi che quelli negativi. Tra l'altro verso il weekend, quando sul nord Italia dovremmo avere un netto miglioramento, quindi insomma avremo ancora giornate soleggiate, però un po' d'acqua, ripeto, da mercoledì sera finalmente arriva. Ecco qua.
1: E allora scaricate l'app di Trebi Meteo per capire se anche da voi pioverà e quanto. Grazie Paolo Corazzon, buona serata.
2: Ciao.

0: le Cat's Eye con Animal su Radio Number One alle 19:29. Ci viene sempre fame verso quest'ora e rotoliamo su notizie che riguardano il mondo della cucina. Non lo facciamo apposta, giuriamo. Parliamo di gelato fritto, questo noto piatto cinese che scopriamo non essere cinese. Io tra l'altro non lo consumo quando vado al cinese, cioè ho il mio menù, non so tu, di solito okay. Dal cinese si ha il menù fisso,
1: sì,
0: cioè,
1: più o meno,
0: proprio. Esatto. Si prendono sempre quelle tre cose. Partiamo con l'involtino primavera, poi io proseguo con lo spaghetto di soia con le verdure.
1: Ok, certo, i noodles, spaghetti di soia, quelli.
0: E mi fermo lì.
1: Ok, ok. Quante portate però? Perché si sa che dal cinese ci vai, mangi uno spaghetto e poi dici, ma sai che c'è, che me ne faccio un altro diverso. Dalla soia
0: no,
1: passiamo al riso.
0: Il problema è quando fai da sporto con consegna a domicilio. Siccome devi fare un ordine minimo di, adesso non mi ricordo, fai 25 euro, ne devi ordinare tantissima di roba.
1: È vero.
0: Perché forse il ristorante cinese è rimasta l'unica cosa economica in questa società. E quindi diciamo, dai, ma prendiamo ancora questo. Ma sì, ma mettici dentro 12 birre, così arriviamo a 25 euro.
1: Vabbè, dai, la birra la puoi bere quando vuoi, quindi va bene.
0: Esatto,
1: però
0: metti in frigo. No, il gelato fritto onestamente non l'ho mai ordinato, ma pare che non sia cinese.
1: Esatto, non è cinese perché ci sono delle versioni un po' discordanti, però c'è chi lo fa nascere nell'Esposizione Universale di Chicago, quindi l'Expo del 1890, e chi invece dice che la paternità è di un'azienda di Filadelfia giusto l'anno dopo. E a complicare le cose ci si è messa anche una catena di ristoranti messicani negli Stati Uniti che si chiamava Chi's nel 75, che insomma ha trasformato questo dolce nel suo dolce simbolo, tanto che negli Stati Uniti in verità molti lo considerano come dolce tipico messicano. Noi lo consideriamo, cioè, noi tedeschi, altre persone, altre insomma nazionalità europee dicono che è cinese, quando in verità appunto è stato creato in America e così è, appunto. Cioè ci hanno preso per
0: ma
1: il
0: poi
1: culo.
0: Secondo me quando andiamo al cinese o anche al giapponese, mangiamo delle rivisitazioni italiane. Ma sì, ovvio, cioè ovvio. Che cos'è che piace all'italiano te lo adatto in quel modo. È un po' come succede quando vado a mangiare greco qui in Italia, sì è cibo greco, però non è esattamente come lo cucinano in Grecia.
1: Ma certo. Pensa ai ristoranti italiani in giro per il mondo, che schifezze.

0: Sheeran dagli Stati Uniti, Emerald Eyes, il suo nuovo singolo qui su Radio Number One, dove noi donne al volante con un po' di fame, insomma, continuiamo a parlare di piatti in giro per il mondo che noi attribuiamo ad una certa cultura, ad una certa cucina, ma in verità è tutta una farsa, ci hanno preso in giro per anni e magari anche noi, o meglio, il mondo si è preso in giro da solo con i nostri piatti finti italiani, che italiani proprio non lo sono.
1: Ci sono piatti, per esempio le fettuccine all'Alfredo, no?
0: Cosa sono? Chi le ha mai sentite in Italia?
1: Ma chi ha mai mangiato una fettuccina all'Alfredo in Italia? Ma anche la Caesar salad, che va tantissimo nei paesi anglosassoni, ma in realtà pare che qui da noi non esiste, se non magari dentro i fast food o in situazioni particolari non c'è la Caesar salad quando vai al ristorante. Eppure pare che i natali della Caesar salad siano proprio di un cuoco italiano.
0: È vero, di un cuoco italiano che aveva un ristorante e viveva a San Diego, quindi sul confine statunitense con quello messicano, e aveva aperto un locale appena oltre il confine, quindi a Tijuana in Messico, per servire da bere agli americani in pieno proibizionismo. Quindi che cosa facevano gli americani? Saltavano da una parte all'altra del confine per bere alcolici, e nel frattempo lui si è inventato con un po' di estro creativo questa Caesar salad, che tutti dicono sia italiana per via del nome, l'insalata di Cesare, del grande Cesare. Non è così, insomma, era lui, il signor Cesare, che l'ha inventata, non il re.
1: È sempre molto difficile risalire a chi ha inventato, creato quel piatto per la prima volta. La pizza all'ananas è di origine greca, invece,
0: esatto.
1: Mi dicevi.
0: Solo
1: un greco poteva pensare una cosa così terrificante, perché da italo greca, lo dico, le pizze peggiori della mia vita le ho mangiate tutte in Grecia.
0: Tu pensa, ecco, lui
1: giù le mani dalla pizza, per favore. Ho dei cugini che mi dicono: vi portiamo a mangiare la pizza questa sera?
0: No.
1: Io dico: ascolta, ma io sono italiana, ma tu sei proprio sicura di voler fare questo azzardo e portarmi a mangiare la pizza? Andiamo a mangiare greco, per favore, che mi piace così tanto.
0: Le melanzane col sugo non vanno bene?

0: Calvin Harris e Sam Smith con Promises su Radio Number One quando sono le 19:42, insieme fino alle 8 con Agnese Chiara. Arriva anche una grande canzone, restate con noi.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Johnson, che nel 1999 diventò famoso per la sua Glorious, dalla Germania alla ribalta del mondo. Questa era la nostra grande canzone qui su Radio Number One, dove insomma si è fatta una certa, perché sono le 19:47, qualcuno di voi avrà già mangiato e quindi magari si appresta, o meglio si prepara, poi la notte è giovane e lunga, ma ad andare a dormire bisognerà
1: la
0: dormire
1: notte
0: a un certo punto.
1: Piccola per noi, cara Agnese. Allora, qualche giorno fa parlavamo di tutte quelle coppie in cui uno dei due russa e il rimedio migliore è andare a dormire in un'altra stanza, fidatevi. Ma invece per tutti quelli che invece dormono silenziosamente come angioletti e addirittura vogliono dormire abbracciati, che quando mai, ma manco nei film, che si svegliano truccati, pettinati e limonano subito appena svegli, prima ancora di andare in bagno a lavarsi i denti.
0: Mamma mia.
1: Insomma, per tutti gli appiccicosi è in arrivo un nuovo cuscino. Un cuscino che è più lungo del classico, tipo non so quant'è, 60 centimetri, 70, e ha un buco in mezzo. Perché ha questo buco? Perché lui o lei infilano il braccio dentro questo buco e quindi la mano sbuca dall'altra parte del cuscino e la tua lei si può adagiare sul cuscino, quindi non schiacciandoti direttamente il braccio.
0: Esattamente.
1: Non so se ho reso l'idea.
0: Sì, questo buco è una sorta di solco, è un tunnel. Che taglia in due il cuscino in orizzontale, ok? Quindi tu appunto puoi, come faresti già normalmente, che metti il braccio sotto al cuscino, ecco, tu lo infili in questo tunnel e fortunatamente, cioè questo insomma fa sì che il tuo braccio non sia indolenzito dopo 4 minuti che insomma sei abbracciato alla tua lei, al tuo lui, ecco.
1: Io sfido a trovare una coppia che dorme abbracciata
0: per più di 3 minuti, 4 minuti,
1: esatto.
0: Perché sì, lo puoi fare, ma poi dopo un po' ti dici: amore, mi fa malissimo la spalla, il braccio, per favore, vai via.
1: Ti giri dall'altra parte

0: Give me all your loving con questa canzone di Madonna Agnese Chiara vi si saluta e vi si dà appuntamento per domani con le donne al volante sempre alle 17.
1: Grazie per essere state con noi, vi lasciamo con Luchino e Gabro e il loro happy hour, noi ci risentiamo appunto domani, passate una buona serata, ciao!
0: Ciao!
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Liberi di viaggiare!
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
1: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
3: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
5: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
9: E le bollette a sorpresa.
8: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
9: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
8: Lo vedo, è uno spazio a 5.
10: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5 con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
11: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
12: Mancano 10 secondi alle 20, anche su Radio Number One.
13: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
14: Radio Number One Notizie.
15: Buonasera da Laura Supino. La guerra in Ucraina ha sempre tensione alle stelle tra NATO e Mosca. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando truppe al confine orientale nel timore di attacchi dalla Russia. Il Cremlino fa sapere: monitoriamo con attenzione. E continuano ad intensificarsi gli attacchi russi sull'Ucraina. In via d'accertamento la natura di un incendio che ha fatto affondare una nave turca nel Mar Nero. 2 persone sono morte, 11 quelle tratte in salvo. Intensi attacchi oggi su Kharkiv, il bilancio è di 5 morti e una 40 di feriti. La Spagna andrà al voto anticipato il prossimo 29 novembre, l'annuncio stamane dal premier socialista Pedro Sanchez, dopo l'affossamento dei 2 decreti varati dal suo governo per far fronte alla crisi abitativa. Sanchez fa appello ai movimenti per il diritto all'abitare che da giorni si stanno mobilitando in tutta la Spagna. Serve un mandato ampio alle forze progressiste, ha detto, per portare avanti le riforme che servono ai ceti popolari.
16: L'economia.
15: Confermato dalla Corte d'Appello Civile di Milano lo stop dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, respinta dunque per la seconda volta la richiesta di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia in vista dell'udienza di Cassazione fissata il 20 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'interesse economico, la motivazione dei giudici milanesi, preoccupazione per l'impatto occupazionale. Passo in avanti invece nella crisi. Electrolux, la multinazionale svedese, ritira il piano da 1450 licenziamenti e propone di gestire gli esuberi incentivando le uscite volontarie di 1250 lavoratori in 3 anni. Il passaggio sarà gestito anche con il ricorso alla cassa integrazione. È quanto emerso dall'incontro odierno al Mimit con l'azienda, le parti sociali. Nuovo tavolo il 29 ottobre. Sale ancora la pressione fiscale in Italia, giunta nel secondo trimestre 2026 al 43,5%, in aumento dello 0,5 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo segnala l'Istat. Nello stesso periodo il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,4%, meno della spesa per i consumi, cresciuta dell'1,7. Cala anche il potere d'acquisto, meno 0,9%. Borse europee in cauto progresso in chiusura, la migliore è quella spagnola, più 1,2%, proprio nel giorno in cui il primo ministro Sanchez ha chiamato il paese alle urne anticipate. Per Piazza Affari il guadagno è di 0,5 punto percentuale. È tutto, grazie dell'ascolto.
16: Su Radio Number One, Happy Hour.
12: Vero signor Gabriel, bello che uno sente tutte queste belle notizie, giusto? È vero?
17: E poi dopo sente noi.
12: dopo sente noi. E dopo dice cosa scelgo tra i due? Effettivamente sceglie noi.
17: Applauso.
12: Mamma mia, meraviglioso.
17: Poi di lunedì.
12: Mamma mia, il lunedì c'è l'entusiasmo proprio di tutto il locale, quindi bene o male vedo che c'è già la barista là dietro che non so

0: domani per portarvi a spasso nel pomeriggio per 3 ore.
1: A spasso, alla guida, dove volete voi?
0: Dove volete voi? Guardate, cioè, è ascoltare anche le donne al volante. Insomma, le donne al volante, insomma, diciamo le cose come stanno. Hanno un volante per le mani. E già lì, un attimo, attenzione, perché sennò.
2: Va bene, allora voi sapete che questo è il programma che qui e solo qui e da nessun'altra
1: ricordiamolo.
2: Qui si alza il livello e solo qui e da nessun'altra parte. Ringraziamo gli sponsor tantissimi. Forse sapete che a sorpresa facciamo il gioco aperitivo, quindi se volete giocare col gioco aperitivo abbiamo un montepremi che è altissimo anche questa sera. Potete prenotarvi, come fare? Basta che mandate un messaggio con scritto gioco aperitivo e noi estraiamo a sorte per farvi interagire. Ma attenzione, prima cosa che facciamo per alzare il livello è
1: sempre lei. Prendiamo il giornale sul bancone del bar e leggiamo il santo del giorno.
2: E allora attenzione, perché oggi è Santa Faustina, ma non del detersivo, quindi attenzione se avete un'amica se Faustino Faustina lì, telefonateci, fate gli auguri dell'onomastico. Ma oggi ancora più importante, oserei dire, è la giornata mondiale degli insegnanti, che sono tantissimi, guadagnano sempre meno in Italia. Però vabbè, poi di questo ne parleremo nella prossima puntata, che forse è meglio, poi vedete voi.

0: incazzare qua per, dicendo mamma mia. Mamma mia,
1: è lunedì, ma, è lunedì.
0: Ma quanti siete stasera? Ma ci sono già prenotati tantissimi per il gioco aperitivo, no? Voi sapete che c'è il gioco aperitivo a sorpresa, quindi se c'è, bene, se non c'è, non c'è. Quindi non è che bisogna stare a guardare tutto. Sono diversi i giochi aperitivo, poi ricordiamo anche quello del signor Gabbro, no?
1: Il gioco più invitato.

0: invidiato d'Italia, perché come al solito i miei spettacoli vanno sold out.
1: Esatto, e ho sold out in Amorout, infatti anche il signor Gabbro vanno fortissimo. E il prossimo spettacolo si chiama proprio così, lo spettacolo del signor Gabbro, che va in giro per i teatri di tutta Italia, adesso sta anche una tournée internazionale. Un attimo fa mi stava facendo anche Enzo Bruscini, che lo fa benissimo. Lei faccia sentire agli ascoltatori Enzo Bruscini.
0: Dice
1: dai, un po' al volo Enzo Bruscini.
2: Buonasera.
1: Bravissima.
0: È lui.
1: Tutti uguali, bravissimo, un applauso signor Gabbro, bravissimo. Come farei Bruscini, non lo fa nessuno. Salutiamo Maria Grazia alla Sicilia, salutiamo gli amici del Lago di Como. Ciao Anna, buona serata. Salutiamo anche gli amici di Bergamo, di Brescia. Di Bergamo in particolar modo salutiamo anche Gigi detto Luigi per gli amici. Bellissimo lui, diciamolo. E poi salutiamo anche Elena, la nostra amica.
0: Ciao, ciao Elena.
1: Di Garda, salutiamo la Svampi. Ciao Svampi, buona serata e buon rientro a casa. E salutiamo tutti coloro che si sono prenotati per giocare.
0: Allora, oggi che lunedì, tante prenotazioni, giochiamo.
1: Attenzione, giochiamo. Sa che c'è la campana.
0: Suona la campana e gioca aperitivo.
1: Allora, attenzione. Questo giro noi prendiamo uno di coloro che ci ha mandato un messaggio con scritto gioco aperitivo. Non diciamo chi stiamo chiamando, perché ovviamente sennò scatta la sopra. Allora, attenzione, perché stasera dovete rispondere. Se rispondete,
0: tre squilli.
1: Attenzione, massimo facciamo tre squilli, quindi dovete rispondere entro il terzo squillo, mi raccomando. Dovete rispondere stasera per portarvi a casa il montepremi altissimo. Ok. Premere 2 per richiedere un intervento.
0: Lo ripeta, premere che di solito sbaglia.
1: Premere 2 per chiedere un intervento. Attenzione, vediamo chi. Allora, cavolo, bello. Allora, vediamo, suona.
3: Uno,
1: due.
3: Digitare 3 per parlare con l'amministrazione.
1: Era due. Non è che possiamo, però.
4: Ciao ragazzi, come va? Com'è qua il movimento?
1: C'era il gioco aperitivo e quindi
4: chissà cosa c'è dietro.
1: Ma niente, che volevamo fare Lega Montepremi e niente, vabbè, lei vada.
4: Dai che beviamo qualcosa.

0: Rihanna, Don't Stop the Music, era il 2008. Mamma mia, ragazzi, quanto, come vola il tempo quando siamo con
1: non
0: voi,
1: eravamo ancora nati, no, tra l'altro.
0: Non è ancora nato.
2: Lei
0: io.
2: È un
0: Samantha, però guarda che abbiamo già finito il gioco aperitivo. Dovete, prima dovete scrivere gioco aperitivo, perché sennò non, cioè, sì, chiamate dopo, mandate messaggio dopo.
1: Rapidi, rapidi, anche tra l'altro per chiedere il vostro spazio del dedicato, che tra poco arriva.
0: Ecco, salutiamo anche, è arrivata anche lei. Buonasera, Ida! Ida è arrivata. Cioè, lei pensava che arrivasse qualcun altro, invece. Modo di dire così, poi invece è arrivata Ita. Va bene, allora attenzione, perché diciamo le cose come stanno. Noi andiamo a cercare delle cose strane che succedono nel pianeta, nel mondo, nello spazio, a secondo dei casi. Troviamo curiose, carine, simpatiche, perché dopo una dura giornata operativa di lavoro uno vuole, non vuole sentire delle cose.
1: Così a staccare un po'.
0: Non vuole,
1: no?
0: Sentire che le tasse sono meno. No, non vuole sentire delle cose. Se vuole sentire delle cose che.
1: Liberi tutti.
0: Liberi tutti. Così, però se così ci rilassiamo un attimo, no, sempre le stesse cose, diciamo sempre niente, no. Cerchiamo di cambiare argomento. Di che cosa parliamo stasera, signor?
1: Di scimmie, signor Luchino.
0: No, ma succedono delle cose pazzesche, vero?
1: Perché sa che si stanno iniziando ad allestire i negozi di Halloween con i fantasmi, tutti gli animali che sembrano veri ma sono finti.
0: È vero.
1: C'era
0: è
1: una
0: vero.
1: Cosa vera in quel negozio, che era proprio questa scimmietta, che era del proprietario.
0: Esatto.
1: E a un certo punto è scappata.
0: È scappata, è scappata. Pensate un po' voi che molti, tra le altre cose, le persone vedevano la scimmietta, all'inizio pensavano fosse un robottino. Sì. Sai quelle cose che ormai ci sono, delle tecnologie sono così avanzate, non avanzate che le mangia domani, no? Dice, cosa avanzato? Mangia... No, che avanzati sono avanti, signor Gabriel, glielo spiego, perché mentre che gli sfugge il concetto.
1: Sì, vado,
0: e allora molti la vendevano per un gioco, e invece poi il proprietario giustificava il fatto che era il suo animaletto casalinguico, mettiamola così. Poi cosa succede? Che la scimmietta, per non si sa per quale motivo misterioso, scappa dal negozio, e lì il panico del proprietario, perché insomma è sempre un animale domestico, virgolettiamo questa
1: avevano
0: cosa.
1: Avevano tutti paura, sai, negozio di Halloween.
0: Esatto, e poi la prima, secondo me, si poteva spaventare la scimmietta, visto adesso poi veda lei, no? Perché effettivamente con tutte queste maschere da scary movie, un po' di quella situazione c'è. Poi tra le... pensi un po' lei che è riuscita a far tornare la scimmietta.
1: E come ha fatto?
0: Ha fatto niente, non lo so. L'ha chiamato Tarzan. No,
1: con le liane.
0: Con un dolcetto se l'è riportata a casa.
1: E lo scherzetto?
0: Appunto, perché cioè, lui ha fatto il contrario. È andato lui dalla scimmietta sotto l'albero, ha fatto il dolcetto e scherzetto. La scimmietta è scesa dall'albero. Niente, non possiamo fare un programma serio, ieri.
1: Ma forse meglio di no.
0: Volevo dare una notizia importante, la scimmietta che torna dal proprietario.
1: Nella prossima ora promettiamo filosofia, scienza, matematica, sì, e tanta, tanta poesia.
0: Mamma, poesia è bellissima, che poeta che è lei.
3: Nome da

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Oh, oh, oh, signor Gabbro, attenzione, questa era Ernia, ma attenzione perché tra un attimo cosa arriva?
2: Arriva il primo, non quello da mangiare, ma il primo spazio del dedicato.
1: Diciamo le cose come stanno.
3: Non mi meraviglia,
1: sì, neanche noi tanto non mangiamo anche stasera. Happy,
4: happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
5: Ma Manu, ma sei impazzita, sono troppi quei chili lì.
6: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra, ma cosa serve?
7: E uno, e due, e tre, e quattro. Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
8: La Combriccola, da lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 solo su Radio Number One.
4: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
2: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
1: Scontata!
3: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a Sottocosto.
1: Più scontata!
4: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il Sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
5: Quest'autunno cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clemente a Tirano, il primo eco-mobility hotel d'Italia.
6: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike e offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclemente.com o chiamaci allo 0342 990120.
7: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
8: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
7: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
8: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
7: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
9: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
10: Ehi, non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
11: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
10: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
11: C'è aria nuova e ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.
12: Dal 10 ottobre, Omegna ospita la 13ª edizione del Festival di Letteratura per Ragazzi dedicato a Gianni Rodari. Saranno giorni intensi, con laboratori, spettacoli, seminari, passeggiate narrative e letture animate per bambini e famiglie. La cerimonia del premio Rodari si terrà sabato 24 ottobre alle 16.30 al Forum di Omegna. Tra gli ospiti, Luigi Garlando, Giorgio Van Straten, Armando Travervo e l'artista Hervé Toullet, protagonista dello spettacolo teatrale Chiacchiere a Colori, domenica 25 ottobre al Teatro Sociale. Scarica il programma su festivalrodari.it.
0: Radio Number One Meteo.
13: Un saluto anche ai nostri amici di Trebimeto che puntualmente ci forniscono le informazioni relative alla situazione meteorologica che sa da venire nella giornata di domani. Allora attenzione, perché al nord è nuvoloso tra nord-est ed Emilia con isolate piogge tra basso Piemonte. Attenzione al centro, molte nubi alternate e poche schiarite con piovaschi e locali temporali, mentre al sud anche in questo caso piovaschi in Sardegna. Altrove invece nubi in aumento da ovest con rovesci fino a fine giornata, quindi domani forse piove, chi può dirlo. Bene, che dire, per restare informati e soprattutto sul pezzo, come usiamo dire noi, scaricate l'app, quella di 3B Meteo.
14: Autunno sì, ma con stile, a Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
0: Radio Number One presenta Dedicato.
13: Oh, eccolo qua.
15: Stiamo per chiudere.
13: Ma in che senso? Ma stiamo per chiudere?
16: È svampita, lo sa.
13: Allora, senta, allora, arrivate in orario, salutate. Stiamo per chiudere che cosa?
17: Donne.
13: Ma donne cosa? Allora, niente, non ce la facciamo. Vabbè, innanzitutto facciamo da capo. Buona serata, benvenuti Radio Number One, primo spazio del dedicato per quanto riguarda questo inizio settimana, questo lunedì sera, oggi 5 di ottobre.
16: You are the protagonist. Mamma mia. Voi siete i protagonisti.
13: Mamma mia, lei difficile, parla questo. Come parla il francese, lei è bravissimo. Intanto, per chi voleva delle informazioni, confermiamo che il gas è in calo, meno 2%, quindi stasera, non so se avete freddo, comunque se è andata male la giornata, il gatto potete usarlo.
16: Stasera si può.
13: Ma non ditelo a nessuno, però. Non dite che ve l'ho detto io. E invece salutiamo gli amici che stanno in fase di messaggio. Salutiamo Pitto, salutiamo anche Lori. E salutiamo chi ci dice che ci vuole bene lo stesso, anche se non è riuscito a giocare con il gioco aperitivo. Però tranquilli, perché a sorpresa nell'arco dei prossimi giorni tornerà il gioco aperitivo. Mandiamo un saluto invece a Mauro,
16: sì,
13: che voleva dedicare a Silvia una canzone. Va bene?
16: E perché?
13: Perché dice: questa è la canzone che la mia fidanzata ama tantissimo. E allora noi ce la suoniamo, come si dice in italiano.

0: Non c'è niente da fare, i migliori vengono fuori alla distanza. Grande Mauro, senti che pezzo.
1: Sentito? Mauro, le hanno fatto anche i complimenti gli ascoltatori per la sua selezione musicale, ma soprattutto io li farei alla sua fidanzata che ama questa canzone. E lei la dedicava alla fidanzata, vero signor Gabriel?
2: Bellissimo regalo, un bellissimo brano che abbiamo ascoltato nel primo spazio del dedicato.
1: Sì, poi qualcuno ci tira le orecchie e dite: ma il numero di WhatsApp non lo ricordate mai? Ma
2: Giuseppe, effettivamente il 393-444-0444. Rapidi per i Valberti, gli spazi sono finiti di qua, di là. Veloci.
1: Tra le altre cose, volevo mandare un saluto di coloro che prima hanno mandato un messaggio così: gioca per ride. Poi noi siamo abituati, magari non ricordiamo il numero perché noi di Radio Number One, effettivamente anche nell'arco di tutta la giornata utilizzate il numero con i nostri colleghi, quindi ovviamente il numero lo conoscete a memoria, giusto?
3: Non lo voglio sapere.
1: Ma come non lo vuole sapere? Non è lo sa il numero, scusi.
2: Dobbiamo dirlo.
1: Ma dobbiamo
2: dai.
1: Dirlo, ma perché? Ma cosa abbiamo fatto di male, signor Garro?
2: Probabilmente tante cose, guardi.
1: Va bene, le metteremo poi in coda. Adesso c'è Siena Spiral.

0: Gunsmoke, Skullplay, Something Just Like This, Radio Number One, benvenuti, è lunedì sera, inizia la settimana, signor Gabbo.
1: Ma meno male che siamo a fine giornata,
0: ci siamo noi a fine giornata, che non so se vi vada bene o meno, però ci siamo noi, poi fate hobby, quale problema. Qualcuno intanto suggerisce il fatto che molte volte quello che fa la differenza nelle canzoni è il timbro della voce. Io sono d'accordo, sì, anche lei, vai. Timbro della voce, poi soprattutto quando vai in posta, no? Devi spedire, se non ti mettono il timbro, non parte la canzone.
1: Non parte niente.
0: Emma e Julie.

0: Brutta storia, ma non tanto brutta, vero signor Gabro? Perché tra un attimo...
1: Another one, un altro giro, un altro spazio del dedicato.
0: Un altro giro, adesso arriva il vertigo.
2: La fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Radio Number One presenta...
0: Certo che succedono delle cose stranissime nel locale, io non so come mai succedono queste cose qua, però vabbè.
10: Dai, fai un altro giro, no, che qua i bicchieri sono un po' troppo leggeri.
0: Allora Berti, dicevo che succedono delle cose strane, questa non è così strana, anche perché direi che tutte le sere, vero signor Gabro?
1: Sono curioso di sapere cosa fa nel weekend, anche lei, perché il venerdì non c'è, va via, si porta al Berti, dove andate?
0: Niente, Berti mi fa compagnia, lui mi accompagna, vedete. No, però devo dire che nel weekend si fa, sicura non si riesce mai a mangiare, no? E però adesso
1: settimana
0: però adesso potremmo magari Ganda stasera, Ganda come siamo messi stasera? Si mangiamo in cucina, come la situazione?
11: È impossibile,
0: niente Gabro, niente, anche
1: domani
0: stasera.
1: Dai,
0: domani ci proviamo, domani sera eventualmente troviamo delle soluzioni, no?
12: Lanciamogli contro il nostro robot.
0: No, io lascio a lei il robot, perché è lei che è in cucina, mica noi. Va bene, allora abbiamo un numero di WhatsApp.
1: Il 393-444-0444. Per adesso abbiamo ancora degli spazi.
0: Diciamolo, perché gli spazi vanno via come il pane qui, che non c'è neanche il pane.
1: C'è niente.
0: Ciao Sergio, buona serata. Ma che bella canzone che hai scelto. Pensa che l'ascoltasse per mio nonno questa. No, bellissima, una canzone bellissima, tra le altre cose. Dice: mi piace tantissimo questa canzone perché al tempo si ballava. E sì, effettivamente, questa era una delle canzoni che nelle discoteche si ballava. Era il 1979 e loro erano le Sister Sledge.

0: Bene dirlo, era il 1979, noi non eravamo ancora nati, no?
1: Lei è un cretino.
2: Ma no, io dire il vero c'ero, dai.
0: E questi erano le Sister Sledge, Thinking of You, grazie a Sergio per la richiesta. E a questo proposito ricordiamo che anche più tardi, anzi alle 22, sì, in chiusura del nostro appuntamento, ci sarà la nostra Chiara ad accompagnarvi con Number One Classics. Con
2: i grandi successi anni 70, 80, 90.
0: Mamma mia.

0: Taylor Swift, Passenger Zero, Radio Number One, buona serata, salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando, signori, perché sono tanti.
1: Sono tantissimi stasera, si vede che lunedì devono sfogare.
0: Devono sfogare, tra altre cose l'ufficio reclami sta andando a ruba, il
1: usatelo.
0: Problema è che siete troppo pesanti quando lasciate i messaggi, non possiamo mandarli in onda, un po' meno, che poi li mandiamo in onda, va bene? I know.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo, con la quale chiudiamo la prima ora dell'Happy Hour, ma attenzione,
1: perché tra un attimo arriva, indovinate? Una seconda, bravissimi.
2: Ogni sera il tuo Happy Hour è su Radio Number One. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
2: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
1: Scontata!
3: Lo diceva anche l'Ariosto, non c'è uguale a sottocosto.
1: Più scontata!
4: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89€. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Monini a 4,99€. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
10: E le bollette a sorpresa.
9: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
10: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
9: Lo vedo, è uno spazio a 5.
11: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
12: Dal 10 ottobre Omegna ospita la 13ª edizione del Festival di Letteratura per Ragazzi dedicato a Gianni Rodari. Saranno giorni intensi con laboratori, spettacoli, seminari, passeggiate narrative e letture animate per bambini e famiglie. La cerimonia del premio Rodari si terrà sabato 24 ottobre alle 16:30 al Forum di Omegna. Tra gli ospiti Luigi Garlando, Giorgio Van Straten, Armando Travervo e l'artista Hervé Toulet, protagonista dello spettacolo teatrale Chiacchiere a Colori, domenica 25 ottobre al Teatro Sociale. Scarica il programma su festivalrodari.it.
13: 1 minuto dopo le 21 su Radio Number One.

0: Signor Gabbro, siamo nella seconda ora ufficialmente.
1: We are in the second hour of happy hour. La rima in inglese. Ma, fatto,
0: guardi, lei potrebbe fare il poeta, non ci ho mai pensato.
2: Scusi, non ho capito.
0: No, neanche io, sto dicendo dell'eresia, questo, quindi faccia a casa quello che sto dicendo. Guardi, potrei far tutto, ma sicuramente le eresie vengono molto bene quando le esprimo al meglio.
3: Dai che beviamo qualcosa.
0: Berti!
1: A sete.
0: Berti adesso tra un po' secondo me dirà che non c'abbiamo più spazio, perché ho visto che
1: stanno arrivando tantissimi messaggi, le vostre richieste, però per adesso potete ancora provarci al 393 444 0444.
0: Oh, che bello quando arrivano queste chicche musicali, grazie ai nostri amici e o alle nostre amiche in questo caso, perché c'è Deborah che voleva dedicare alla sua amica Giulia. Voleva dedicare una canzone che praticamente ha fatto da colonna sonora nella loro estate di quell'anno. Era il 1987, loro erano andate in Inghilterra in vacanza e avevano ritrovato questa canzone. Pensi un po' lei, non hanno ritrovato

0: Mindset on You, grazie per la richiesta. Hai visto che canzoni che ci richiedono? Mamma
1: sempre
0: mia,
1: alta qualità, vabbè, ma qui si alza il livello, anche gli spazi esatto, devono avere una certa
0: assolutamente diciamo, perché qui siete nell'happy hour e qui, solo qui e da nessun'altra parte, perché solo qui e c'è qui noi così, il livello così. Qui si alza, non ci possiamo fare niente. Salutiamo nel frattempo qualcuno che è rimasto attaccato alla poltrona, sta guardando l'Italia, forse dall'alto nella stratosfera, guarda,
1: Italia Turchia con Radio Number One in
0: mamma mia, stavo dando la replica, se uno non ha capito bene la partita, no? Riguarda due o tre volte, va bene. Buona serata, seconda ora insieme, già l'abbiamo detto prima, che dire, c'è il signor Gabro, ci sono io che sono Luchino, quello con la K, poi non siamo soli,
2: sono la nuova barista artificiale,
0: certo, nuovissima, proprio non è...
1: piacere,
0: quanto tempo che non ci vediamo, guardi, e poi mi pare, forse chi può dirlo, ci sarà il signor Gandalf che è in cucina, non lo so,
3: non mi meraviglia,
0: a me meraviglia che è in cucina, non abbiamo capito cosa faccia in cucina lei, perché da mangiare,
1: stasera guarda la partita, di sicuro, dai.
0: Anche lui l'altro giorno, va bene, visto che, visto che stai parlando di cibo, no? Visto che stai parlando di situazioni e di alimentazione, voi sapete che ultimamente ci sono molte persone che soffrono di problemi digestivi. Perché? Perché abbiamo una vita così sregolata, sempre di corsa, sempre stressati, quindi mangi di fretta, e quindi ti rimane tutto sullo stomaco, poi ci metti 8 anni a digerire, dici, no, ma torni a casa la sera, no, stasera mangio un poco perché oggi mi è rimasto sullo stomaco.
1: Da domani dieta.
0: Da domani dieta, no, ecco, non è questo il caso, ma voi pensate che

0: nella natura, nel mondo, ci sono dei simpatici personaggi, simpatici animali, che praticamente questo problema non ce l'hanno, no? Voi tenete presente che indicativamente, per darvi una stima arrotondata,
1: arrotondo.
0: Per la fase digestiva il bradipo impiega più o meno due settimane e mezzo quando mangia, no?
1: Anche una foglia.
0: Con calma, la masticazione è molto lenta perché non bisogna avere fretta. Perché quando sei piccolo che ti dicono mangia piano se no poi ti ingozzi, mangia piano se no non digerisci, ma... Il bradipo, lui ha capito subito, se qua lui mangia piano, ma tutto piano.
1: Anche senza dirlo.
0: Anche senza dirlo. Pensi, i genitori del bradipo dicevano, oh allora ci svegli, niente, lui piano, perché lui era rimasto ancora quell'educazione del tempo. Ecco, tenete presente un po' questo stile di vita del bradipo, che comunque porta anche meno, un po' come lo stile della la tartaruga, no? Che dici, ti va piano ma sono lontano. Se calcolate il tempo di vita della tartaruga, spari 130-140 anni indicativamente, cioè vuol dire che prende le cose con un pochettino più di charme, un pochettino più di leggerezza nella vita, serve anche un po', anzi, senza il potto, serve molto anche alla situazione salutare dell'individuo umano, che ha bisogno comunque di tranquillità, non devi sempre stressarti la vita, se no a furia di stressarti la vita non ce la fai più, dici adesso basta.
1: Godi solo a metà.
0: Oh, guardi, lei come come dice nelle pubblicità non le dice nessuno. Vabbè. Comunque diciamo che Mario a questo punto ne ha fatto uno stile di vita, il fatto della lentezza, e dovremmo prendere uno spunto anche noi, secondo me siamo un po' stressati tutti quanti, vero?
1: Due settimane alla volta.
0: Dai,
1: con calma
0: si digerisce. Con calma. Adesso intanto c'è Giovanotte.

0: Se proprio Disco Machine, questo era Paradise. Salutiamo invece anche gli amici di Roma. Salutiamo Simone. Ciao Simone, che dice: la mia nonna è vissuta oltre 100 anni e aveva questo stile, di quello stile di vita che avete indicato, praticamente quello del bradipo. Cioè,
1: bisogna prendere le cose con calma e filosofia.
0: Calma e filosofia, ragazzi. Calma.

0: non ci fermiamo. LP diceva questo, noi non ci fermiamo, vero signor Gabbro? No?
1: Come traduce lei dalle lingue straniere? Guardi,
0: guardi, sono proprio...
2: non ci abbiamo più spazi. Ma
0: ti ho detto qualcosa?
1: Vabbè, sono finiti. Ha detto lui.
0: Allora ha detto lui. Basta. Happy,
3: happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
4: Segui Radio Number One anche sui social.
3: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
4: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Radio Number One presenta Dedicato.
2: Lei pensa, signor Gabro, che quando siamo qui arrivano tutti i messaggi e noi siamo così, infatti qualcuno, volevo salutare Rossana che dice volevo sapere se avevate ricevuto il messaggio. Tranquilli, i messaggi li riceviamo, poi non vi rispondiamo, perché se dovessimo rispondere a tutti
3: passeremo due ore così.
2: Allora Rossana, tranquilla, abbiamo ricevuto il messaggio come riceviamo quelli di tutti. Poi ovviamente stasera in questo caso, vabbè, Rossana voleva salutare un'amica, però il messaggio è arrivato poco fa, dammi un attimo che poi salutiamo anche l'amica. Anzi, guarda, salutiamo al volo, se no dopo ci dimentichiamo. Allora, Rossana, allora, dov'è l'amica? Dove era? Eccola qua. Allora, Sara, c'è Rossana che voleva salutare Sara. Allora,
3: ciao,
2: salutiamo
3: Sara.
2: Gli amici di Varese, in questo caso, perché Rossana di Varese, sarà di Varese anche Sara. Che
3: chi lo sa?
2: Chi lo
3: sa?
2: Adesso non possiamo sapere tutto, ragazzi. Adesso è uno. Allora, noi che siamo qui un attimo, ecco. Allora, nel frattempo, voi sapete che non abbiamo più spazi, li abbiamo finiti.
4: Non abbiamo più spazi.
2: Sì, Berti, lo stavo dicendo io.
3: Ma quando sente quelle parole va in tilt.
2: Lui non capisce più niente, lui non sa più cosa fare.
4: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
2: Quello dovrebbe farlo, ve lo dico.
3: C'è da saldare anche settembre, Berti.
2: Berti, ci abbiamo settembre, no? Anzi, aspetti che le faccio subito.
4: Ciao, raga, ci beviamo domani.
2: Niente è andato, anche stasera niente è andata male. Va bene, allora invece dobbiamo mandare un saluto da parte di Miriana.
3: Sì.
2: E voleva salutare il papà Alberto, perché dice diventerà nonno e volevo dedicargli una canzone.
3: Oh,
2: ma guardi che canzone le hanno dedicato! Love is in the air!

0: diventava nonno, sa che diventerà nonno, si può dire. Va bene, Jean Paul Young era il 1977, è inutile dirlo, noi non eravamo nati.
1: Non mi meraviglia, mio signore.
2: Bravo, Ganda.
0: Ganda, lei sa proprio tutto, guardi, proprio lei. Miley. Let's go.

0: buona serata. Tra un attimo arriva un altro spazio del dedicato.
1: Scusi, non ho capito.
0: No, ho detto tra un attimo.
2: L'ultimo spazio, dai. Dovrebbe sapere
0: a memoria tutto, no? No, vuole cantare una canzone con noi? Se vuole, canti una canzone. La prego, canti con noi, dai, che ci sono di coros. Dai, su la voce, mi raccomando.

0: Lei è un cretino.
1: Ma perché stiamo cantando io, signor Gabbro? Ci stiamo divertendo. Lei sempre io, non lo so. Io non...
2: Si mette in mezzo.
1: Noi siamo qui che ci divertiamo. Il locale è gente che si diverte. Qui mica.
0: Posso avere un
1: amico? Quello no. Io non lo so, signor Gabbro. Di lunedì gli aumenti? Non...
2: Ma dice che non si danno? No, ma sa perché? Perché inizio mese.
1: Ma inizio mese era l'altro giorno. Lei ha beccato oggi, è già il 5. Mi dispiace.
2: Niente. Proprio a novembre.
1: A novembre,
2: sì, quella è giusta.
1: Va bene, allora, ultimo spazio dedicato per quanto riguarda questa serata, questo lunedì sera, questo 5 di ottobre. Salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando, ahimè coloro che magari hanno mandato un messaggio, come per esempio Valeria, come per esempio Serena. Salutiamo anche Diletta, ciao Diletta, buona serata. Salutiamo gli amici di Pavia in questo caso. Ciao Riccardo, che non siamo riusciti a accontentare in questa
2: è
1: serata.
2: È troppo tardi.
1: Però attenzione, perché domani sera, dopo domani sera, l'altro domani sera, fino a venerdì, insomma, sì, sì, c'è l'appuntamento del dedicato. Quindi ci sono questi 5 spazi per voi, vero signor Gabbro?
2: Al 393 444 0444 vi basta mandare un WhatsApp, chiedere il vostro brano preferito e se siete rapidi lo passiamo.
1: E allora no. E allora attenzione, perché c'era qualcuno, visto che parlavamo di canto un attimo fa, c'è allora Max, salutiamo Max e salutiamo anche Sami, a proposito, ciao, che è un altro Max. Mentre quest'altro Max, siamo pieni di Max stasera, andiamo al Max. Sì. Vabbè, Max che dice: andavo con mio amico Jacopo e con il mio amico Nando.

0: Fool's Garden era il 1995 quando gli amici la cantavano in coro, ringraziano perché dice in coro cantavamo questa canzone, non vogliamo immaginare.
1: Stasera hanno fatto il bis.
0: Stasera, mamma mia. Che belle immagini quando vai al karaoke, canti delle canzoni e poi magari non
2: Scusi,
0: le sai.
2: No? Non ho capito.
0: No, ti rispiego la prossima volta.

0: Don't Lie, Black Eyed Peas, Radio Number One. E ovviamente ci mandano un sacco di saluti. Buona serata, allora buonanotte, a domani, eccetera, eccetera. Voi ci mandate i saluti. Noi
1: un attimo, c'è l'ultima.
0: No, c'è l'ultima. Noi vi mettiamo l'ultima canzone per rilassarvi per questo lunedì sera, dai.

0: Will insieme Bruno Mars e Karol G a chiudere l'appuntamento di questo lunedì, questo inizio settimana, questo 5 di ottobre. Signor Gambo,
1: noi dell'Happy Hour torniamo domani dalle 20 alle 22.
0: Esattamente, adesso arriva la nostra Chiara, arriva Number One Classics e che dire, ovviamente fate una buona serata, ma soprattutto almeno voi fate i bravi, no?
2: Happy Hour su Radio Number One, Happy Hour,
3: tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Sono le 22 e un minuto su Radio Number One.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Buona serata a tutti, bentrovati in questa nuova settimana qui su Radio Number One con Number One Classics, l'appuntamento che ci vede insieme tutte le sere dalle 22 alle 23. Io sono Chiara Papanicolaou, spero che il vostro weekend sia andato bene e che abbiate iniziato meglio lunedì, per quanto lo so che lunedì tende ad essere un po' la giornata più faticosa della settimana. E allora alleggeriamo questa serata, lo facciamo insieme con il nostro viaggio nella musica più bella, anche perché partiamo benissimo, l'asticella è altissima questa sera. Ci sono i Queen con Another One Bites the Dust.
1: Number One Classics.

Avviso a tutti gli appassionati dei Queen, e credo che saremo tantissimi, credo tutti, spero tutti, perché dal 7 all'11 ottobre, quindi insomma proprio in questi giorni, appuntamento imperdibile nei cinema italiani, perché viene trasmesso il concerto storico al NEP Stadium di Budapest del 27 luglio 1986, si intitola Queen Budapest, questo film restaurato in 4K che riporta sul grande schermo uno degli eventi più significativi nella storia della musica dal vivo. Stiamo parlando di circa 80.000 spettatori in quel momento, di cui 45.000 all'interno del NEP Stadium e altrettanti che erano arrivati anche dall'Unione Sovietica per assistere al concerto dei Queen in uno dei momenti storici più agitati e di maggior transizione per il vecchio continente e per la Russia, quindi qualcosa di davvero unico e imperdibile con i Queen e Freddie Mercury protagonisti sempre. Dopo quanti anni? Era il 1986, quindi 40, esattamente 40, quindi dal 7 all'11 ottobre per chi non se lo vuole perdere. Abbiamo iniziato così qui in Number One Classics, era il 1980 quando l'hanno pubblicato, e proseguiamo alla grandissima, andiamo nel 79, troviamo Ivano Fossati con la sua banda, la mia banda, Suona il Rock.

Siamo finiti dritti negli anni 90, 1993 per la precisione, con le voci di Terence Train D'Arby e Daisy Ray con questa Delicate. L'abbiamo trovata in Number One Classics, il nostro viaggio nella musica più bella, che adesso ci porta invece al 1980, dove troviamo UB40 con Food for Thought.

0: me questa canzone fa sempre venire in mente il momento cult del film In Out. È la prima cosa che mi viene in mente. Scusa, sei per caso una teiera, dice così Kevin Kline nel film In Out del 1998, sì, mi sembra, quindi in realtà 20 anni dopo la pubblicazione di uno dei pezzi più belli della storia di Gloria Gaynor, e non solo, questa I Will Survive in Number One Classics. Restate con noi perché il viaggio prosegue.
1: Radio Number One presents Number One Classics. Ogni sera dalle 23 all'alba
2: immergetevi in Number One Nights,
1: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
2: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
1: Number One Nights, solo su Radio Number One.
3: Radio Number One Classic 2001.

Radio Number One è dove vivi tu. Number One.

Nessuno come lui ci sapeva raccontare l'amore, ci sapeva raccontare le sfaccettature della vita, dei sentimenti, degli incontri, come Franco Battiato. Questa è la sua stagione dell'amore, in cui ci dice proprio che non esiste l'età perfetta per l'amore, non esiste, perché ogni giorno è pieno ed è pregno di possibilità come tutti gli altri, e c'è sempre speranza finché c'è vita. Ce lo racconta questo immenso cantautore che abbiamo avuto la fortuna di avere qui su questa terra e che ci ha regalato canzoni come questa del 1983. Ora Love Unlimited Orchestra con High Stepping, High Dressing Fella.

Anche Billy Joel con The River of Dreams. Siamo negli anni 90, siamo nel 1993, voi state ascoltando Number One Classics anche questo lunedì sera in compagnia di Chiara Papanicolaou, il nostro viaggio, quello più bello nella musica. Ora ci porta al 1982 con Roxy Music. Now.

0: Roxy Music con Avalon su Number One Classics. Di nuovo buona serata a tutti, buon lunedì sera, siete all'interno del viaggio nel tempo e nel viaggio nella musica insieme a Chiara Papanicolaou che prosegue tra pochissimo, quindi restate con me.
1: Number One Classics.

attore con una carriera esplosiva, ma molto veloce, anche perché è scomparso, è morto giovanissimo, aveva 43 anni ufficialmente per un tumore al cervello, per quanto poi trapelarono delle indiscrezioni, voci per cui l'artista era affetto da HIV già durante gli anni 80. Questo pezzo che abbiamo ascoltato è del 79. Parliamo di un'epoca in cui parlare di HIV era un tabù, si iniziava a fare un po' di informazione e soprattutto faceva molta paura, sicuramente l'HIV in sé, ma soprattutto chi ne era portatore sano, come nel suo caso. Su Radio Number One, Number One Classics, proseguiamo, adesso siamo nel 1984, Fresh, Kool & the Gang.

parlato di HIV quando abbiamo ascoltato il pezzo di Dan Hartman, e senza neanche farlo apposta sta diventando quasi il fil rouge di questa puntata di Number One Classics di questo lunedì sera, perché Streets of Philadelphia parla proprio di HIV, un capolavoro di canzone di Bruce Springsteen che accompagna un altrettanto capolavoro della cinematografia, perché è proprio Philadelphia, il film del 1993 insieme a Tom Hanks e Denzel Washington. Il tema in quegli anni iniziava ad essere trattato nella sua drammaticità e con l'attenzione dovuta anche a causa della morte di Freddie Mercury, e qui abbiamo due incredibili attori che interpretano l'uno un bianco gay affetto da HIV, l'altro il suo avvocato difensore, un nero, in un'America che sicuramente faceva ancora molta difficoltà ad integrare le varie diversità. Quindi insomma sono emblematici questi due attori con i ruoli che interpretano in questo capolavoro del 1993, accompagnato dalla colonna sonora di Bruce Springsteen. Ora siamo a Dreadlock Holiday, voi state ascoltando Number One Classics.

0: Siamo arrivati al momento dei saluti per questo lunedì sera da parte di Chiara Papanicolaou. Spero che siate stati bene. Vi ringrazio della compagnia e ci ritroviamo domani sera sempre qui su Radio Number One alle 22 con Number One Classics. Buonanotte a tutti. Ciao.
1: Number One Classics. La musica che cerchi. Ecco.

0: Radio Number One, le 23 e un minuto.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Tolle è arrivato al bar.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla,
6: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
8: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, l'una e tre minuti. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Noise, il suono della notte su Radio Number One.
1: Benvenuto nel futuro.
2: Siamo nell'anno 2046.
1: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
0: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi.

0: number one night.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Number One Nights, il suono della notte.